0: 101. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
9: Su R101.
10: La canzone che ti fa stare bene.
9: Richiedila con un vocale.

sarà. Magari è già finita, però ti voglio bene.

0: 1. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
0: Enjoy the music.
3: Sento il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: R101. Enjoy the music.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: 101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
0: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
0: Tutto il mondo balla italiano con R101.
3: Fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101. R101 Meteo.
4: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Questa è l'evoluzione del tempo sull'Italia nelle prossime ore. Sarà bello e soleggiato al sud, nel resto del paese giornata in generale nuvolosa, anche se non mancheranno temporanee schiarite nel corso della giornata. Rovesci e temporali previsti su Levante, Ligure, Lombardia orientale, Venezia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Alto Lazio. Se volete approfondire visitate il sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
1: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from OneRepublic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi farebbe stare molto bene è Per Elisa di Alice. Buongiorno a tutti.

0: RR101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Visto che mi sono laureata in quel periodo, vorrei sentire in onore di quei tempi Englishman in New York del meraviglioso Sting.

0: 1. Enjoy the music.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief! Un solo spray! Chief!
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
11: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
10: Dorelan. Dormire bene. Vivere meglio.
12: R101 Meteo.
13: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Questa è l'evoluzione del tempo sull'Italia nelle prossime ore. Sarà bello e soleggiato al sud, nel resto del paese giornata in generale nuvolosa, anche se non mancheranno temporanee schiarite nel corso della giornata. Rovesci e temporali previsti su Levante, Ligure, Lombardia orientale, Venezia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Alto Lazio. Se volete approfondire visitate il sito e app di meteo.it.
14: La canzone che ti fa stare bene.
12: Wow! Su R101.
14: La canzone che ti fa stare bene.
12: Richiedila con un vocale al 331
14: 80 90
12: 101.
14: Ti fa stare bene.
15: Volevo dedicare al mio grande amore Elisa, per cui io a 50 anni ho stravolto la mia vita, mi sono trasferito dalla Liguria all'Emilia Romagna. Volevo dedicargli la nostra canzone, Rush Rush, di Paolo Abdul.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Mi chiamo Andrea, la canzone che mi farebbe stare bene è La rondine di Pino Mango. Ciao.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Sono Francesco dalla provincia di Torino. La canzone che mi farebbe stare bene è I'll Be There For You dei Rembrandts. Grazie, buona giornata. Ciao.

0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ehi ragazzi, la canzone che mi fa stare bene è della mitica Cyndi Lauper, Time After Time. Dai ragazzi, mettetela.

0: R101, la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
1: Ciao ragazzi, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Bruci la città di Irene Grandi.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao 101, per la canzone che mi farebbe stare bene vorrei ascoltare Living in a Box dei Living in a Box, perché mi ricorda i miei favolosi anni 80. Ciao Valerio da Milano.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101.
15: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda il conflitto russo-ucraino. Almeno due persone sono morte in seguito a un attacco delle forze di Mosca con bombe aeree guidate e CAB contro Zaporizhia. I raid contro la città sono ancora in corso, dichiarata l'allerta aerea. Ieri a Kiev, riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza ucraina. Il premier britannico Obama autorizza a fornire progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow all'Ucraina. In video collegamento, Giorgia Meloni conferma il sostegno umanitario dell'Italia con l'invio di nuovi generatori. E il presidente Macron annuncia che esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre. Fonti di Palazzo Chigi chiariscono: l'Italia non vi parteciperà. Cambiamo argomento con il monito del capo dello Stato a 10 anni dal terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il risanamento è un percorso che deve essere ultimato nel più breve tempo possibile, ha detto Mattarella. Il presidente della CEI Zuppi parla di ritardi insopportabili. Caserta è ancora sotto shock per la fine di Guido, il senza fissa dimora picchiato e poi morto venerdì in ospedale. Il presunto responsabile ha confessato l'accusa nei suoi confronti, l'omicidio aggravato da futili motivi. Il calcio in chiusura parte con il piede giusto la stagione delle romane in Serie A. I giallorossi di Gasperini travolgono la Fiorentina 4-0 all'Olimpico. La Lazio si impone invece 1-0 al Dall'Ara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
16: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è una perdita di carico lungo il tratto nord marchigiano della 14 tra Marotta Mondolfo e Allaccio Fano raccordo per Fosso Mrone verso Bologna. Lavori segnalati invece sulla A7 tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia verso Milano. Lavori anche sulla A33, la Asti Cuneo, allo svincolo con la provinciale 456 del Turchino in direzione Cuneo. Ultima segnalazione che ci porta invece lungo la statale 549 di Macugnaga, corsia chiusa per una frana tra 1,7 km dopo l'incrocio Piedi Mulera e 3 km prima dell'incrocio Molini. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
18: R101. Buongiorno.
19: Buongiornissimo.
20: Buona, buongiorno a tutti.
19: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
21: Oh yes, 7:02 minuti di martedì mattina 25 agosto, siete su R101 in radio e in TV canale 67. Io sono Phil Grondona, buongiorno a Cristiano Militello.
22: Ma buongiorno caro mio Phil, preferivo l'atmosfera di poco fa, un po' lume di candela, un po' soffusa, un po' speed date devo
21: sì,
22: dire.
21: Sì. Però un secondo prima che partisse la sigla abbiamo acceso purtroppo le luci dello studio.
22: E voilà, in tutta la nostra bellezza fino alle 10.
19: R101.
0: Buongiorno. Buongiornissimo.

0: buongiorno migliore, Giorgia, su R101, 7 minuti nel buongiornissimo.
1: Allora, caro Phil, sì. Cari amici tapini all'ascolto, insieme qua con la nostra strana coppia fino alle 10. Non so se sarà un giorno migliore, non è iniziato benissimo perché la simpatia della multa della polizia di Segrate mi ricorda che mentre mi sono assentato per le meritate vacanze, certo, è scaduto il mio permesso di parcheggio per i residenti, che scade luglio-agosto.
0: Quindi multona arrivata.
1: Quindi multona bella sul parabrezza stamattina. Quindi abbiamo, non lo so, divieto di sosta, quanto mi viene via a Segrate, insomma, una roba,
0: un trentello,
1: una roba media, no,
0: 30,
1: trentello
0: 30.
1: Magari,
0: un po' di più. Forse 30 è per il parcheggio, cioè parcheggio strisce blu, non pagato, non pagato, divieto di sosta, 30 mi sa.
1: Sono 5 ore in parcheggio del centro a Milano, insomma.
0: Insomma, no, o in Liguria ovunque, se vieni in Liguria più o meno così. Io dico, potrebbe essere anche un centello, vabbè, in ogni caso.
1: Sì, no,
0: hai fatto una faccia.
1: Il permesso, no, per il permesso annuale, insomma, no? Michele Rosetti, tu che bazzichi anche quelle zone.
0: Cosa 100 no.
1: Non ci arriviamo a 100.
0: In effetti voi non lo conoscete, ma il maestro Rossetti, che salutiamo e ringraziamo, che per tutta la settimana ci accompagna in regia, è il più grande esperto, cioè qualunque argomento abbia a che fare con motori,
1: con le quattro
0: macchine,
1: ruote in generale.
0: Dove
1: posso fare un tagliando a buon mercato?
0: Ti sta dicendo un posto, te lo sta dicendo veramente.
1: Devo rifare anche la convergenza alle gambe, perché ce l'ho abbastanza storte per quello.
0: No, su quello alza le mani perché è roba umana. Lui solo cose meccaniche,
1: solo,
0: di motori,
1: solo pistoni,
0: no?
1: Ok.
0: Buongiorno amici, allora da adesso, Cristiano, se sei d'accordo, al 331 80 90 101, potete condividere con noi tutto quello che volete, tutto quello che vi passa per la testa.
1: Anche le mogli.
0: Cioè, come è?
1: No, così
0: mi hai fatto dire
1: uno slancio di generosità, magari.
0: Mi hai fatto venire in mente la famosa frase che disse una volta in un'intervista al nostro amico Gerry Scotti, che salutiamo: il pubblico si fida di me tanto che mi affiderebbe la loro moglie. Disse una cosa.
1: Ecco, è un parametro significativo.
0: Sì, decisamente.
1: Direi. Cioè, io gli ho presentato un'amica una volta, ma non so poi.
0: Va
1: che,
0: benissimo,
1: che fine abbia
0: fatto. Va bene.
1: Che saluto anche Emanuela. Ciao Emanuela.
0: Ciao Emanuela. Tra poco abbiamo tantissime cose di cui parlare, ma ora su R101 la conosci questa, sì.
1: Chi? Quale? Ah, sì, quella alla terza riga dell'oculista.
0: A, B, C, D, E, F, U, Gale.

0: Scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su R101 nel buongiornissimo fino alle 10. Cristiano, ho una cosa da dirti, da chiederti più che altro. Notavo...
1: Sono impegnato,
0: no,
1: grazie.
0: Sai che io spesso ti prendo, ma bonariamente, in giro per questa cosa del telefono, che tu da gennaio hai uno smartphone, eccetera. Notavo una cosa che non ho mai notato, e cioè pochissimi minuti fa, da che ora sei sveglio tu più o meno?
1: Dalle 6.
0: Dalle 6, ok.
1: Cioè, sono oddio. In realtà molto prima,
0: da molto prima,
1: alle 6 è suonato la sveglia.
0: Però da un'ora e un quarto più o meno tu solamente adesso hai acceso il tuo telefono.
1: Sì, perché ci ascoltano, no? Lo sai, tu è notorio,
0: certo.
1: Io, cioè, la sola idea che mi possa sentire russare mi infastidisce.
0: E di avere poi le pubblicità personalizzate che tu dici cover del telefono, poi lo apri e c'è,
1: no,
0: e c'è
1: non
0: quella,
1: capisco, no? Perché un software così avanzato, così sofisticato, tu non possa impostare la sveglia da spento, cioè, mi sembra singolare.
0: È vero, non si può fare? No, mi sa di no.
1: Ecco,
0: no,
1: cioè, voglio dire, c'è una cosa che tra un po' ti manda sulla luna e non c'è la funzione come c'è nel mio vecchio.
0: Ah, perché il vecchio, il tuo vecchio Nokia 3310,
1: che uso come sveglia, ovviamente. Cioè, non è che l'ho buttato, esatto, ce l'ho
0: questa
1: sempre.
0: Questa è la notizia, aspetta. Ma scusa, quindi è incredibile, cioè il Nokia 3310 suona sveglia anche se spento?
1: Sì, beh, certo, sempre stato così.
0: Ragazzi, questa è una notizia che mi sta cambiando la vita.
1: No, va bene, in più ho anche la cara vecchia sveglietta.
0: Certo, il backup, come
1: quella,
0: si dice in questi casi.
1: Bella presa nella ferramenta, dal tuttologo di quartiere.
0: Sono le 7:17, ho imparato più cose ora che in 5 anni di liceo.
1: Proprio di sveglie, suonerie. Chi è che suonava prima? Chi è?
2: Buongiorno, Cristiano.
1: Oh.
2: Allora, già ieri volevo mandarvi un messaggio, ma non ce l'ho fatta. È un piacere sentirvi al mattino, sentire Cristiano, con tutto rispetto per Phil, ma sentire Cristiano al mattino mi fa rientrare un po' nel mood di prossimamente di settembre, ritornare alle nostre abitudini di voci. Tu, Phil, sei sempre il mio Phil del weekend. Sempre, però è sempre un piacere poterti sentire al mattino, perché hai una voce particolare, bella, rilassa e anche molto molto gioviale. Quindi una buona giornata a tutti da Barbara e in vostra compagnia. Un bacione.
0: Ma grazie Barbara, grazie.
1: Ma c'è stato un tempo in cui anch'io ero il Cristiano del weekend di Sabrina Ferilli, pensa un po'. Così, bei tempi.
0: Bello, possiamo dire che non è stata pagata da noi Barbara, però almeno da me.
1: Ancora no.
0: Credo neanche da te, visto il bonifico che devi fare al comune di Segrate, non credo che questi soldi possano andare a Barbara.
1: Il mio budget non può andare alla nostra amica, che ringraziamo.
0: Pensa, Cristiano, lui questa sera sarà in concerto a Milano. Sto parlando di Joe, cioè Steve di Stranger Things.
1: E partirà con questo, pezzo, con tre battute al minuto.
0: Esatto.
1: Il pezzo quello da tre battute al minuto.
0: End of Beginning su R101.

0: Joe and the Beginning su R101 721. Buongiornissimo, buon martedì fino alle 10 con Cristiano Militello
1: e Phil Grondona.
0: Lui, lo ricordiamo, Joe, questa sera, per chi fosse nei paraggi, in concerto a Milano, e R101 è la radio ufficiale.
1: Balla,
0: quindi tutte
1: grande.
0: Le info su R101.it. Ho un'altra notizia da darti.
1: Vai, ci sono.
0: Tra un istante siamo ancora qui su R101, perciò andate via.
1: Ma mi hai sconvolto.
0: Lo so, lo so. R101.
2: Buongiorno. Buongiornissimo. I più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
9: La spesa intelligente!
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
14: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
13: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
14: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
2: R101 Meteo.
1: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Questa è l'evoluzione del tempo sull'Italia nelle prossime ore. Sarà bello e soleggiato al sud, nel resto del paese giornata in generale nuvolosa, anche se non mancheranno temporanee schiarite nel corso della giornata. Rovesci e temporali previsti su Levante, Ligure, Lombardia orientale, Venezia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Alto Lazio. Se volete approfondire, visitate il sito e app di meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sonic su R101 728. Buongiornissimo amici, ben svegliati, ben ritrovati se invece siete operativi da parecchie ore. Noi siamo qui fino alle 10 su R101 con Cristiano Militello
1: e Phil Grondona, e ben risentiti nel caso di questo brano qui, che era un pochino che non lo sentivo e ci sta, fa sempre la sua porca figura.
0: Vero, sempre sempre bella. Tra le cose che vogliamo fare questa mattina, Chris, se sei d'accordo, perché noi siamo qui a parlare di frivolezze, però ogni tanto ci sono anche cose importanti di cui è bene, di cui vogliamo parlare. 10 anni fa, per la precisione l'anniversario esatto era ieri, sì. Ricorre il terribile terremoto che ha colpito la città, la località di Amatrice. Sono passati 10 anni esatti e nulla è cambiato più di tanto.
1: Ieri ho postato un cartello che sarebbe di per sé un gran cartello, che è vietato lamentarsi, no? Che vabbè, è un precetto che insomma andrebbe
0: un bel motto di vita,
1: dovremmo
0: diciamo,
1: tatuarci, sì. Diciamo addosso, dovremmo aderirvi. Ma se vi dico dove l'ho trovato, mi leggo insomma questa ricorrenza che tu hai appena citato, che colgo l'occasione volentieri per rammentare. L'ho fotografato a giugno nell'antico bar di Piedilama, siamo ad Arquata del Tronto, che è uno dei 140 comuni tra Umbria, Abruzzo e Marche che è stato colpito appunto dal sisma e ricolpito, visto che quella è una zona dove spesso i terremoti menano forte, 10 anni fa. È un bar che è in un prefabbricato, che tecnicamente si chiamano soluzioni abitative di emergenza, nel gergo loro lo chiamano le casette, e quindi devo dire che questo comandamento di non lamentarsi insomma è anche difficile da seguire in determinate condizioni, perché molti di loro avrebbero ancora delle cose di cui lamentarsi, anche per quanto possa essere la tua speranza, magari ci sono dei giorni in cui è più forte la delusione. Quindi voglio salutare gli amici di questo bar, l'amico del bar Ciccio, sempre ad Arquata del Tronto, un signore romano che è venuto via e ha preferito ripartire pur in una zona appunto offesa in modo così importante. Gli amici della pizzeria Il Ponticello, che hanno rimesso tutto su e sono partiti con fatica, e soprattutto tutti questi 140 comuni. Insomma, ieri c'è stata questa commemorazione, c'è ancora tanto da fare, la ricostruzione è un procedimento molto difficile, però naturalmente insomma si può sempre fare meglio. E nelle loro parole a giugno ho trovato quella fiera operosità gentile che contraddistingue chi abita a quelle latitudini, e mi permetto di dire anche una cosa: sosteniamo in qualche modo le popolazioni di questi territori. Basta poco, basta una pizza, un panino, basta una gita, un weekend, una deviazione sulla salaria, una zona molto ampia ovviamente, però ecco, non bisogna.
0: Anche perché poi ci dimentichiamo una banalità, si parla chiaramente di queste cose, dei posti meravigliosi che sono, non è che dici devi fare il sacrificio di andare in un posto brutto,
1: certo,
0: posti magnifici, esatto. Quindi
1: cioè, no, varrebbe anche per Mogadiscio ovviamente questa
0: certo,
1: cosa qui, però
0: sì.
1: Ecco, essendo poi in un posto fantastico, io infatti ero in gita per andare a Castelluccio di Norcia, nel parco dei Monti Sibillini.
0: E hai fatto questo
1: grande
0: sacrificio.
1: Sono zone meravigliose, esatto. Quindi un saluto a tutti voi, noi siamo sempre dalla vostra parte.
0: Grazie di cuore, Cristiano, per queste parole. Siete su R101 732, ora con Charlie Puth, Meghan Trainor, Marvin Gaye. Let's Marvin Gaye!

0: Solo con R101 la tua estate è...
1: indimenticabile!

0: Zitti e buoni, Maneskin su R101.
1: Converrebbe stare zitti e buoni anche fuori onda, perché non si sa mai, a volte un microfono che rimane aperto
0: può regalare brutte sorprese. E tu che hai lavorato per anni e anni, decenni a Striscia la Notizia, ne sai qualcosa, voglio dire.
1: Appunto, no? Abbiamo fatto dei fuori onda un po' il nostro manifesto, diciamo. Ecco.
0: Allora, da anni siamo abituati ai gruppi K-pop, ad esempio, no? Che vengono un po' assemblati a tavolino, cioè in Sud Corea ci sono queste accademie, queste scuole dove prendono 5 ragazzi, 5 ragazze, formano il gruppo e poi questi diventano una boy band, una girl band famosissima. Adesso siamo arrivati al livello successivo, sai qual è?
1: No.
0: Quello di assemblarli a Los Angeles da diverse nazionalità, cioè tipo prendi uno svizzero.

0: Animal, Delle, vorrei che annunciassi tu il nome di questa band.
1: Cazzai?
0: Cazzai, bravissimo.
1: Cazzai, ma si conoscono con i legali di Britney Spears?
0: Sì, qualcuno, anche Chiara, molti amici che ci hanno scritto mi lantano una somiglianza con Toxic di Britney Spears.
1: Oddio.
0: No, la notiamo anche noi. Hai visto, io da bravo presentatore subito Demon Cristiano.
1: Meno male che ci sei te.
0: Tra poco la canzone che ti fa stare bene.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai Spazio a Ciò Che Ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa.
0: Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia.
1: E c'è un invito speciale, portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta che quest'anno festeggia i suoi 30 anni, con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
0: Fate spazio a ciò che amate, tutti i dettagli su IKEA.it.
4: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
6: Super Protein? Che sarà mai?
7: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
6: Ideali per chi fa sport?
7: Ideali per tutti, sono super buoni.
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché?
9: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro.

0: euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Oh yes, le 7.46 nel buongiornissimo di R101, buon martedì mattina, è quel momento lì, quello della canzone che ti fa stare bene.
1: Andiamo
0: subito, sì, non eri pronto?
1: No. Ti puoi distrarre un attimo che subito arriva il 331 80 90 101, l'amico o l'amica che ci chiede, mettetemi questa, fatemi risentire questa che sono 78 anni che non la sento e stavo benissimo quando la sentivo.
0: Scopriamo in questo caso chi ce la regala.
2: Sono Benedetta e la canzone che mi fa stare bene adesso che sono in viaggio è Sì viaggiare di Lucio Battisti.
1: Vabbè, quanto di più didascalico diciamo, sì, poteva essere, ma insomma rimane in quella galassia lì del viaggio, un must assoluto.
0: Sì, e incarna perfettamente quello che è la canzone che ti fa stare bene, perché adesso tutti state pensando, tutti noi stiamo pensando, che bella questa canzone, classico della storia della musica italiana. Quanti anni era probabilmente che non la sentivate alla radio? Io tantissimi.
1: È un bel po'. Poi se anche brevemente ci volete dire anche il perché, no? La sentivo quando andavamo al mare con i miei, noi siamo che nasciamo curiosi di default, diciamo, a noi fa piacere saperlo.
0: Assolutamente sì. Quel gran

0: Sì, viaggiare, Lucio Battisti, la canzone che ti fa stare bene di R101, la prossima torna tra un'oretta e adesso, mentre mancano 10 minuti alle 8 in questi giorni, Cristiano già da ieri ci è abituato, come è stato anche l'anno scorso durante la nostra settimana insieme, a dei bei racconti, delle chicche che tu scopri in giro per il mondo durante le tue vacanze quest'anno in Armenia e Georgia.
1: Beh, devo dire, anche se la chicca principe, ovvero il fatto che in una nota discoteca, ampia discoteca di Ibiza, sì, ci fosse un DJ anche nelle toilette, sì, è la tua.
0: Sì, sì, sì. Il famoso, sai quando dici
1: estrapolato,
0: un tuo amico DJ non particolarmente bravo, fai
1: esatto,
0: è quella lì, nel vero,
1: un posto di diritto nei cessi dei, sì, locali di Ibiza, nei peggiori bar di Caracas o nei peggiori cessi di Ibiza. Va bene, Armenia e Georgia mi è toccato quest'anno, ho vinto questo viaggio e devo dire che a un certo punto mi trovavo lì, sono un altopiano, uno sperduto villaggio del Caucaso, e ho visto che c'erano delle proprietà in ambito rurale, diciamo così, che realizzavano i muri di cinta, le palizzate, okay, i muri proprio che dividevano le proprietà con delle lastre, delle mattonelle di sterco praticamente.
0: Ah, vedi,
1: proprio dei muri.
0: Vedi che tutto torna, è collegato alla notizia di Ibiza di poco fa.
1: Esatto. Esatto. E devo dire che anch'io sono stato felice perché una mattina appena alzato ho fatto anch'io un paio di piastrelle, le ho messe lì e volevo sentire, infatti a Sassuolo, anche che nel distretto italiano della ceramica, se possiamo fare una linea mia.
0: Una collab, si direbbe.
1: Esatto. E quindi ho documentato anche questa cosa, devo dire. E venivano su dei bei muri, insomma, non invitavano a oltrepassare la proprietà, ecco, facevano da deterrente.
0: Diciamo
1: naturale.
0: Che tornando alla carbonara che hai mangiato in Armenia ieri, vabbè, basta,
1: sì,
0: basta.
1: Non
0: stiamo toccando livelli veramente bassi. Pensate dove possiamo arrivare da qua alle 10 su R101. You see?

0: Mi gustas tu.
1: E via.
0: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli, che salutiamo. Tra poco salutiamo, sarà
1: grande
0: con noi.
1: Lavoro lui e tutti i ragazzi della nostra redazione del TGCom 24.
0: Tra l'altro, Carol G, che abbiamo appena ascoltato, sarà in concerto a San Siro, il suo primo San Siro nel 2027.
1: Pensavo a Segrate, che è il posto dove ama invece
0: di esibirsi. Tra poco ne parleremo.
2: Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Ligabue.
5: Ciao, sono Annalisa.
6: Ciao, sono Damiano David.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: Ciao, sono Marrakesh.
9: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
10: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
11: Ciao, sono Alfa.
12: Ciao, sono Tiziano Ferro.
13: Ciao, sono Ultimo.
14: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
15: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
16: R101. Grazie a tutti.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
17: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Ucraina, ieri a Kiev riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza del paese. Sì dal Premier britannico Burnham alla fornitura di progetti a Kiev riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Non si fermano intanto i combattimenti, 2 persone sono morte in seguito a un attacco russo contro Zaporizhia, 2 le vittime anche nel raid ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo, nel mirino non solo il regime di Teheran ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti, prezzo del gasolio alle stelle, in autostrada supera il record storico del 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di Ala, Roma cala il poker con la Fiorentina 4-0, il finale all'Olimpico, la Lazio vince 1-0 al Dallara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: R101, traffico e mobilità.
17: Questa è la situazione su strade e autostrade, lavori sono segnalati lungo la A6 tra Niella, Tanaro e Ceva in direzione Savona, c'è un veicolo fermo sulla A13 nel tratto compreso tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione Bologna, perdita di carico segnalata sulla A14 tra Imola e Castel San Pietro in direzione del capoluogo emiliano. Nel Lazio troviamo invece un veicolo fermo sulla A12 tra Santa Severa, Santa Marinella e Cerveteri Ladispoli verso la capitale, veicoli scortati sulla 1 tra Caglianello e San Vittore in direzione della capitale. Ultima notizia che ci porta nel Veneto con una segnalazione che riguarda la statale 434 Transpolesana con lavori tra incrocio tangenziale sud di Verona e 200 metri prima dell'incrocio Pioli e Vangadizza. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
18: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: 8 e 3 minuti di martedì 25 agosto, buongiornissimo a tutti, siete su R101, io sono Phil Grondone, regia c'è il Gran Maestro Michi Rossetti, buongiornissimo a Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno, siamo anche sul canale 67 del vostro telecomando, anzi saluto il mio babbo Ettore che mi ha detto che mi ha visto anche bene ieri,
0: Beh.
1: Simpaticissimo quel ragazzino.
0: Grazie,
1: che è con te.
0: Grazie, posso dire grazie papà Ettore?
1: La voglia.
0: Va fino alle 10.
2: Buongiorno. Buongiornissimo, i

0: Jess Glynn su R101 8 e 7 nel buongiornissimo con Cristiano Militello, Phil Grondona fino alle 10. Se no, Cri, ieri abbiamo parlato tanto di Serie A, però ieri si sono giocate altre partite altrettanto importanti.
1: Altre partite che hanno visto coinvolte le due squadre romane: la Lazio del mio amico Gattuso, che è andata a vincere a Bologna con gol di Frattesi, che era insomma uno dei giocatori più attesi, tra l'altro è entrato da pochi minuti, e poi c'è stato il rullo della Roma di Gasperini, che si è abbattuto sulla Fiorentina, anche lì con qualche polemica sul primo gol. E questa cosa mi giunge buona per ricordare che internamente alla banda di R101, sì, che riprenderà lunedì
0: prossimo,
1: orario canonico dalle 7 alle 9 con il prologo naturalmente di Riccardo Russo, c'è un derby interno, perché il nostro regista storico, che è Peppino Milano, che è tifosissimo
0: della Roma,
1: Pacchiotto, e invece il nostro Matteo Torre, che è il nostro redattore, che da un anno ci coaudiva, che invece è laziale frascico.
0: Devo dire, ho conosciuto pochi laziali nella mia vita convinti come il dottor Torre, e pochi romanisti come Peppe Milano, quindi
1: no, veramente
0: bello.
1: Poi insomma, i tifosi della Lazio sono in un momento di grande sofferenza. Tra l'altro ieri hanno dato vita a un'iniziativa secondo me ganza, almeno dal mio punto di vista. Continuano queste limitazioni assurde sulle trasferte, spesso comunicate a poche ore, insomma veramente mettendo dei paletti a volte anche un po' cervellotici alla libera circolazione dei tifosi in Italia. Detto questo, i tifosi della Lazio, a cui era stato un pochettino impedita un po' la trasferta, resa più difficile, hanno deciso alcuni di fare un viaggio religioso. Hanno prenotato i pullman, hanno detto: noi andiamo in visita santuari di Bologna nelle chiese, non ci potete impedire, no? Magari l'ingresso allo stadio, ok,
0: però la chiesa.
1: E quindi sono andati a farsi la gita a Bologna, visiteremo Via Indipendenza e San Petronio, Piazza Maggiore.
0: Indubbiamente ha portato bene.
1: Devo chiedere a Matteo Torre come è andato il pellegrinaggio.
0: Ah, perché anche lui è andato. Da lui me l'aspetterei, probabilmente è andata così. Invece, Cri, Harry Styles, che è quasi sempre a Roma, sapete che ormai viene avvistato più a Roma che in qualunque altra parte del mondo, è più laziale o romanista? Io dico più...
1: È più parrucchiere, uno si chiama Harry Styles, secondo me c'ha un negozio di coiffure.
0: Sai che lui era stato anche paparazzo quando c'è stata l'elezione dell'ultimo papa, di Papa Leone, e poi nelle varie interviste hanno detto: ma come ci sei finito lì? E lui ha proprio letteralmente detto: ero andato a farmi un taglio di capelli,
1: hai visto?
0: Sono uscito, ho visto tutti che accorrevano verso Piazza San Pietro,
1: quindi sono questi?
0: Ed è andato anche lui a godersi l'elezione
1: che
0: del
1: buon
0: papa.
1: Tempone,
0: io comunque dovessi rispondere direi romanista, così. Far felice il maestro Peppe Milano
1: a naso
0: lo ascoltiamo. Mr. Harry Styles, Sesi tuo, R101.

0: Mike, Francesco Gabbani su R101. Cristiano, vorrei fare un gioco, visto che tu sei toscano come Francesco Gabbani.
1: Sì?
0: Se dovessi indovinare qual è il parco preferito della Toscana di Gabbani, quale diresti?
1: Ma non lo so, lì lui zona, siamo zona Apuane, quindi io sono reduce, sono stato insomma in Garfagnana la settimana scorsa, quindi sono andato a fare anche un giro lì intorno, ce ne sono di posti, c'è il parco dell'Orecchiella che è lì dietro.
0: Salutiamo gli amici.
1: Sembra di essere nelle Ande. Infatti non a caso Giovanni Veronesi ambientò lì il mio West con David Bowie, Alessia Marcuzzi e Leonardo Pieraccioni, un film che ha una venticinquina d'anni. Insomma, sono scenari incredibili, poco battuti, anche poco conosciuti, quindi Gabbani ha solo l'imbarazzo della scelta.
0: Invece se dovessi dirti Liam Gallagher, lo chiedo a tutti i più svegli d'Italia, Liam Gallagher a me, non so, io direi un parco di Londra, un parco di New Central Park piuttosto.
1: Certo.
0: Invece no.
1: No.
0: No, perché devo darti questa notizia, devo darvi questa notizia. In queste ore Liam Gallagher ha detto che è innamorato del centro parco di Segrate, vicino a Milano.
1: Poi non è mai stato al Parco Lambro. A footing la mattina con gli elicotteri che ti succhiano mezzo litro di sangue alla volta e le nutrie.
0: No, tutto è successo perché...
1: Ma perché, com'è possibile?
0: Perché una ragazza italiana su Twitter ha postato una foto del centro parco di Segrate dicendo: quest'estate passerò la mia estate qui nella mia hometown, nella mia città natale, e lui ha risposto tipo wonderful, punto. Spiritual, cioè posto spirituale, da tanto rilassante e romantico. Ora, io non sono mai stato al centro parco di Segrate, visto che tu comunque bazzichi in quelle zone, cioè è effettivamente lo metteresti al pari di Central Park?
1: Sì, ora insomma, senza io, va bene che ci devo campare poi a Segrate, però senza offesa per nessuno. No, però so che
0: dice così perché non c'è mai stato.
1: No, sono stato, dico, però tra Segrate e Novegro, tra l'altro c'è anche questo spazio dove sono venuti Kool & The Gang in concerto,
0: sì,
1: c'è stato
0: molti
1: Tony
0: concerti,
1: Pitone, insomma, quindi
0: molti,
1: magari
0: molti.
1: Cioè, voglio dire, una cittadina che è ricca di sorprese,
0: sì.
1: Segrate, insomma.
0: Io tra l'altro vorrei fare...
1: Da qui a metterla davanti ai parchi di Londra, magari, però...
0: Dici, rispetto ad Hyde Park a Londra, forse.
1: Così.
0: Vabbè, ma perché quando quella diventa la normalità,
1: certo,
0: quando tu inizi a dare per scontato Hyde Park,
1: bene,
0: devi riscoprire te stesso con il Parco Lambro, con il centro...
1: Ma certo, no? Ma guarda anche la musica, hanno fatto la costiera amalfitana, quando torno al mio paese, Genova-Napoli, manca un pezzo sulla Milano Laghi, sulla Salerno Reggio Calabria, e poi è il territorio in Italia oramai, è
0: tutto
1: territorio,
0: è tutto bello, visto che c'è stata una storia che voi non conoscete.
1: Ma
0: Cristiano,
1: neanche Segrate, viva il mio palazzo proprio,
0: via il tuo
1: mio
0: pianerottolo, e tra poco daremo anche l'indirizzo esatto se volete andare a trovare Cristiano. Visto che quest'anno a gennaio tu ci sei rimasto malissimo per esserti perso il concerto di Ray a Bologna,
1: sì,
0: di cui tu sei un grande fan, possiamo dirlo, questa non è una gag,
1: quella è musica bella.
0: Io ho una proposta. Ray, se ci stai ascoltando, nel 2027 ti aspettiamo in Italia, al centro parco di
1: Bravo,
0: Segrate.
1: Diglielo.
0: Con Where Is My Husband, ora su R101.

0: Husband, Ray su R101. Cristiano, abbiamo scoperto che il parco di Segrate di cui si è innamorato Liam Gallagher è quello dove tu vai a camminare sempre.
1: Sì, in realtà sono delle case molto nuove messe su questo lago, tutte un po' fighette, con vista, ecco, nebbia permettendo, anche sulla skyline di Milano in lontananza.
0: Addirittura, sì. Bello, quante cose impariamo. A tra poco, ancora qui con il buongiornissimo R101.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo.

0: Buonanotte a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
12: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray!
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 29, buongiorno a tutti i più svegli d'Italia, anzi buongiornissimo, così si chiama questo programma che vi accompagna fino alle 10 con Cristiano Militello
1: e Phil Grondona.
0: Allora, pubblico vuole sapere.
1: Cosa vuole sapere?
0: Vuole sapere, no, perché tu ci stai insegnando un sacco di cose sulla Georgia, l'Armenia, ci stai portando virtualmente in questa vacanza che hai fatto con la tua famiglia.
1: Sì, devo dire, insomma, mete non convenzionali, o almeno non di massa, per fortuna, da un certo punto di vista. Ieri poi la mia compagna mi ha redarguito pesantemente, leggi cazziatone, dice perché, no, ma perché sembra, ne hai parlato male. No, allora.
0: È entrata qua in studio, possiamo dirlo? Dalla porta dello studio.
1: Con le brioches, ok. Anzi, se, quando vuoi tornare,
0: sì, non mi ricordo a che ora fosse arrivata ieri, però se avesse voglia,
1: fai come fosse a casa tua.
0: Molto buone,
1: no? Viaggio bellissimo, posti da vedere, assolutamente. Io è chiaro che poi estrapolo delle cose, delle curiosità,
0: come ogni grande comedian,
1: esatto. Una grande curiosità: a Tbilisi, la capitale della Georgia, a un certo punto ho visto una cabina. Io sono un po' fissato, mi piacciono i panorami, quindi cabino bio, bovie, funivie, appena c'è una cosa, montagne russe, appena c'è qualcosa che si può vedere qualcosa dall'alto, io mi fiondo lì. Allora ho visto una cabinovia fatta, dopodiché ne avevo vista un'altra a lontananza, lunghissima. Vado e vedo che parte dalla terrazza di un albergo. Vado nell'albergo e dico: oi là, quanto costa cabinovia? Era una cabinovia privata. Ma dell'albergo, pensa. Cioè quelli dell'albergo, tu potevi andare solo se alloggiavi, diciamo, in questo hotel, e collegava con un monte davanti. Viaggio bellissimo, un panorama su tutta la
0: città. Io mi immagino il cliente tipo di questo hotel, sì, che volgarità, cosa... confondersi con la plebe e le altre persone, non usi la nostra ovovia.
1: Sì, infatti
0: così.
1: C'erano due inservienti vestiti da cosacco, proprio, sai, con cappelli in ermellino ad agosto. Sì, devo dire, molto russa, ecco, sì, come cosa. Sì, cioè, sì, sì. La nuova frontiera del lusso, avere la cabinovia in albergo.
0: Diciamo, capito? Eleganza e finezza poca, molto molto poca. Vabbè. Comunque, devo dirti una cosa, Cristiano, bellissimo il tuo viaggio, è bello che ogni giorno tu ci faccia scoprire sempre cose belle, un po' ti invidio, però devo darti una brutta notizia. Eccoci. Tu, almeno che io sappia, non hai ballato con Matteo Renzi durante le tue vacanze, come invece ha fatto Katy Perry.
1: Questo è un po' il mio rammarico così, di quest'estate 2026.
0: Vabbè, può sempre succedere, magari la prossima. Lei è andata bene, ci è riuscita. È Katy Perry, R101.

0: 101.
1: Meravigliosa Radio 101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
2: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: And Lady Gaga su R101. Cristiano, volevo salutare Antonella che dice: ciao Phil, ciao Cristiano, ragazzi, Phil ti ascolto tutti i weekend, si vede che insieme vi divertite e fate un bel programma, baci.
1: Diamine, ma
0: grazie,
1: certo,
0: grazie.
1: Si può mica venire qui a patire subito ancora, è agosto, c'è da arrivare a luglio dell'anno prossimo, ci dobbiamo divertire per forza. Anzi, poi ti devo dire una cosa, sempre in merito al fatto che in quella famosissima discoteca di Ibiza
0: sì, si torna sempre lì, noto.
1: Andando al bagno hai trovato un DJ set,
0: un DJ,
1: anche nel
0: sì.
1: bagno del locale?
0: Sì.
1: Beh, allora Tbilisi, il locale, la scena techno della capitale georgiana, beh, il locale più famoso, è dentro una vasca svuotata, dentro una piscina svuotata, è fatta una discoteca lì.
0: Tra poco ne parliamo perché voglio sapere di più su sta cosa. Intanto Antonella, grazie, grazie a tutti per essere dei nostri. 331 80 90 101,
1: è fatta una discoteca lì.
0: Tra poco ne parliamo perché voglio sapere di più su sta cosa. Intanto Antonella, grazie, grazie a tutti per essere dei nostri. 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Fulminacci su R101 nel buongiornissimo, ed è tutto pronto, Cristiano, perché tra poco torna una cosa che non può mai mancare tutti i giorni, tutte le ore.
1: Beh, è volata già un'ora.
0: Eh già.
1: La canzone che ci fa stare super benone.
0: Esatto, proprio così. Propongo un rebranding, se la direzione è d'accordo. Potete sceglierla al 331 80 90 101 e tra un istante l'ascoltiamo. Rimanete con noi.
2: R101. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
3: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
4: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
5: Scusa, sto facendo colazione.
6: Ci vuole Fiorentini.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
8: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su Enel.it.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000€.

0: Yes, le 8:46 di martedì nel buongiornissimo di R101 con Cristiano Militello.
1: E Phil Grondona.
0: È il momento di stare bene, scopriamo chi ci regala la canzone che ti fa stare bene.
2: Ciao R101, siamo Nicola e Alessandro, stiamo andando a Firenze, vorremmo ascoltare Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears.
1: Ma grazie. Ieri Frankie Goes to Hollywood, oggi Tears for Fears, tutto UK, insomma tutti i gruppi che ho amato e che continuo ad amare, grazie.
0: Ci state facendo bei regali e potete farcelo anche voi tipo tra un'ora, tutti i giorni, tutte le ore. Basta mandare un vocale al 331 80 90 101 e poi su r101.it l'elenco delle 101 canzoni che ti fanno stare bene.
1: Anzi, la canzone che ti fa stare benone, ormai è andata.
0: Basta,
1: così.
0: Rebranding,

0: Everybody Wants to Rule the World, i Tears for Fears su R101, la canzone che ti fa stare bene. Questa ci ha fatto stare benone, per usare una citazione che ha creato poco fa Cristiano nel Buongiornissimo. Volevo leggere un po' di messaggi che sono arrivati. Allora, salutiamo Ilaria, Damiano, Davide e Federico, partiti da Desenzano del Garda, posto bellissimo, destinazione Liguria, per passare qualche giorno di relax.
1: Bene, attenzione tra Pero e Cormano e poi a Cantagallo che è finito il GPL. No, scherzi, però.
0: Sono cose sempre valide.
1: Vento tra Candela e Canosa, eccetera, eccetera.
0: E poi poco fa ci stavi parlando di questo locale incredibile che hai visto durante le tue vacanze, costruito interamente in una piscina vuota.
1: Allora, c'è la Dinamo Arena, lo stadio più grande di Tbilisi in Georgia. Sotto questo stadio, ok, la capitale della Georgia, c'era una vecchia piscina costruita nel periodo sovietico, naturalmente, che è stata svuotata e adesso è diventata una discoteca famosissima da cui arrivano giovani da tutta Europa. Il locale si chiama Bassiani, ok, tempio della techno.
0: Non Bastianelli.
1: No, Bassiani. E può ospitare circa 1200 persone. Quindi andatelo a vedere se siete curiosi.
0: Quindi una sorta tipo di piscina olimpionica. Google,
1: piscina olimpionica.
0: Dimensioni sono quelle.
1: Insomma, quindi sono 50 metri per quant'è? Piscina olimpionica per 20, mi sembra. Insomma, quindi a svuotarla sono abbastanza. Posto, cioè, insomma,
0: sì, diciamo, fosse una piscina idromassaggio sarebbe difficile immaginare un locale. E ci fa sapere un'amica riguardo a quello che dicevi. Anche qui a Cento, in provincia di Ferrara, abbiamo un ristorante sushi realizzato in una vasca di una ex piscina da 25 metri.
1: Ah, pensavo in un cesso.
0: L'isola Ibiza. L'isola Ibiza, lo ricordiamo, all'Universe, discoteca più grande del mondo. Andate a vedere grandi DJ tipo David Guetta. Nel bagno c'è un altro DJ che fa il DJ set solo per chi ha il bagno.
1: Poi è un DJ matrioska, diciamo.
0: Sì, praticamente sì.

0: Andrea e My Fabri Fibra su R101. Manca pochissimo alle 9. Questo vuol dire una cosa.
1: Cosa?
0: Sai cosa?
1: Beh. Oh mamma,
0: abbiamo un'altra ora da passare insieme fino alle 10.
1: Dio mio!
0: No, perché questa settimana abbiamo un'ora in più rispetto all'anno scorso, dalle 7 fino alle 10. Ma adesso, se siete in viaggio, c'è la viabilità. E ancora prima le news, sai con chi?
1: Con il nostro mito
0: Giancarlo Bastianelli.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Bella zio, sono J-Ax.
5: Hey everyone, it's Billie Eilish.
6: Ciao, sono Olly.
7: Hey, this is Taylor Swift.
8: Ciao, siamo i Colors.
9: Ciao, sono Serena Brancale.
10: What's up guys, this is Bruno Mars.
11: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
12: Hey, this is Adam from Maroon 5.
13: Ciao, sono Francesco Gabbani.
14: Hello, this is Harry Styles.
15: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
3: R101.
16: Grazie a tutti.
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Non si ferma il conflitto russo-ucraino. Un attacco delle forze di Kiev con droni ha causato nella notte la morte di due persone, provocando anche un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero. Due le vittime anche a Zaporizhia in un raid delle forze di Mosca. La Russia ha colpito sempre nella notte anche Kiev, Kharkiv e Dnipro. I volenterosi intanto accelerano sul sostegno all'Ucraina, trainati soprattutto da Andy Burnham. Il premier britannico autorizza a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow a Kiev. In videocollegamento la premier Meloni conferma il sostegno umanitario italiano con l'invio di nuovi generatori. Il presidente francese Macron annuncia che le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre. Dall'Italia fonti di Palazzo Chigi chiariscono che il nostro paese non vi prenderà parte. Cambiamo argomento. A 10 anni dal sisma che colpì numerosi comuni tra Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, monito del capo dello Stato. Secondo il presidente Mattarella, il risanamento è un percorso che dovrà essere ultimato nel più breve tempo possibile. Il presidente della CEI Zuppi, nella messa da matrice, parla di ritardi insopportabili. Chiudiamo con gli Stati Uniti e Washington, che annuncia la maggiore offensiva economica mai lanciata contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Obiettivo: tagliare tutti i legami finanziari del regime di Teheran. L'Iran ribadisce, l'operazione certifica il fallimento americano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: R101, traffico e mobilità.
17: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono code in Liguria lungo la A10 causate dal traffico intenso tra lo svincolo Genova Aeroporto e Allaccio con la A7 verso il capoluogo ligure. Lavori sono segnalati tra Cassino e San Vittore lungo la 1 in direzione Napoli. C'è un veicolo fermo sulla stessa 1, ma nel tratto umbro tra Attigliano e Orvieto per chi procede verso Firenze. Veicoli scortati, c'è una perdita di carico sulla stessa 1 anche tra Ferentino e Anagni Fiuggi in direzione della capitale. In Campania, veicolo fermo sulla A16 tra Avellino Est e Benevento, raccordo di Benevento per chi procede in direzione sud. Ultima segnalazione dalla Puglia, sulla statale 16 Adriatica troviamo rallentamenti causa incidente all'incrocio variante di Monopoli Sud in direzione incrocio Padova. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
18: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: Oh yes, le 9:03 minuti di martedì mattina su R101 con il buongiornissimo, con me Phil Grondona, con Cristiano Militello.
1: Ciao Phil, buongiorno, ben trovati a tutti quelli che arrivano adesso e insomma anche i nostri fedelissimi sono con noi dalle 7.
0: Yes, con il gran maestro Michi Rossetti che è con noi in regia. Siamo qui fino alle 10, tra poco, per provare a parlare di una truffa internazionale. Di questo si parla.
1: Ma rimanete qua, rimanete qua.
3: Buongiornissimo, i

0: Girl on Fire su R101, 9 e 7 minuti di martedì. Allora, se avete acceso la radio solamente adesso, siete nel posto giusto al momento giusto, perché io ho una domanda da fare a Cristiano Militello.
1: Dica.
0: Qual è il tuo rapporto con le carte Pokémon?
1: Beh, il mio nullo, direi. In compenso, insomma, mio figlio
0: ci dà.
1: Sì, è un pusher, secondo me, c'è sotto qualcosa, qualche traffico strano, che la tua notizia, in qualche modo, quella che stai per portare in onda, ci suffraga, diciamo.
0: Sì, perché mi ha fatto sorridere, anche se poi si parla di una cosa molto seria, una notizia sui giornali oggi dal titolo Pokémon, carte fermate alla dogana usate per riciclaggio. Praticamente
1: si è messo nei guai il mio figliolo.
0: C'è proprio il nome di tuo figlio, tanto.
1: Hai visto?
0: Per privacy non ripeterò il nome, però no, sto scherzando, ovviamente.
1: La
0: però...
1: sigla è FM, guarda caso.
0: Guarda caso, tutto torna. Le carte Pokémon, magari molti non lo sanno, possono raggiungere valori incredibili. Ad esempio, googolavo adesso, la carta più costosa al mondo, che è Pikachu Illustrator, sì, del 98, è stata venduta all'inizio dell'anno per, prova a sparare una cifra,
1: babbo, tipo milioni,
0: 16,5 milioni di dollari.
1: Fai te.
0: Pensa se magari ce l'ha tuo figlio, non lo sa.
1: Come il PIL dell'Angola, praticamente.
0: Praticamente sì. Un passeggero che stava arrivando, tornando alla notizia, all'aeroporto di Milano Malpensa, è stato fermato. Sapete quando tu arrivi in aeroporto e passi per la corsia, nulla da dichiarare? Peccato che nello zaino avesse delle carte Pokémon per un valore totale stimato di 27.000 euro. E la notizia è un po' collegata al fatto che nel mondo esistano organizzazioni criminali che utilizzano le carte Pokémon essenzialmente per riciclare denaro.
1: Non si sa più dove investire.
0: No, praticamente
1: ieri c'è stata Alibaba che faceva la raccolta della sottoscrizione per l'aumento di capitale, cioè questo invece che con 600 carte Pokémon è stato bloccato. E vabbè, è così, è ormai tutto ha un rating, tutto ha una quotazione, quindi ci sono veramente mercati paralleli, che poi paralleli sì, non sono, perché carte Pokémon ormai hanno fama.
0: Io, Cristiano, vorrei immaginarti, finita la diretta, tu che torni a casa e vai a ravanare
1: fai
0: le cose.
1: Qua.
0: Vediamo cosa c'è. Io devo dire sta cosa, io ho una carta Pokémon nel mio portafoglio, te la faccio vedere, perché io e i miei amici teniamo...
1: Ma è una Pikachu Illustrator?
0: È un Crobat, secondo me se vale 20 centesimi è già tanto.
1: Enrico Papi.
0: Niente.
1: Carta Pokémon.
0: Però un grande valore affettivo. Boh,
1: Enrico,
0: se avete...
1: Papicciu.
0: Se avete... Molto bella. Lo salutiamo qua al piano di sopra.
1: Sì, sì, esatto.
0: Tra l'altro, se avete delle carte Pokémon a portata di mano, andate a fare un controllo veloce e fateci sapere.
1: E magari avete un capitale.
0: Magari scoprite. Esatto. Nel caso, non andateci in un aeroporto senza dichiararlo. Ecco. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni su R101 916. Cri, vedi che ci sono persone che magari non con le carte Pokémon, ma con altro, due soldini due li hanno fatti?
1: Ma infatti stiamo scoprendo nuovi possidenti, perché questa sì. tua notizia, insomma, di questo cittadino bloccato con 600 carte Pokémon, il cui valore commerciale, insomma, era
0: 27.000
1: 30.000 euro.
0: Euro,
1: appunto, ha scatenato subito, tutti andati a rovistare immediatamente sì. alla ricerca della carta di valore.
0: Sentiamo un amico.
2: Buongiornissimo a tutti. Io con i Pokémon non ci mastico molto, però nella mia vita ho avuto altre carte di valore di Magic the Gathering. In particolare ho posseduto 3 copie del Black Lotus, che poi ho venduto e ci ho guadagnato una bella cosina. Ciao a tutti.
0: Allora, questo amico
1: Black Lotus sarà una roba tipo Santo Graal, qualcosa.
0: Sì. Questo amico è molto riservato e non parla di cifre, però noi siamo andati a fare una ricerca veloce. Credo più di 2000 euro a carta.
1: Ma quanta volgarità, però. Vabbè, subito materiale, andare a vedere. Sì. Vabbè. Sei proprio un ligure. Sì.
0: Buongiorno Phil e Cristiano. Sì, comunque confermo tutto. Buongiorno Phil e Cristiano. Buongiorno. Sono Ornella dalla Val d'Aosta. Io di mia figlia Alice, credo riguardo ai Pokémon, ormai trentenne, ho un ombrellino, un telomare e uno zainetto. Potrebbero valere almeno un paio di pizze.
1: Dove? No, già ho mica da rigattiere qui. No, un paio di pizze però.
0: Dai, fai una valutazione, Cri. Allora, abbiamo un telomare, un ombrellino e uno zainetto Pokémon, tutto marchiato Pokémon, non più in produzione.
1: Secondo me una 4 stagioni e una bufala con impasto integrale
0: da bere, niente
1: da bere niente. Ecco, un tamarindo,
0: niente. Lei sarà in Italia il prossimo anno, è Miss Sienna Spyro R101.

0: Spyro su R101. Cristiano, ormai ti hanno preso per un mercatino dell'usato. Fabrizio dice: Cristiano, io ho gli album Panini dal 93 a oggi, tutti completi e in ottime condizioni.
1: Quelli, non scherziamo coi sentimenti, quelli non dare via niente, non buttare via niente, perché quello è
0: cosa sacra.
1: Magic box, capito? Uno apre a caso e fai subito questo triplo carpiato.
0: Meraviglia. R101.
2: Buongiorno. Buongiornissimo. I

0: Made in Italy, the official Italian dance party.
1: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
0: Made in Italy.
1: Tutto il mondo balla italiano con
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
9: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
8: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family?
12: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 €.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: su R101 927 nel Buongiornissimo con Cristiano Militello
1: e Phil Grondona
0: fino alle 10. Oggi 25 agosto dobbiamo anche fare gli auguri al grande Kimi Antonelli che compie gli anni. Auguri
1: Kimi. Mamma mia.
0: 20 anni direi, sì. Nel 2006, quindi 20 anni tondi.
1: Bene, quindi altri 5 di questi giorni. 5 per 20. 100,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì. grandissimo
1: mamma
0: sportivo
1: mia,
0: italiano.
1: Che bellezza.
0: Sì. Un altro sportivo italiano che è stato citato oggi in un contesto particolare è Jannik Sinner, che salutiamo.
1: Pensavo a Mario Adinolfi.
0: Un po' ancora.
1: Meno sportivo, diciamo così. Come mai Sinner?
0: Perché si è parlato molto perché non andrà agli US Open, ma in questo caso se ne parla in un contesto diversissimo. È stata fatta un'intervista molto bella a Lorenzo Posocco. Il nome potrebbe non dirvi molto, è un'eccellenza italiana.
1: Anche il cognome, devo dire.
0: È uno stylist italiano che peraltro, non vorrei dire una fesseria, ma sono abbastanza sicuro di questo, ha lavorato anche in questo gruppo un po' di anni fa, che è diventato uno degli stylist più importanti al mondo perché è colui che veste Dua Lipa e altre star, però principalmente Dua Lipa.
1: Pensate, invece faceva la guardia giurata nel nostro gruppo.
0: Sarebbe stato molto divertente. Che pensa quanti cambi vita, no? Faceva sempre quello e, certo, passare dal vestire noi a vestire Dua Lipa
1: insomma,
0: è un bel upgrade. Gli fanno questa intervista molto interessante, a un certo punto gli dicono come vestirebbe, non so, altri personaggi tipo Sinner, e il titolone dell'intervista sul Corriere che cito è: a Sinner cambierei un po' tutto.
1: Ah, tutto.
0: A me ha fatto ridere sta cosa.
1: Anche il 740.
0: No, quello non si può toccare.
1: No, pensavo volesse dire anche no, perché ad esempio il rovescio io sposterei. No, se uno legge il titolo, sì, cambierei un po' tutto, che vuol dire dal punto di vista
0: della moda, di come si veste,
1: l'outfit,
0: magari,
1: la pettinatura. Vabbè, perché è particolarmente trash.
0: Io trovo che Sinner sia comunque molto stiloso, elegante.
1: Allora fai una cosa, tu manda un pezzo, io mi vado a leggere, che magari non fermiamoci solo al titolo, mi vado a vedere cosa, se lo spiega nel dettaglio, qualche esempio di qualche cosa che il nostro, lo stylist di Dua Lipa vorrebbe cambiare.
0: Invece magari già scritto proprio no, non vorrei cambiare il suo stile, ma il suo rovescio, il suo dritto, il suo servizio. Tra l'altro, sai con chi altro ha lavorato Lorenzo Posocco? Chi è che ha vestito? Loro due, entrambi, Sanremo con Elodie e anche Marrakesh, due dei pochissimi artisti italiani.
1: Allora vestiti tutti te, cosa ti devo dire, Posocco?
0: Margherita, R101.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore,
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono Bisceglie qua davanti al mare e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Night, Dua Lipa su R101, di cui abbiamo parlato poco fa, citando questa intervista che hai letto, Cristiano.
1: Che ho letto tutta.
0: Ah, questo... Lorenzo Bosocco, lo stylist italiano di Dua Lipa e altri artisti famosissimi.
1: Non solo, sì, veramente una bella lista a parte degli artisti di casa nostra, quindi Elodie, Marrakesh, Mengoni, eccetera, eccetera. Annovera anche dalle sue collaborazioni Rosalia, Sabrina Carpenter, Rihanna. Dua Lipa, insomma, l'abbiamo
0: nomi,
1: già detta.
0: Nomi molto importanti.
1: Nomi, un ragazzo che da Conegliano è andato a formarsi allo Yulma a Milano, poi è diventato specializzato nella moda, nella comunicazione, quindi oramai Londra, eccetera, eccetera. Però,
0: bravo, però un'eccellenza bravo. Italiana di cui essere orgogliosi. Grande
1: visto
0: Lorenzo
1: che siamo
0: Bosocco.
1: Partiti da Sinner, perché Lorenzo Bosocco ha detto che sì. Gli avrebbe cambiato molto, non scende nel dettaglio, no. Non fa neanche un esempio di cosa vorrebbe cambiare nel look.
0: Quindi è tutto veramente, forse.
1: No, però poi corregge un po' il e dice, e comunque trattandosi di Sinner voglio dire che c'è materiale su cui lavorare.
0: Ecco, bene, questo mi sembra un gran complimento. Tra l'altro, parlando di Dua Lipa, lei è stata una delle protagoniste di quest'estate, sai che si è sposata in Italia, si è parlato tanto, certo, del suo matrimonio italiano. Due curiosità, la prima, le hanno chiesto in un'intervista, ma perché sei così legata all'Italia? Sai cosa ha detto lei? La mia astrologa è esperta anche in astrocartografia. Sapere che l'Italia è il luogo dove ritrovo calma e benessere è stata come una conferma.
1: Non c'è un'altra domanda su un altro argomento. Sugli hobby.
0: Vabbè, sai che sempre più persone vanno da gli astrologi a chiedere qual è il posto nel questo mondo. Che...
1: Non so se è una cosa.
0: No, forse fa capire la deriva a cui il mondo sta andando.
1: In termini assoluti. Però...
0: No, però mi ha colpito un'altra cosa, sempre del suo matrimonio. Le hanno chiesto qual è, insomma, il segreto delle nozze, del matrimonio perfetto. E lei ha detto: mi hanno dato un sacco di consigli a Calum, mio marito, ma abbiamo deciso per il matrimonio di seguirne solo due, che vorrei che tu commentassi, non te li ho detti prima. Vivere quel giorno come se fossimo anche noi degli ospiti, questo è il primo,
1: okay.
0: E cercarci fra la gente di continuo, virgola, senza mai perderci di vista.
1: Avere due bagni, non l'ha detto?
0: No.
1: Guarda che il segreto di un
0: matrimonio felice
1: è avere due bagni.
0: E anche due letti per dormire separati o solo i bagni?
1: Ho conosciuto gente, mio amico Rodolfo Laganà, grande comico, e lui aveva degli orari totalmente diversi, quindi dopo un po' di, insomma, di convivenza forzata in un'unica camera, aveva due camere da letto e si trovavano benissimo.
0: Vedi, questo forse è il vero segreto per la felicità insieme. Va bene, grazie Dua, ti salutiamo, visto che sicuramente sta ascoltando anche lei,
1: certo,
0: il buongiornissimo da Palermo, qualche città italiana dove probabilmente si trova, o magari da Genova e Napoli. Ah, grande gag questa, questa.
1: Boia, perché mi vuoi dire che... Ebbene sì, vedo il monitor e non c'è scampo.
0: C'è la nuova di Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli su R101. Una

0: tra poco.
1: Al 331 80 90 101?
0: Sì, è proprio quella, no?
1: La canzone che ti fa stare benone.
0: Esatto, come è stata ribrandizzata stamattina. Non è più la canzone che ti fa stare bene, ma benone. Potete sceglierla ora e tra un istante l'ascoltiamo, questione di secondi proprio.
1: Vai, aspetto qui.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
9: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
8: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
9: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda.
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
10: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
11: Sì.
10: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Yes, le 9.44 di martedì nel buongiornissimo, fino alle 10 con Cristiano Militello
1: e Phil Grondona.
0: È il momento di stare bene, Cri.
1: Sì, e vedo già che sarò benone anch'io, perché continua questo maggio 80s con uno dei grandi gruppi iconici, scusate il termine, di quell'epoca, Spandau Ballet. Piccolo spoiler, io andai dal parrucchiere con una foto del sassofonista degli Spandau Ballet e gli dissi: mi puoi fare i capelli come lui? Lui disse: ma cammina. Vai, mi fece alzare, un taglio all'Umberta schifoso
0: e via. Però vedi, te lo ricordi ancora adesso, certo, quindi forse certo. È stato in fondo un bel taglio.
1: Steve Norman si chiamava.
0: La scegliete sempre voi al 331 80 90 101. Questa canzone, scopriamo in questo caso chi è a farlo.
2: Ciao 101, la canzone che mi fa stare bene adesso sarebbe Gold dei Spandau Ballet. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I

0: Weekend, gli Spandau Ballet qui su R101. Spandau Ballet, scusa. No, come si mi sbaglio sempre? Ci sono più scuole di pensiero.
1: Ballet.
0: Allora, parlavi della capigliatura, del taglio che sei andato a chiedere ai tempi.
1: Del sassofonista, beh, erano tutti dei gran fighi, devo dire. Forse uno era un pochettino, ma gli altri erano anche dei bei ragazzi. C'era questo sassofonista, Steve Norman, biondo, e quindi che acchiappava molto.
0: E tu dici, non ci sono mai riuscito ad assomigliarli. Non è così.
2: Cristiano, io ti ho visto in versione attore, in qualche fiction, non ricordo in quale precisamente, dove avevi una pettinatura veramente molto simile al frontman dello Spandau Ballet.
1: Sì, quello che è Tony Hadley. Ma no, recentemente, la settimana scorsa, mi sono arrivati dei messaggi che credo un canale Rai ha passato Palermo-Milano sull'andata, in cui appareva una cofana.
0: E quel cappello lì, ragazzi, anche se ne parla ancora a distanza di anni. Se ne parla
1: ormai c'è un monumento ai caduti qua.
0: Non è vero. Chi ci segue sul canale 67 può vedere che la tua chioma si difende ancora.
1: Anzi, devo abbassare
0: benissimo
1: un po' la telecamera, perché spesso indugia sul nido d'aquila, la devo mettere più altezza d'uomo, e troppo mi schiaccia troppo.
0: Questa è R101, siamo qui fino alle 10, ora con Olly Murs e Flo Rida, un bel pezzo di qualche anno fa, si chiama Troublemaker. You're a troublemaker.

0: a chiudere il buongiornissimo di oggi.
1: Ci si abitua proprio a tutto, caro Phil, anche alla nostra conduzione nei prossimi giorni fino a venerdì dalle 7 alle 10, in attesa che ritorni la banda dalle 7 alle 9 lunedì prossimo
0: qui su R101. Perciò grazie a Cristiano Militello,
1: grazie a te Phil,
0: grazie al gran maestro Michi Rossetti che si è occupato della regia. Ora Marco Melita, domani mattina alle 7, ciao
1: ciao.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Ciao.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Vasco.
5: Ciao, sono Elodie.
6: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
7: Ciao, sono Ed Sheeran.
8: Ciao, sono Rose Villain, R101.
9: Ciao, sono Tananai.
10: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
11: Ciao, sono Blanco.
12: Ciao, sono Elisa.
13: Hey everybody, it's Lady Gaga.
14: Ciao, sono Marco Mengoni.
15: Ciao, sono Giorgia.
16: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
17: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
18: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli, messaggio del presidente Mattarella a 10 anni dal sisma che colpì Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo. Il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile, la richiesta avanzata dal capo dello Stato, cerimonia di commemorazione delle vittime del terremoto a Amatrice e in altre località che furono sconvolte dal sisma. Dall'estero non si ferma il conflitto russo-ucraino, nella notte ancora attacchi incrociati tra i due paesi, 2 persone sono morte in seguito a un raid russo contro Zaporizhia, 2 anche le vittime nell'attacco ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. A Kiev si è svolta la riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza ucraina, disco verde del premier britannico Bannon alla fornitura di progetti riservati del missile a lungo raggio a Kiev, Storm Shadow. Il Cremlino dice Inghilterra a fianco dell'Ucraina nel conflitto. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo, nel mirino non solo il regime di Teheran ma anche tutti quelli che in qualche modo lo aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti alle stelle, il prezzo del gasolio in autostrada ha superato il record storico fissato nel 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Nel calcio, romane in Serie A sugli scudi nei posticipi della prima giornata del massimo campionato, gli uomini di Gasperini travolgono la Fiorentina all'Olimpico 4-0 con tripletta di Malen, la Lazio vince 1-0 a Bologna con il gol di Frattesi subentrato da poco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: agosto, martedì mattina 10.02, vi salutano e vi abbracciano tutti quanti italiani, Marco Santini e Melita Tognolo.
19: Buongiorno,
0: eccoci qua. Ciao.
19: Buongiorno amici, come la va? Siete state facendo colazione? Siete in vacanza? Siete già tornati al lavoro? Ditecelo al 331 80 90 101.
0: Questo è il numero che avete sempre, ogni giorno a disposizione. Siamo anche in TV, quindi ci potete guardare, il canale è il 67 del digitale terrestre.
19: Anche di prima mattina, sei sicuro
0: anche,
19: Santini?
0: Certo.

0: Shawn Mendes su R101. Ragazzi, siamo noi, Marco e Melita, vi terremo compagnia fino alle ore 13.
1: Buongiorno Melita, buongiorno Paolini. Buongiorno. Mi fa piacere di incontrarvi in questa fascia oraria e mi fate compagnia mentre preparo il pranzo. Ciao, sono Leo.
2: Leo, allora, già il fatto che tu stai preparando il pranzo alle 10.07 ci fa capire che sei completamente sfasato.
0: Magari sta facendo il ragù come
2: faccio
0: io.
2: Salutiamo Paolini, Aldo.
0: Ciao,
2: Paolini.
0: Aldo.
2: Però è vero, sì, Paolini, Santini, finiamo tutti i nini.
0: Ma sì, è tutto
2: e si
0: uguale.
2: Può sbagliare che quando le cose finiscono i nini, ragazzi, è un
0: Santini,
2: attimo che
0: Santini, stai calmo.
2: Ma non dico, ma perché sei veramente maliziosa. Anche di mattina, Meli, sei una cosa...
0: Agosto male, sì. Per quello.
2: Va bene, va bene. Agosto, amore mio, non ti conosco,
0: ma
2: diceva...
0: Ma infatti non conosco nessuno,
2: vecchio...
0: anzi... Non ho proprio conosciuto nessuno, Santini.
2: In vacanza.
0: Ma sì.
2: Perché sei poco aperta, Meli. Devi aprirti di più. Cioè, devi abbandonarti così al caso.
0: Facciamo nel 2027. Quest'anno male.
2: No, allora, invece, oggi il tema che vogliamo affrontare insieme a voi in questo martedì mattina riguarda sì un po' le vacanze, ma i benefici della vacanza. Perché c'è un gruppo di scienziati di questa università che si è chiesto... Ma
0: Università di Seregno, tra l'altro.
2: Esiste. Adesso, se volete, ve la dico anche. Comunque, questi studiosi hanno detto: ma quanto durano i benefici del post vacanza?
0: Un giorno, Santini.
2: 10 giorni, un mese, un anno? Pare che, insomma, siano pochi questi benefici.
0: Devo dire la verità, su di te durano molto, perché tu quando fai i tuoi viaggi lunghissimi, costosissimi, ed
2: è
0: ricchissimo, vai sempre in questi posti molto spirituali che devo dire che ti aiutano ad avere un sacco di pazienza poi durante l'anno.
2: Non è il posto.
0: Poi verso maggio-giugno finisce.
2: Vabbè, certo, ma ci mancherebbe anche. No, il beneficio è tra i 2 e i 14 giorni, cioè il beneficio che dà una vacanza. Dai 2 ai 14 giorni, poi ognuno fa la propria media. Se volete dirci al 331-8090-101 quant'è la durata
0: del
2: beneficio, no, della vostra vacanza, pronti qui ad ascoltarvi. Io credo che più che altro sia una condizione mentale.
0: Assolutamente,
2: cioè,
0: sì,
2: testa,
0: c'è chi,
2: ragazzi,
0: non è pronto, invece chi è prontissimo come il nostro Santini.
2: Intanto
0: pronta c'è la musica di R100.

the music. 101.

0: che ci dà anche un po' di ritmo in questo martedì mattina. Buona estate a tutti quanti, ma anche buon lavoro, certo che sì, ovunque siate. Con noi Melita e Marco, tutti voi, si parla di quanto dura il beneficio della vacanza. Hanno fatto uno studio, adesso vi dico anche chi sono i ricercatori.
1: Università importante.
0: Quelli della Radboud University.
1: Grandissima.
0: E ho
1: fatto anch'io.
0: Sì, sicuro. E hanno stabilito che il beneficio della vacanza va dai 2 ai 14 giorni. Dopodiché, ragazzi, parte un picco verso il basso di depressione, di ansia, di stress, che ti dice e ti fa dire: voglio tornare in vacanza.
1: Infatti te lo dico subito, Francesca al 331-8090-101 da San Giuliano Milanese scrive: la durata dell'effetto delle mie vacanze dipende dal programma scelto delle lavatrici da fare. Brava, brava, sono d'accordo.
2: Ciao 301, ciao. Le vacanze sono belle, dai, io faccio tutta novembre a casa e poi da metà marzo a metà aprile.
1: E quindi...
0: Beh, ma
1: da marzo a metà aprile per lui è vacanza. Il beneficio lui manco ci pensa,
0: manco ci pensa
1: solo alle vacanze.
0: Beh, bella vita,
3: per
0: poi.
3: Me che mi sono laureato all'università di Seregno, sì. Tutte le volte che mia moglie va a giocare a burracco, quindi 3-4 ore alla volta bastano per sentirmi in vacanza e stare bene.
1: Ecco, vabbè. Vedi, benefici, vai. Di altro tipo.
0: Poi,
4: dai 2 ai 14 giorni sembra il tempo di incubazione dei virus tipo il Covid. Aiuto,
0: molto bello. Allora, non c'è verso di ragionare seriamente su questa notizia, chiaro, ed evidente.
1: Perché te lo dico subito, c'è tanta gente che è tornata al lavoro, come Marika, che dice: sono tornata dalle vacanze domenica, 2 giorni di lavoro e ne ho già 2.
0: Oh, è questo quello che vogliamo sentire, cioè vogliamo capire effettivamente quanto dura il beneficio su di voi, sul vostro stato mentale, psicofisico.
1: Mi sa poco, Santini, molto poco.
0: Ma è tutta concentrazione, è la mente, il controllo della mente.
1: Ma sei tu che sei tutto spirituale, non noi, Santini.
0: Provateci, 331 80 90 101. Intanto Erbia. Sei partito.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Ernia a Berlino, quanto durano, amici? Stiamo parlando di questo, i benefici delle vacanze. Sentiamo.
1: Quanto dura l'effetto vacanza, rientrare al lavoro?
0: Quanto?
1: No, non lo so, meglio non andare in vacanza così l'effetto è duraturo.
2: Dai! Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
7: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
8: Perché? Perché?
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
12: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
14: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
15: Apri R101.
14: R101. R101 Meteo.
16: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom24. Queste le previsioni per oggi. Sulle regioni meridionali e sulle isole il tempo sarà in prevalenza soleggiato, salvo velature passeggere. Nel resto del paese nuvolosità variabile e tempo a tratti instabile. Dalla serata tendenza a un generale miglioramento. Temperature massime che saranno in lieve calo al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche. In aumento invece al sud e sulle isole. Se volete approfondire, consultate sito e app di Meteo.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Asia R101, Marco Santini, Melita Toniolo.
1: Eccoci.
0: Con voi fino alle ore 13 in questo orario estivo, direi.
1: Sì.
0: Solo per questa settimana, poi ovviamente settimana prossima tornerà il nostro Good Times. Ma dove eravamo rimasti, Marco?
1: Eravamo rimasti alle vacanze, ai benefici delle vacanze, perché se siete appena tornati e già sentite il bisogno di prendervi una pausa, non dovete disperarvi, perché secondo la scienza si tratta di questo fenomeno piuttosto comune, e che questi ricercatori di un'università americana hanno svelato come questo stato che svanisce tra i 2 e i 14 giorni, stato che viene dato appunto grazie al riposo delle vacanze, ma che poi piano piano va scemando. E da lì vi abbiamo chiesto, insomma, fate un po' una statistica tutta vostra al 331 80 90 101, quanto durano sul vostro corpo.
2: No, io adotto questa tattica qua, una tattica la chiamo da decompressione post ferie, cioè mi spiego, i 15-20 giorni dopo rientro li faccio ancora come se fossi in ferie, cioè alla sera dopo il lavoro prendo la moglie, andiamo a farci un aperitivo, poi qualche sera andiamo a mangiare la pizza, andiamo fuori a cena, facciamo delle cose che assomigliano un po' a quando eravamo in ferie,
1: in vacanza, certo.
2: E pian pianino andiamo a ridurle per poi entrare nel ritmo tra virgolette invernale.
1: Cioè lui fa questa cosa, cioè cerca di riproporre certi momenti che sembrano un po'...
0: Ma che carino.
1: Sorta di piccola vacanza.
3: Buongiorno, sono Rosy da Mariano. Quanto dura il beneficio delle vacanze? Quest'anno praticamente zero, perché mi hanno chiamato mentre appunto ero in vacanza, che mi sono entrati i ladri, mi hanno fatto un macello in casa. Quindi sono dovuta partire 448 e venire a casa, fiondarmi io, mio marito e mia figlia, più altri figli, a darmi una mano, ripristinare tutta la casa, perché non vi dico che
1: è
3: cosa
1: lì, è lì. E poi lì subentra la rabbia, tutto, no?
0: Nervoso.
1: Perché ti senti proprio completamente violentato, no? Quando entrano in casa i ladri, perché è una cosa, è un'intromissione
0: oscena,
1: e quindi
0: orribile.
1: L'effetto vacanza sparisce in due secondi.
4: Ragazzi, rientrati da una vacanza, bisogna prenotare un'altra vacanza, che poi se abbiano meno le possibilità e i giorni per farla, quello è un altro conto, ma già solo il pensiero ti fa essere di nuovo con la valigia in mano.
1: Cioè prenotare subito, o avere quantomeno, se non si può, l'idea di avere un obiettivo di un altro viaggio, un'altra vacanza. Però diciamo anche questa cosa, perché sennò tanta gente si arrabbia, tanta gente ci scrive che non siamo attenti e non pensiamo a quelli che sono i problemi delle persone. Vi sbagliate, amici, sappiamo chiaramente che ci sono tante, non poche, tante persone che le vacanze non le possono fare, non se lo possono permettere, ok? Lo sappiamo.
0: Certo che lo sappiamo.
1: No, lo diciamo, perché tanta gente si arrabbia, dice parlate solo di vacanze, ma c'è tante persone che non ci possono andare.
0: Ma no, è una vacanza, anche uno stato

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a tu!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
1: Voglio

0: con voi in questo martedì 25 agosto si parla dei benefici delle vacanze. Uno studio dice che durano dai 2 ai 14 giorni. Noi lo stiamo chiedendo a voi.
1: Per me l'effetto vacanze dura giusto quelle 3-4 ore al risveglio la mattina dopo, quando mi rendo conto che le vacanze sono finite. Poi inizia subito la fase depressiva, sì. E dura quella, sì, 1-2 settimane. Infatti dovete consigliarci un po' come fare per farla durare il meno possibile. Ciao Valerio da Milano.
0: Ciao Valerio.
2: Valerio, sai cosa devi fare? Alza il volume della radio.
0: Brava.
2: E ti facciamo ballare tutto il giorno.
0: Brava Meli.
3: Marco, Melita, vi ricordate il caldo di luglio?
0: Sì.
3: Lo ricordate?
0: Sì.
3: 232 euro di corrente, condizionatore a manetta.
0: Ecco, cioè anche il fatto che ti arrivi una bolletta così cara da pagare fa completamente in un secondo svanire l'effetto benefico della vacanza.
2: Ieri i ragazzi sono andati in posta a pagare le multe dell'estate, anzi di questi ultimi 15 giorni, un bel 450 euro di multa.
0: Sì, Meli,
2: e via le vacanze che se ne vanno.
0: Meli,
2: lontane.
0: 400 erotti euro
2: sono tantissimi
0: noccioline. Enjoy the music.

0: Anzi, anche Achille Lauro, insomma, è ancora in vacanza e qualcuno dice: secondo me le vacanze vanno scaglionate durante l'anno. Lo dice Zio Poldo.
1: Zio Poldo, un modo per beneficiare sempre di più degli effetti della vacanza, no? Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai spazio a ciò che ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa.
0: Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale: portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
1: Fate spazio a ciò che amate. Tutti i dettagli su ikea.it.
2: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
3: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
2: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
3: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue con TAN

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

0: Siete su R101, stiamo parlando dei benefici delle vacanze che secondo una ricerca vanno dai 2 ai 14 giorni quando rientriamo. L'effetto invece benefico della canzone che ti fa stare bene, possiamo dire, Meli, che è praticamente permanente.
1: Eh sì, arriva ogni ora, tra l'altro, le vostre richieste solo su R101.
2: Ciao a tutti, sono Paolo di Bologna.
0: Ciao.
2: La canzone che mi fa star bene è I Just Can't Get Enough dei Depeche Mode. Grazie.
0: Beh.

0: Depeche Mode, R101, le canzoni che ci fanno sempre stare bene, proprio come questa Just Can't Get Enough. Grazie, continuate ovviamente a dirci quali sono le vostre canzoni al 331 80 90 101, sempre anche nella prossima ora. Fatelo, è uno spazio tutto vostro. Abbiamo parlato, Meli,
1: di benefici,
0: diciamo,
1: delle vacanze, insomma, di questa estate.
0: Sì,
1: quanto durano,
0: giorni.
1: Esatto, quanto durano, quanti giorni. Sentiamo.
2: Buongiorno, Alessandra da Milano.
0: Buongiorno.
2: Io sono tornata ieri pomeriggio dalla Spagna dopo 17 giorni bellissimi di vacanza. Penso che l'effetto benefico di questa vacanza si sia esaurito stamattina, nel momento in cui ho messo piede su un tram a Milano che era già strapieno di gente.
1: Lo capisco, io comunque ho un beneficio che dura davvero molto poco.
0: Sai qual è il trick? Qual è la forza per vedere la positività?
1: Vai, spirituale ti voglio, vai.
0: A parte che tu hai il tuo amico spirituale
1: Osno, ragazzi, seguite Osno, ragazzi.
0: Vabbè,
1: seguitelo.
0: Osno, stai
1: no,
0: calma.
1: Su Instagram, una persona meravigliosa. Guarda, mi mette già il sorriso.
0: Lo dico all'amica, come si chiama, non mi ricordo più il nome, che ci ha mandato un vocale.
1: Io.
0: Vabbè, insomma, lei che è salita sul tram questa mattina, pieno, imballato, e ha visto tutte queste persone e si è presa
1: male. Qual è?
0: Il segreto è vedere gli altri con una luce diversa. Cioè tu devi salire sul tram e vedere gli altri con il sorriso, guardarli con positività, con armonia. Anche quello che magari ti sembra tutto ingrugnito, lo devi guardare con un bel sorriso. E magari lui ti guarda, ti vede, e a un certo punto sul suo volto tutto scuro compare un sorriso.
1: Ragazzi, andate tutti in Vietnam come Santini.

0: Pausa Magnetic su R101. Marco e Melita vi fanno compagnia fino alle ore 13.
1: Sì, tutta settimana così, una settimana pazza.
2: Melita, Marco, sì. Bravissimi, ma che bello, siete una ventata di freschezza assoluta.
0: Grazie.
2: Bellissimi,
0: grazie.
2: Tutti e due insieme, lavorativamente, si intende.
1: No,
0: ci mancherebbe.
1: Amica, non solo lavorativamente.
0: Ma che dici?
1: Anche proprio siamo una coppia di fatto.
0: Ma non
1: cioè...
0: è vero!
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Ligabue.
5: Ciao, sono Annalisa.
6: Ciao, sono Damiano David.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: Ciao, sono Marrakesh.
9: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
10: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
11: Ciao, sono Alfa.
12: Ciao, sono Tiziano Ferro.
13: Ciao, sono Ultimo.
14: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
15: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
16: Grazie a tutti!
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Non si ferma il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte ancora attacchi incrociati tra i due paesi. Macron annuncia per ottobre-novembre esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina. Palazzo Chigi precisa: l'Italia non vi prenderà parte. Medio Oriente, secondo il ministro degli interni del Pakistan Naqvi, ci sarebbero significativi passi avanti nella trattativa per la pace tra Iran e Stati Uniti. Il ripristino del memorandum di intesa di Islamabad potrebbe portare a una soluzione globale del conflitto. Cambiamo argomento: a 10 anni dal sisma in centro Italia, visita di Giorgia Meloni ad Amatrice, chiesto un deciso cambio di passo da parte della Premier sulla ricostruzione dopo rinvii e false partenze. Secondo il presidente Mattarella, il risanamento è un percorso che dovrà essere ultimato nel più breve tempo possibile. Dall'industria, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi detenuti in Luxottica. Nella lettera di dimissioni, il figlio del fondatore del gruppo parla di gestione aziendale lontana dalle persone che, osserva, devono tornare al centro del gruppo. In Italia, allerta gialla in 8 regioni a causa del maltempo. Una perturbazione atlantica tocca il territorio italiano del centro-nord. Nelle prossime ore si prevedono rovesci anche di forte intensità. Chiudiamo con il calcio: romane sugli scudi nei posticipi della prima di A. All'Olimpico gli uomini di Gasperini calano il poker con la Fiorentina. 3 le reti dell'olandese Malen. Un gol di Frattesi permette alla Lazio di passare 1-0 a Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Ci sono le 11 qui su R101, Marco e Melita con voi in questa settimana un po' particolare.
1: Tra l'altro mi ha fatto molto ridere come l'hai detto, sono le 11, perché per te è un orario stranissimo. Tu che ti svegli sempre molto tardi.
0: Ma io guarda
1: mattina.
0: Che non ho detto che sono sveglia, eh.
1: Infatti, sul canale 67, amici, potete vedere con i vostri occhi la difficoltà e diciamo
0: sì,
1: il cervello ancora
0: sì.
1: Totalmente incriccato, ma non è un problema perché ci siamo noi con voi e la nostra musica. Andiamo!

0: Metallica, Ian, qui su R101, senza fare sul serio, un po' come facciamo noi amici,
1: e sì,
0: vi teniamo compagnia al 331 80 90 101. Sì, facciamo, però ci sono anche dei momenti dove facciamo le persone serie.
1: Pochi.
0: Chi è?
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Che bello sentirvi, che bello in questa fascia oraria. Ci date tanta compagnia.
0: Grazie.
2: Un abbraccio, buona giornata da Stefania, Noemi e Alexia, che stiamo lavorando. Ciao, un bacio.
0: Ciao,
1: Alexia,
0: buon lavoro.
1: Metti su R101. Ah no, quella è un'altra, aspetta, scusami, mi sono un po' persa.
0: Cosa stai dicendo, Mele? Non
1: hai capito?
0: No,
1: Alexia,
0: non ti seguo.
1: Vabbè, lascia stare.
0: Vabbè.
1: Dai, di che cosa parliamo in quest'ora, Santini? Tu che hai lavorato tutto il mese in Vietnam per preparare questa settimana.
0: Cosa stai dicendo? Fermati.
1: Queste nostre tre ore.
0: No, allora, la prossima settimana riparte il Good Times.
1: Sì.
0: Noi facciamo un appuntamento, insomma, la gente ormai lo sa, che si chiama La Polemica.
3: Polemica.
0: Esatto. E mi dispiace che, insomma, questa cosa parta la prossima settimana, perché già
1: ce ne sono tante. C'è
0: carne al fuoco.
1: Tantissime.
0: Per esempio, si parla del codice della strada, no? E si parla, giravano voci sulla probabile limitazione agli over 85, dell'utilizzo della macchina in autostrada.
1: Giusto.
0: I limiti. E invece no. Ma non
1: lo faremo.
0: Magari,
1: chi lo sa?
0: Sì, potrebbe essere un tema che tratteremo nella polemica, però insomma così
1: vogliamo,
0: mi piaceva un attimo.
1: Vogliamo polemizzare lo stesso in quest'ora?
0: Vogliamo però un pochino accendere la verità su un tema che è poco discusso, cioè quelle cose che ti accadono durante le vacanze ma che sui social non compaiono. Cioè ragazzi, gli inghippi durante le vacanze, perché è inutile che facciamo vedere che è tutto bello, che siamo tutti felici.
1: Beh.
0: E guarda qui, e guarda la spiaggia, e guarda la casa, e guarda la baita in montagna.
1: Io metto un sacco di cose sfortunate,
0: ragazzi,
1: che mi capitano durante
0: in vacanza,
1: l'estate.
0: Succedono, diciamolo chiaramente, a tutti, e anche a me è successo, un sacco di disguidi.
1: Un sacco. Quindi potete raccontarceli al 331 80 90 101. Già prima ci sono arrivati un sacco di vocali, di ladri in casa, di ruote bucate durante le vacanze, durante i viaggi. Fatelo adesso che è il posto giusto, il vostro sfogatoio.

0: Tommaso Paradiso a gettare Coca-Cola su R101. Marco e Melita. E chi è?
1: Ragazzi, ma comunque non potete fare questi scherzi qua, eh. Cioè, io mi sono svegliato, accendo la tele, metto R101 e vedo voi due. Ma dai, ho dormito fino a pomeriggio, fino alle 3 di pomeriggio.
2: No, ripigliati.
0: No, non hai dormito fino al pomeriggio.
2: È mattina.
0: Solo per questa settimana, sì, ci ascolterai fino alle 13.
2: Esatto. Amici, stiamo parlando di disavventure, esatto, in vacanza. Melita ha voluto, insomma, toccare questo tema, ma è un tema che è poco dibattuto, cioè, perché solitamente anche sui social viene mostrata la vacanza perfetta,
0: esatto,
2: meravigliosa. Invece succede sempre qualcosa. Per esempio,
0: durante una vacanza in hotel, qualcuno dice: non siamo riusciti a fare colazione perché avevano finito tutto. Beh, questa, insomma, è una bella disavventura, visto che si pagano anche.
2: Assolutamente sì, arrivati in hotel la prenotazione risultava dal giorno successivo. Panico, errore dell'hotel. Fortunatamente per quel giorno avevano una camera libera in un'altra struttura. A me è successa una piccola disavventura, questi occhiali li lascio.
0: No, i miei preferiti.
2: Sì, li lascio nella sella di questo motorino che avevo affittato in Vietnam, per farci appunto tutti i nostri girettini. Succede che però la mattina successiva io lascio il motorino con dentro gli occhiali della sella e parto per allontanarmi, ma di tanti chilometri, da questo posto dove stavo. Arrivo nell'altro posto che stava a tanti chilometri.
0: Il vietnamita ha venduto gli occhiali e si è comprato una casa.
2: Mi accorgo di aver lasciato gli occhiali nella sella, contatto la struttura, perché il motorino era della struttura dove stavo prima, e alla fine con 100 dong, che sono 3 euro, me li sono fatti riportare.
0: Cioè, manco la mancia gli hai lasciato, manco 50 euro, 2000 dong. Niente.
2: 2000 dong. Ma
0: dai,
2: 2000 sono tanti.
0: Sei veramente un ding dong.
2: I vostri intoppi durante le vacanze, gli sguidi, cose che sono successe, ammesso che siano successe, al 331 80 90 101.
0: Intanto

Jennifer Lopez, David Guetta e le vostre sfortune in vacanza. Qualcuno è rimasto fermo con la macchina in un parcheggio dopo aver visto il tramonto. Mio marito ha fatto il bagno con la chiave della macchina nel costume, carattrezzi, noleggio auto e chiave.

0: merda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
4: Super Protein? Che sarà mai?
5: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
4: Ideali per chi fa sport?
5: Ideali per tutti, sono super buoni.
6: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
7: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
10: No, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: James Blunt, 11:26 qui su R101. Marco e Melita, ci siamo con tutti voi al 331 80 90 101, lì fuori. Se avete acceso la radio, stiamo parlando di quella cosa che, esatto, succede a tutti in vacanza: la sfortuna, il disguido. Perché purtroppo, ribadiamolo, nel 2026 sembra che la vacanza sia perfetta, non succede mai niente di sbagliato. Tu guardi i social degli amici così e dici: ma guarda che roba, tutto perfettissimo. E invece no,
1: e invece
0: la magagna è sempre lì nascosta e ce la state raccontando voi.
1: Direi che lei è veramente stata non sfortunata, di più.
2: Esperienza unica a Campodolcino, per andare verso un parco appunto che c'era nella zona. Prendo il rivetto che c'è tra strada e sterrato, sono caduto, ho picchiato il gomito sull'asfalto e mi ha soccorso una donna incinta con il mio compagno che mi tirava su da sopra il formicaio su cui ero caduta. Eleonora da Cermenate.
1: Peggio di così poteva andare, secondo te?
0: No, rido, però nel senso è proprio una scena proprio, capito, è interessante come ricostruzione. Poi.
3: Dicembre 2025, viaggio a Dubai, Abu Dhabi, il pomeriggio escursione nel deserto, la sera cena nel deserto, arrivo in hotel, credo di aver perso l'albergo, mobilito tutto il personale, chiamano il posto in cui abbiamo fatto la cena nel deserto, controllano tavoli, tutto, bibim bibam, e niente, alla fine il cellulare era nel mio zaino, l'ho scoperto quando sono salita in stanza che ho aperto appunto lo zaino. Ciao Raffaella da Milano.
0: Ottimo Raffaella da Milano. Succede?
1: A me è successa la stessa cosa quest'estate.
0: Non ne avevo dubbi, Meli.
1: Un telefono in borsa l'ho cercato per ore e ore.
0: Bastava che quelli che cercavano il tuo telefono chiamassero me, io indicavo che sicuramente
1: dal Vietnam
0: sarebbe stato da qualche parte. A proposito di disguidi in vacanza, qualcuno ci scrive: io e mio marito siamo in vacanza a Favignana. A un certo punto arriviamo a Cala Rossa, lui cosa fa? Tira fuori il suo drone meraviglioso, grande, gigante, che viene in un secondo attaccato da un gabbiano, e lì mio marito vede, e anch'io, cadere a terra 1500 euro.
1: Sì, ma io voglio sapere
0: euro.
1: Il gabbiano come sta?
0: Te lo dico io, povero gabbiano.

0: della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
3: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Questo era 101 martedì mattina 11.35, Melita e Marco, tutti voi e le vostre disavventure accadute durante le vacanze, ammesso che sia successo qualcosa, non per forza.
1: Magari... Ma figurati se non è successo,
0: magari
1: certo.
0: C'è anche qualcuno che invece la vacanza è stata perfetta, quindi buon per voi. 331 80 90 101, sentiamo invece chi ha avuto un po' di problemini. Vai.
2: Siamo in Corsica, ne facciamo un giorno in un villaggio e un giorno andiamo a vedere le spiagge più lontane, magari facciamo anche 40-50 km in macchina per raggiungere le spiagge quelle un po' lontane. Primo giorno, praticamente anomalia a pressione gomme a 40 km da casa, panico, mentre i ragazzi erano in questa specie di baita per tuffarsi dagli scogli e fare un bagnetto, io a guardare col pressò sotto delle gomme che non andava il kit di gonfiaggio auto, in realtà le gomme mi sembravano a posto, panico, trovo panico. Un altro ragazzo francese, gli chiedo se mi controlla se il coso della pressione funziona e non gli funziona neanche lui, con il era rotto, panico, adesso cosa faccio? Insomma, alla fine era un falso problema perché in realtà le gomme vanno benissimo, si era rotto il coso che controlla la pressione.
1: Ma non ci credo.
0: Un errore elettronico della spia.
1: Ma sei stato bravo però.
0: A mantenere
1: la calma.
0: No, panico totale lui.
1: No, lo so. Però è stato bravo.
3: A me è capitato qualche anno fa, ero in vacanza in moto su in Alto Adige, avevo l'albergo vicino a Bosano, ero andato fino ai giardini di Traunersdorf a Merano, parcheggio la moto, scendo dalla moto, mi prendo tutta la mia roba e mi accorgo che non ho né il telefono né il portafoglio. Ritorno indietro in albergo, per fortuna, come sono arrivato in albergo, non mi è stato il diluvio, non mi sono più mosso dall'albergo.
1: Beh, come chi è partito stamattina, immagino, da Milano, che pensava di trovare il sole, invece il diluvio universale.
0: 331 80 90 101, se anche voi amici è successo qualcosa, una piccola disavventura durante la vostra vacanza e vi va e volete condividerla e raccontarla qui con noi, il numero è sempre quello.
1: 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: parlare d'amore, capito? Lui parla d'amore, Santini, mica come te.
1: Vabbè, che c'entra? Lui è un cantante, io no. Tra poco invece ancora le vostre disavventure in vacanza al 331 80 90 101.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
8: La spesa intelligente!
9: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
14: Sarò super veloce, come la fibra Ili.
13: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro.

0: parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
1: Vanessa Incontrada.
2: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
1: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
3: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
4: La canzone che ti fa stare bene arriva sempre anche alle 11.43.
5: Ciao, vorrei sentire la mia canzone che mi fa star bene, Love Song dei The Cure. Ciao.

0: su R101, le canzoni che ci fanno stare bene, le vostre canzoni al 331 80 90 101, continuate a segnalarcele. Ci fanno un po' meno bene insomma leggere o sentire vocali di disavventure che
1: delle
0: mi sono capitate
1: vacanze.
0: In vacanza, perché è così, amici, succede, non c'è la vacanza perfetta. Qualcuno ha detto: a me non è successo niente. Bene,
1: meglio,
0: buon per te. Però sentite,
2: siamo Martina
3: e Nico.
2: Quest'anno la nostra disavventura è stata: siamo andati in vacanza in Trentino e più o meno a metà vacanza il nostro cane ha deciso di mangiarsi un centinaio di sassolini e quindi siamo dovuti tornare dopo una visita in una clinica locale, siamo dovuti tornare a casa perché poteva esserci l'urgenza di operarlo, ma così non è stato, per fortuna.
0: Vabbè, meglio così, nella sfortuna meglio così. Poi
4: appena arrivato dopo due giorni in ferie suona al campanello del bungalow mia suocera, Sant'Antonio Abate.
1: Cosa?
0: Ma che ci fa la suocera?
1: No,
0: pure lì,
1: vabbè,
0: pure

0: la
1: con la valigia,
2: la batteria della macchina mentre si tornava dalla Francia. Meno male che abbiamo trovato un elettrauto e risolto il problema.
0: Com'è che hai detto? Senti, la batteria della macchina,
1: però quel sorriso l'ha detto.
0: Chiudo con il messaggio di Sara di Saronno che dice: ciao, noi quest'anno abbiamo noleggiato un piccolo camper per girare la Scozia in 10 giorni. Il quarto giorno il camper ci lascia nel mezzo del nulla, chiamiamo l'assistenza che ci recupera e aggiusta il camper. Usciti dal meccanico facciamo 5 miglia e il camper si rompe di nuovo per un altro problema. Richiamiamo l'assistenza che dopo quasi 3 ore ci viene a recuperare ancora. Alla fine, dice Sara, abbiamo fatto vacanze stanziali perché ovviamente non ci fidavamo più di girare con quel maledetto camper.
1: Hai capito, ragazzi, questa è una bella sfortuna, comunque,
0: perché è così, amici. I social fanno vedere che è tutto bello, idilliaco, vacanze meravigliose, poi scava, sposti la polvere da sotto il tappeto
1: e trovi sempre la suocera ovunque
0: e trovi purtroppo delle disavventure che capitano. L'importante è che siano cose che si possono recuperare,
1: ma
0: come
1: sì,
0: più o meno in questi casi che abbiamo sentito qui su R101.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: R101, enjoy the music.

0: Moving to the Sun su R101. E ragazzi, ancora un'ora fino alle ore 13. Marco e Melita sempre con voi.
1: Se noi più che Moving to the Sun, Move to Mezzogiorno, praticamente, visto che mancano pochi minuti. Tra un attimo giochiamo, indovina dove sono stato. Il giochino
0: che
1: abbiamo
0: meraviglia.
1: Fatto ieri, se non l'avete sentito, state qui perché tra poco vi spieghiamo come partecipare. Intanto ci sono le ultime notizie dall'Italia e dall'estero con TGcom 24.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il Medio Oriente, secondo il ministro degli interni del Pakistan Naqvi, ci sarebbero significativi passi avanti nella trattativa per la pace tra Iran e Stati Uniti. Il ripristino del memorandum di intesa di Islamabad potrebbe portare, secondo Naqvi, a una soluzione globale del conflitto. Gli Stati Uniti hanno messo intanto una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Sono a capo di unità che hanno preso di mira il personale americano e le infrastrutture critiche degli Stati Uniti, dicono da Washington. Cambiamo argomento: un attacco ucraino con droni ha causato la morte di due persone, provocando un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar. Due le vittime per i raid delle forze di Mosca a Zaporizhzhia, bombardate anche Kiev, Kharkiv e Dnipro. Dall'Italia, Leonardo Maria Del Vecchio lascia gli incarichi in Essilor Lusottica per dedicarsi a nuovi progetti. Del Vecchio, nella lettera di dimissioni, parla di gestione aziendale lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo, come in Luxottica di 20 anni fa. Chiudiamo con lo spettacolo. Martin Scorsese accoglie la proposta del ministro Giuli di assumere la presidenza dell'Accademia del Cinema Italiano Premi Davide Donatello. In una lettera indirizzata al ministro, il regista ha espresso il proprio ringraziamento per il prestigioso riconoscimento. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: qui su R101, Melita Toniolo, Marco Santini, Cucù in regia a farvi compagnia, non solo con i nostri giochi ma anche con la nostra musica.
1: Che terzetto, amici, abbiamo bisogno di voi al 331 80 90 101. Ve l'avevo già anticipato, stiamo per giocare, l'abbiamo fatto anche ieri a Indovina dove sono stato.
0: Chissà se ne becchiamo almeno una oggi.
1: Tra un attimo vi spieghiamo tutto, le regole, come si gioca. Intanto c'è la nostra musica.

0: Lumineers, Hohei, R101 e succedono cose, amici.
1: Fuori onda meravigliose.
0: A microfoni spenti che un giorno vi racconterò. Sì, perché sapete che a me piace sempre dire la verità.
1: Allora, sì.
0: Sì, dai, sentiamo, difendi, prova a difenderti in qualche modo.
1: Ho un sacco di amici che mi vogliono bene e che mi aiutano nei momenti di difficoltà.
2: Non è un bugiarda.
0: Presto,
1: senza fare niente.
0: Presto partirà un'inchiesta, amici.
1: Non è vero, smettila.
0: Farò partire un'inchiesta
1: comunque,
0: interna.
1: Comunque i parcheggi a Milano costano tantissimo, lo voglio dire.
3: Brava Melissa!
1: Grazie. Ho preso una multa, signore.
0: Allora,
1: solo per
0: è il momento di giocare a Indovina dove sono stato. È un gioco molto facile che ovviamente...
1: Sapessi dove sono stata io, Santini.
0: Strizza l'occhio alle vostre vacanze. Voi ci mandate, se vi va e volete partecipare, giocare e sfidare noi, un vocale al 331-8090-101 con tre indizi generici oppure, se vi va, molto precisi della località dove siete stati in vacanza o dove magari ancora adesso, in questo momento, martedì 25 agosto, vi trovate.
1: Esatto.
0: Noi, io e Melita, attraverso questi tre indizi proveremo a individuare, a indovinare dove siete stati o dove siete
1: in vacanza. Raccomando però di dire anche la soluzione alla fine del messaggio, perché il nostro regista poi lo taglierà.
0: Sì.
1: E insomma
0: noi non sentiamo
1: nulla, ma almeno sappiamo la soluzione, no?
0: Quindi
1: la
0: ecco perché si chiama Indovina dove sono stato o dove sono stata. Ok? Le regole sono queste, facili, sfidate la nostra grande cultura sulla
1: geografica
0: dei luoghi italiani. 331 80 90 101, il gioco insomma che ci e vi intratterrà in quest'ora qui sulla radio, che vi fa stare bene.
1: Ieri ne abbiamo beccati solo due, uno ha detto pecora, quindi Sardegna, e poi

0: R101 e voi che ci state mandando un sacco di indizi, perché l'abbiamo detto prima, c'è questo nuovo giochino che abbiamo inventato. Dovete darci tre indizi sulla località in cui siete in vacanza o dove siete stati, e noi dobbiamo cercare di indovinare la città o la regione.
1: Proviamo. Con scarsissimi risultati. Prevedo questa cosa anche oggi. Cominciamo, sfidateci. Forza e coraggio, vai Cla.
2: Ciao, mi chiamo Elsa e i miei tre indizi sono Sant'Elia, la Paposcia, i Taralli.
1: Allora, Sant'Elia.
0: Vabbè, i Taralli pugliesi.
1: Sicuramente è Puglia, sicuramente.
0: Il nostro sicuramente
1: regista lo sa. Sì, Claudio lo sa perché
0: lo sa
1: la
0: perché
1: risposta.
0: Ha sentito la risposta.
1: Sicuramente
0: ragazzi.
1: È Puglia, Puglia generico, però Sant'Elia.
0: Sarà la città di Sant'Elia.
1: Ecco. No.
0: Preciso, non lo so, non lo sappiamo.
2: La soluzione è Peschici. Ciao.
0: Ah, Peschici, non ci sono mai stata.
1: Poi.
3: Allora, i miei indizi sono capperi, pane consato e malvasia.
0: Calabria.
1: Ma no, ma che Calabria? La Sicilia,
0: no, scusami,
1: sicuro.
0: Il pane consato non è calabrese.
1: No, pane consato.
0: Consato, sì, quello condito con i pomodori, la cipolla,
1: fidati, io sono
0: le
1: stato
0: acciughe,
1: anni fa in Sicilia, le olie.
0: Ma sei stato in Calabria, l'altro giorno me l'hanno fatto.
1: Non c'entra niente, sicuramente la Sicilia, ma dire nello specifico dove, anche perché sono tre cose che si trovano praticamente un po' dappertutto in Sicilia.
3: Sono stata a Lipari.
1: Lipari, vabbè. Ci fanno gli scherzi, ci volete imbrogliare. Poi
4: sì. Gli indizi per indovinare il paese in cui siamo stati in vacanza sono questi tre.
1: Vai.
4: Il paese in cui siamo stati in vacanza non ha sbocchi sul mare.
1: Sì.
4: Per la prima volta questo paese ha partecipato ai mondiali di calcio e una città molto famosa di questo paese è anche il titolo di una canzone di Vecchioni.
0: Ma che brava che sei, intanto complimenti per
1: direi,
0: questi tre indizi.
1: Sì, direi troppo precisi come indizi, anche meno, siamo più generici così.
0: La sai?
1: No, non la sai? No,
0: non,
1: stavo cercando di capire.
0: Non
1: ma
0: la
1: siamo,
0: so.
1: Dove Vai. Siamo?
4: Soluzione Uzbekistan.
0: Vabbè, ma dai!
1: No, non ci sarei proprio mai arrivato.
0: No, nemmeno io. Però
1: vabbè,
0: brava,
1: amici, continuate a sfidarci, il gioco è questo, credo sia abbastanza chiaro. Ci mandate un vocale con i vostri tre indizi di dove siete stati in vacanza o dove ancora vi trovate. 331 80 90 101, questo è il numero, e poi ovviamente io e Melita proveremo, ma come avete capito, insomma, non ce la facciamo, non ne becchiamo manco
0: almeno
1: uno.
0: Almeno mi fai compagnia.
1: A indovinare, sì, è un po' come quando appunto io ti faccio domande sui pezzi, sui
0: su
1: dischi.
0: Qualsiasi cosa.
1: E tu non sai nulla.
0: Il nulla cosmico.
1: Adesso

0: Jenny su R101. E ragazzi, ci state mandando un sacco, ma un sacco di messaggi su questo giochino nuovo che stiamo facendo.
1: Indovina,
0: bravi,
1: dove sono stato, 3 indizi e proviamo a indovinare dove siete in vacanza adesso.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Litigata!
6: Al cinema dal 2 settembre!
2: Radio Trailer.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
10: Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
13: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
13: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
14: Sì!
13: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
16: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
15: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
16: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
17: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
18: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
17: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
19: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
20: Vanessa Incontrada.
21: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
20: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101, le 12:26, è sempre un bel vedere quando passa il nostro Lenny, ma torniamo a noi perché
1: Lenny
0: siamo...
1: chi, scusa?
0: Lenny Meli. Kravitz.
1: Ah, Lenny Kravitz.
0: Mamma santa, mi viene caldo.
1: Sai che lui, tra le tante case che ha, un po' come te, ne ha sparse un po' in tutto il mondo, ne ha una molto bella alle Bahamas.
0: Davvero?
1: E anche tu, caro Lenny, potresti giocare a Indovina dove sono.
0: Sì.
1: Mandaci i tuoi tre indizi con un vocale.
0: Ma mandaci anche il tuo numero,
1: no,
0: se vuoi.
1: Mandaci tre indizi per dirci in quale casa stai, che ne so, se sei alle Bahamas, i maialini, quelli che girano nella spiaggia, il mare cristallino.
0: Come... Ma mandaci anche una foto tua allo specchio.
1: 331-8090-101, voi invece ci state sfidando, mandandoci appunto i vostri vocali con i tre indizi della località dove siete in questo momento o siete stati in vacanza. Continuiamo, proviamo a indovinare, Meli, vai.
0: 331-8090-101, sentiamo cosa è arrivato, vai.
2: Ciao R101, i tre indizi sono arrosticini, ventagli di marmellata e una distesa di sabbia all'interno del mare.
1: Mi piace questo silenzio che segue alla fine dei vostri indizi. Perché io, Melita mi guarda, io guardo lei così con questo sguardo perso nel vuoto.
0: E si sente il vuoto.
1: È il vuoto cosmico. No, dove sei?
2: La soluzione è Ortona in Abruzzo.
0: Ah, è vero, è gli
1: arrosti. No, come
0: no.
1: È vero?
0: Ma sì, come dai, è vero? La lingua, ma dai, di sabbia.
1: Vai, bravo.
3: Buongiorno. Buongiorno, i tre indizi sono Luna Park Adriatico, tante famiglie con bambini e una spiaggia immensa.
0: Jesolo. Jesolo.
1: Lo so, amici, lo so.
0: Qual è?
1: Lo so, no, è Bibione.
0: È Bibione.
3: Il posto è Bibione.
0: Ma ho capito, ma siamo lì, è
1: ma
0: uguale.
1: Ma sai quante volte sono stato io da piccola a Luna Park Adriatico? Un sacco di volte, vai.
4: Luogo dove sono stata in vacanza, gli indizi ve li do in rima.
1: Sì.
4: Un luogo che invita nel nome all'allegria,
1: sì,
4: a fare un bagno in mare e poi via, nell'isola più bella che non c'è.
1: Sì. Ah, no.
4: Adesso indovinare tocca a te.
0: Ma ragazzi,
1: vabbè,
0: ma siete troppo
1: siete
0: bravi.
1: Bravissimi, cioè veramente.
0: L'isola che non c'è.
1: Apprezziamo lo sforzo di questo messaggio,
0: sì,
1: con tutta
0: mio,
1: la rima.
0: Apprezzate anche il mio.
1: Però io non ho minimamente
0: ma
1: proprio idea di dove tu sia in vacanza.
0: C'è.
4: Sono stata in Sicilia e il luogo delle mie vacanze è stato Gioiosa Marea.
1: Che non
0: ma
1: conosco,
0: che bello.
1: Scusate.
0: Sembra
1: scrivo...
0: una canzone di Bresh.
1: Gioiosa,
0: no?
1: Gioiosa Marea. Ma dov'è
0: canzone?
1: Questa località meravigliosa? Gioiosa Marea, me la segno, magari ci facciamo un giro da quelle parti.
0: La
1: wow,
0: conosce
1: Cucù
0: comunque. Provincia di?
1: Messina.
0: Va
1: amici,
0: bene.
1: Continuiamo, sfidateci dove siete in vacanza, aspettiamo i vostri tre indizi, intanto c'è il Giova.
5: Un bel

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: 12.36, martedì 25 agosto, Marco e Melita, tutti voi, buona estate, buone vacanze, oppure buon lavoro in base a dove siete e cosa state facendo. In tanti, al 331 80 90 101 invece stanno giocando con noi a Indovina dove sono stato, questo giochino che appunto sfida la nostra conoscenza sulle varie località, non solo italiane ma anche estere. Vi abbiamo chiesto, mandateci un vocale, ci date tre indizi del posto dove siete o stati o siete ancora in vacanza.
1: E noi cercheremo di indovinare.
0: E non ci proviamo.
1: Sì, ma sono troppo bravi però, si sono davvero impegnati.
2: E tre elementi sono pietra di bismantova, cappelletti in brodo e lambrusco.
1: Beh, Sassuolo, Bologna, non lo so.
0: Cappelletti in brodo, poi
1: Bologna.
0: Cos'è? Bologna, no,
1: non lo so.
0: No, che Bologna, non hai tu Bologna.
1: Modena.
0: Non ci senti
1: Modena.
0: Neanche, Emilia, hai anche problemi di udito, non solo altri problemi, ma che stanno un po' più su,
1: ha detto
0: diciamo,
1: Modena,
0: dove c'è
1: forse
0: il cervello, ma anche l'udito.
2: Ecco, Castelnuovo nei Monti.
0: Cosa? Castelnuovo? Io non ho sentito, forse anch'io dei problemi.
2: Emilia Romagna, Castelnuovo nei Monti.
1: Vabbè, lì, Castelnuovo e lì. Vabbè.
3: Gli indizi sono questi, sì. Lemuri, snorkeling e mare cristallino.
1: Lemuri dove si trovano?
0: Dai.
1: In Africa, Sudafrica, in Kenya, Zanzibar, Madagascar, che ne
0: so. Sicuramente non siamo in Italia.
1: Madagascar?
3: La risposta è il Madagascar.
1: Sì! Brava, vedi, ce l'ho fatta.
0: Tra l'altro costa parecchio fare le vacanze da quelle parti, eh?
1: Davvero?
0: Avevo googolato un paio di mesi fa, poi ho mollato perché costa un sacco.
1: E
0: poi
1: quindi hai scelto di fare un mese in Vietnam.
0: Finisci,
4: ciao, è su un altipiano, ci sono le mucche e si fa un ottimo formaggio.
0: Beh, allora, così è proprio, cioè, è impossibile, è molto generico. Altipiano, ci sono le mucche, si fa un ottimo formaggio. Ti potrei dire la Valseriana, per esempio, dove sono stato io lo scorso weekend.
1: Non lo so.
4: Sono stata ad Asiago.
1: È vero, è l'Asiago, il formaggio di Asiago, giusto?
0: Ma non ha detto Asiago lei?
1: Ha detto Asiago? Sì.
0: Ma allora ho dei problemi, io di udito, cioè proprio sì. È grave questa cosa.

0: Piera Malvidana, non te la puoi portare a Milano, capito Santini?
1: Ma lo so bene, erano Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo qui su R101 e tra poco in arrivo c'è la canzone, la vostra, quella che vi fa stare bene.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Con a me conviene.
7: Venditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Con a me conviene, sempre ti conviene, ti conviene anche sulle tue utenze. Luce da...

0: come sempre ogni ora qui su R101 le vostre canzoni, quelle del passato. Sentiamo, vai.
1: Buongiorno Radio 101. Buongiorno. La canzone che mi fa stare bene è Viva Forever delle Spice Girl. Ciao a tutti, vi auguro buona estate da Ermin da Napoli.

0: The Spice, Viva Forever su R101. Siamo andati nel 1998 con la canzone che ci fa stare bene. Le vostre canzoni del passato, continuate a richiederle, perché questo spazio è sempre aperto per voi e arriva ogni ora.
1: Facciamo che andiamo un po' a chiudere anche il nostro giochino di oggi. Indovina dove sono stato. I tre indizi che ci state mandando con un vocale al 331 80 90 101, che un po' dovrebbero farci capire dov'è.

0: Tu siamo ignoranti.
1: Ah. No, dov'è la località dove siete stati in vacanza o siete ancora in questo momento? Continuiamo a giocare, vai.
2: Ciao R101, i tre indizi sono tanto spec, laghi e cascate meravigliose e tanta frescura.
1: Vabbè.
0: Lo spec, dove si fa lo spec?
1: Vabbè, ma lo spec è
0: ovunque.
1: Lo spec è in Trentino, per dire.
0: È in Trentino, sì.
2: La
0: ma...
2: risposta? Trentino, precisamente Vipiteno.
1: Vedi, Vipiteno, perché Trentino è molto generico.
0: Lo so.
1: Vipiteno invece, poi.
3: Caldo freddo, Busiate e mare molto bello.
0: Alle Busiate non so neanche cosa siano. La pasta? Ah, la pasta, non so.
1: Boh,
0: no, io proprio
1: Trapani,
0: acqua.
1: Trapani, no?
3: Vi do la soluzione?
1: Sì.
3: San Vito Lo Capo.
0: Vabbè, siete bravi comunque, davvero
1: noi un
0: bravi.
1: Po' meno, noi un po' meno, ma
0: infatti domani possiamo cambiare gioco, Santino.
1: Ma se voi cambiamo gioco, l'importante è che nel 21 e lo cambiamo.
0: Che carino. Grazie. No,
1: grazie.
0: Resterà quello.
1: Certo.
0: Intanto c'è la musica di Coez, è sempre bello, anche
1: sempre
0: giocare
1: bello
0: con voi.
1: Sì,

0: Enjoy the music.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: Enjoy the music.

0: Summer Funk che ci fa sempre ballare qui su R101. Santini, cosa ridi? Cosa ridi?
1: Amici, abbiamo finito, grazie, torniamo domani tra le 10 e le 13 qui su R101. Tra poco in arrivo c'è Yaki, poi ovviamente anche l'informazione con le ultimissime notizie di TGCOM24 e che
0: la,
1: dire?
0: Musica, la musica che vi tiene sempre compagnia.
1: Passate,
0: ci vediamo ovviamente domani.
1: Un buon pomeriggio a tutti, ciao.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
1: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo, hanno querelato i tre ospedali che hanno preso in cura la piccola dal 13 al 19 agosto scorsi. Padre e madre della bimba sono indagati per omicidio colposo dalla procura di Palermo per non aver rispettato l'obbligo vaccinale. Cambiamo argomento. Il ministro degli interni del Pakistan, Naqvi, parla di significativi passi avanti nella trattativa per la pace tra Iran e Stati Uniti. Naqvi ritiene che il ripristino del memorandum di intesa di Islamabad possa portare a una soluzione globale del conflitto. E gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran, dicendo sono a capo di unità che hanno preso di mira il personale USA e le infrastrutture critiche degli Stati Uniti. Torniamo nel nostro paese con Leonardo Maria Del Vecchio, che lascia tutti gli incarichi in Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti. Nella lettera di dimissioni Del Vecchio parla di gestione aziendale lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo, come scrive nella Luxottica di 20 anni fa. A causa del maltempo, allerta gialla in 8 regioni d'Italia, una perturbazione atlantica ha toccato il territorio del nostro paese del centro-nord e in particolare il centro-ovest dell'Italia. Romane sugli scudi nei posticipi della prima giornata di Serie A all'Olimpico. Gli uomini di Gasperini calano il poker con la Fiorentina, 4-0 il finale. Un gol di Frattesi permette alla Lazio di passare 1-0 al Dall'Ara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Le 13 un minuto, amici, buon martedì 25 di agosto, siete su R101, questo è l'Enjoy the Summer, da qui alle 16 per le prossime ore ci sarò io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona giornata a tutti e buongiorno anche a Claudio Cucurandone in regia. 331 80 90 101, questo è il nostro numero per partecipare alla diretta, come sempre, con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce, anche per renderci partecipi di quello che è il vostro martedì, magari appunto ancora di ferie. Subito la musica, Cake by the Ocean, DNC.

ZNC Cake by the Ocean, 13 e 5 minuti. Buon martedì a tutti da Yaki. Buongiorno, buon pomeriggio e buon appetito anche a tutti coloro che si stanno mettendo a tavola in questo momento, magari negli stabilimenti balneari, al bar, canale 67 del Digitale Terrestre in televisione. Siete in tanti che state condividendo con noi quello che è il vostro 25 di agosto. Saluto ad esempio il gruppo Z di Zucco, che scrive: un grande saluto da Arzachena, Sardegna. Mi sono informato, a tutto il gruppo, da Z di Zucco, soprattutto vi saluta la Ceve, quindi noi salutiamo allora tutto il gruppo e in particolare la Ceve. Tanti messaggi, tante le vostre voci, anche le foto, ad esempio anche Matilde che ci invia una foto della sua valigia, perché oggi è un giorno di grandi rientri per lei, immagino non solo la valigia, che è sempre un momento un pochino divisivo, soprattutto al rientro dalle vacanze, perché quando vai in vacanza magari con la tua fidanzata, con gli amici, quando arrivate con le valigie piene non sai esattamente quello che hanno portato gli altri. Quando poi magari al ritorno vedi tutti che devono fare le valigie, ti rendi conto di come ogni persona si approccia in modo diverso. C'è chi si è portato il minimo indispensabile con il pensiero del tanto se mi manca qualcosa lo compro lì, io grande stima per queste persone, chi invece ha portato il triplo del necessario, perché appunto non si sa mai, ma non voglio comprare niente quando siamo in vacanza. Io personalmente non ho mai capito a che gruppo appartengo, perché sul vestiario diciamo che vado al minimo indispensabile, a quello che serve per la vacanza. Sull'intimo, sulle mutande in particolare, se lì le porti una per giorno, poi ti arriva il pensiero: e se un giorno me la faccio addosso? E quindi ne prendi una in più, poi ci ripensi, fai: e se due giorni me la faccio addosso? Ne prendi due, alla fine ne prendi il doppio e torni a casa con metà delle mutande ancora pulite, perché ovviamente non te la sei fatta addosso. Lo chiediamo a voi amici al 331 80 90 101: quando partite per una vacanza, la vostra valigia ha più del necessario o lo stretto indispensabile? Condividetelo con noi, voci al 331 80 90 101. A farci da colonna sonora nel martedì di R101 arriva Sabrina Carpenter, Manchild.

0: Franco Paranoia, Samurai J su R101. Buongiorno a tutti da Yaki al 331 80 90 101. Stiamo parlando della valigia, delle ferie, perché tanti amici e amiche sono ancora in vacanza, lo state condividendo con noi, qualcun altro è già rientrato. Saluto Armando e Giusy che ci guardano dal 67, che scrivono appunto: peccato che siamo già rientrati. Il tema di questa nostra inizio di Enjoy the Summer insieme è: la valigia si mette dentro più del necessario o lo stretto indispensabile, poi magari si compra qualcosa sul posto? Sentiamo.
1: Buongiorno R101.
0: Buongiorno.
1: Buon pomeriggio. Ma no, io appartengo assolutamente alla categoria del porta il più del necessario, over e over, possibilmente
0: over
1: anche
0: over.
1: Le occasioni importanti che non potrebbero mai non capitare,
0: certo,
1: in vacanza, ma
0: certo,
1: che non si sa mai. Poi, avendo due figli maschi, facendo io comunque la valigia, io anche per loro porto l'impossibile. Poi magari c'è la seratina che devi vivere, che sei elegante, eccetera. No, assolutamente. Valigia stra mega piena, compresi tutti i prodotti della skin care.
0: Vuoi non fare la skin care nella settimana di vacanza? No, la skin care è assolutamente necessaria, immagino. E immagino anche che la macchina della nostra amica, della sua famiglia, sia strapiena. Cioè, piuttosto i ragazzi nei posti dietro stanno strettissimi, ma le valigie devono essere 7-8, perché ogni cosa, ogni occasione dovrà avere il suo vestito. Io ho un'amica che nella valigia per andare in vacanza al mare ha messo 3 paia di ciabatte diverse. Io non so cosa le servissero 3 paia di ciabatte diverse. C'è stata una spiegazione anche quando gliel'ho chiesto, c'era le infradito un pochino più eleganti, un pochino più sbriluccicanti, quelle più semplici per andare in spiaggia. Io ovviamente ho evitato di commentare, perché da uomo basico, quale sono, per me era totalmente una follia, ma certe battaglie ho imparato con il tempo a non iniziarle neanche, ma che non era neanche una battaglia, era semplice curiosità, ma anche certe curiosità è meglio che rimangano insoddisfatte. 331 80 90 101 per le vostre voci su R101, i Temper City. We'll be right back.

0: Self Aware con Temper City su R101, 13 e 18 minuti. Buona giornata a tutti da Yaki. Martedì 331 80 90 101, il numero per partecipare alla diretta. Stiamo parlando di valigie, tra pochissimo vi ascoltiamo.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Una produzione Top Ten Group.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ciao patatina!
9: Ciao patatina!
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè?
8: Buona, ma non fritta.
9: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
10: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
11: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
12: Vanessa Incontrada.
13: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
12: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
14: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
15: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: già su R101 di Sole d'Azzurro, sono le 13.25, buon pomeriggio a tutti da Iachi, buona pausa pranzo perché magari è rientrato già a lavoro in questo finale di agosto e si sta godendo quell'oretta libera prima di iniziare appunto il resto della giornata. Al 331 80 90 101 state condividendo con noi, perché stiamo parlando di valigie con tanti amici e amiche che sono ancora nel pieno delle loro ferie, se la valigia viene riempita oltremodo o si porta allo stretto indispensabile. Sentiamo
1: Leandro da Firenze. Io sono strano anche in questo. Bene. Se me lo chiedete, devo dire che porto lo stretto indispensabile, ma alla fine c'è sempre un botto di roba che mi avanza. Quindi forse mi prendo in giro da solo, non lo so. Ma anche l'ultima vacanza ero vinto aver portato poca roba e ho riportato metà della roba pulita a casa, perciò era sicuramente troppa.
0: Ma Leandro, ma quello, io secondo me, io ho una spiegazione per quello, perché in vacanza siamo parsimoniosi, nel senso tu dici sto via 8 giorni, porto, che ne so, 6 paia di pantaloni, poi guardi, li metti una sera, il giorno dopo sono ancora puliti, rimettiamo questi, alla fine di quei 6 che hai portato ne hai messi 3, perché comunque anche se hai la lavatrice nel posto in cui vai in vacanza, la lavatrice in vacanza per me non si fa, cioè è un oggetto di mobilio, ci si mette sopra le chiavi, le cose varie, ma non si usa assolutamente, ci manca solo che faccia le faccende domestiche quando vado in vacanza.
2: Quando vai in vacanza con lo scooter in due prendi il minimo necessario. Immagino. E non c'è mai mancato nulla. Zaino in mezzo alle gambe, sottosella, bavoletto. Siamo andati via anche 10 giorni girando per l'Italia, negli alberghi c'è tutto, dentifrici, spazzolini, shampoo, non manca niente, e siamo sempre stati bene così. Ciao Gabriele da Bergamo.
0: Ciao Gabriele, voglio sentire però anche la tua dolce metà cosa pensa di questa cosa, perché mi piace il non ci è mai mancato niente, poi magari c'è lei accanto adesso, guarda, io 2 cose in più me le porterei, come quella, come la nostra amica di poco fa che deve fare la skin care ovviamente anche in vacanza. Dove stanno i prodotti della skincare sullo scooter? Poi ovvio dipende tanto anche con che mezzo viaggi, se siete persone a cui piace andare in vacanza in scooter ci sta ovviamente fare subito un compromesso su quello che si può portare o meno, la macchina è diversa, poi per non parlare gli aerei, bagaglio a mano, bagaglio in stiva, eccetera eccetera. Ne parliamo tra poco, ci pensiamo tra poco, adesso su R101 Enrique Iglesias.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Siano Ferro, destinazione mare, amici, siete su R101. Buongiorno a tutti, per chi si fosse appena connesso, stiamo parlando di valigia. Tante sono le persone che stanno condividendo con noi come si fa la valigia, se si mette tanta di quella roba che poi riportiamo a casa la metà di quello che abbiamo portato intatta, pulita, oppure si porta lo stretto indispensabile, poi nel caso qualcosina si compra lì, magari lo spazzolino, magari il dentifricio, eccetera eccetera. Sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sì, ho appena sentito il fatto delle mutande in vacanza.
0: Ah,
1: e ammetto che porto sempre due, non di più, dai, due mutande in più. Per il pensiero, okay, vai a mangiare fuori in qualche locale che potrebbe nasconderti qualche sorpresa, e mi è successo una volta, purtroppo.
0: Aia.
1: Non mi sono c***o sotto, però ammetto che in Polonia tornai con un bel mal di pancia. Non voglio essere troppo schietto, la verità.
0: Ma ti ringrazio per non essere stato troppo schietto e per non essere stato molto grafico in quello che ti è successo. Qualcuno si sta chiedendo perché ha citato le mutande, il nostro amico, perché poco fa ho detto: io sono una persona che porta lo stretto indispensabile, ma le mutande no, di quelle si portano a iosa, perché è un'emergenza. Poi l'emergenza non capita normalmente, ma non si sa mai, meglio riportarle indietro pulite.
2: Ciao Iacchi, sono Marilu da Pavia.
0: Ciao.
2: Ma io in genere mi porto tutto quello che è nel mondo.
0: Tutto.
2: Poi
0: bene,
2: sai, dipende anche tanto da dove vai, no? Perché se vai al mare non necessita, cioè ti porti costumi, parei, no? E cose,
0: ovvio,
2: di questo genere, magliette leggere, no?
0: Sì.
2: Però se vai in montagna, a me è capitato in montagna di andare in montagna su nelle Dolomiti che faceva un freddo cane e non avevo, sì, vai a vedere i prezzi, cioè non è che uno dice vabbè vado
0: subito
2: là, ecco, sì sì. Beh, sai, se vai in macchina è un discorso, no? Quindi, meno male, ti porti quello che ti serve.
0: Se vai a piedi è assolutamente un altro. Su, ora vado a fare una tappa veloce alle Dolomiti per vedere quanto costano effettivamente le cose. Un saluto agli amici che sono in vacanza nelle Dolomiti. La valigia ovviamente dipende. Quando vai al mare, diciamo che puoi anche portare un pochino più del necessario, perché tanto le cose che porti sono sottili, occupano poco spazio, quindi ti permetti anche di portare qualcosa in più. In montagna, certo, è molto diverso. Le cose sono più spesse, più pesanti, occupano molto più spazio in valigia. Tra poco, ancora insieme, qui su R101, Olivia Dean, Baby Steps, alzate il volume. Funny.

0: Steps, Olivia Dean, 13:40 minuti, amici. Siete su R101. Tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora. Uno spazio dove a scegliere il brano che va in onda siete voi al 331 80 90 101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
2: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
3: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
9: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.

0: signora, su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene, un brano scelto da voi al 331 80 90 101 che serve a migliorarci la giornata e magari anche a farci tornare un po' indietro nel tempo. Sentiamo chi l'ha scelta.
1: Anna da Cuneo, oggi è il compleanno di mio papà e vorrebbe sentire Walk of Life di Dire Straits.
0: Ciao. Sentiamo chi l'ha scelta.
1: Anna da Cuneo, oggi è il compleanno di mio papà e vorrebbe sentire Walk of Life di Dire Straits. Ciao R101.

Dall'album Brothers in Arms, anno 1985, i Dire Straits, Walk of Life, la canzone che ci fa stare bene per la nostra Anna, in particolare per il suo papà che oggi compie gli anni, quindi tanti auguri al papà di Anna, che rimarrà papà di Anna perché non ha detto il suo nome. La canzone che ti fa stare bene ritorna puntuale tra poco meno di un'ora, da adesso 331 80 90 101 per scegliere la vostra. In quest'ora insieme abbiamo parlato tanto di valigie, chi mette troppa roba, chi invece porta giusto lo stretto indispensabile. Ma quindi, nella vostra valigia, cos'è quel qualcosa che non può mai mancare? Non parlo ovviamente delle cose essenziali, quindi dell'intimo, le magliette, i pantaloni, ma un oggetto che in vacanza potrebbe sempre servire, nel senso, per me è o la stirella verticale nel caso porti le camicie, o il phon nel caso vada in hotel, perché io sono un grande hater dei phon in hotel perché non asciugano i capelli. 331 80 90 101 per condividere appunto con noi quell'oggetto. Su R101 c'è Taylor Swift, Shake It.

0: scusa, lo siento, sono i Pinguini Tattici Nucleari che ci fanno da colonna sonora nel martedì di R101 quando mancano pochi secondi alle 14. Buongiorno a tutti da Yaki, tra pochissimo ancora insieme con voi, con le voci al 331 80 90 101. Buone vacanze a chi si sta godendo ancora le proprie ferie, magari all'estero con la nostra app o sul sito r101.it. Dicevo, tra poco ancora insieme, adesso però ci sono le news.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Il Cremlino respinge la proposta del piano di pace di Zelensky e degli Stati Uniti con la zona economica libera nel Donbass amministrata da una parte terza. Fa parte della Russia, ribadisce Peskov. Per Mosca è inaccettabile dispiegamento di truppe NATO sul territorio ucraino. Islamabad riferisce di progressi importanti nei colloqui diplomatici tra Pakistan e Iran per favorire un accordo di cessate il fuoco e riaprire il dialogo con gli Stati Uniti. Le parti stanno discutendo anche il ripristino del memorandum d'intesa precedentemente firmato tra Teheran e Washington. Riunione di governo in videocollegamento per fare il punto sulla questione del caro carburante alla vigilia della scadenza del taglio delle accise. Domani è previsto un nuovo consiglio dei ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore, così da consentire all'esecutivo di lavorare ad un intervento più mirato. I genitori della bambina di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato una denuncia querela ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. La madre e il padre sono indagati per omicidio colposo. Un 18enne morto nel Veronese 2 giorni dopo aver ricevuto una bottigliata in testa durante una rissa nel piazzale di un'azienda meccanica acerea. Il giovane, ricoverato a Verona all'ospedale di Borgo Trento, non ha mai ripreso conoscenza. Il responsabile coetaneo della vittima si è costituito. Il maltempo che ha colpito il centro nord Italia. Un ciclista travolto dalla piena di un torrente a Castelletto Cervo in provincia di Biella. Ricerca in corso. Danni a case e risaie nel Vercellese. Nel parco botanico Villa Carlotta nel Comasco caduti 15 alberi, decine di interventi dei vigili del fuoco in Toscana. Secondo The Guardian almeno 35.000 persone sono morte in Europa per le ondate di calore. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Due minuti, martedì pomeriggio 25 agosto, questo è l'Enjoy the Summer di R101. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi dal lunedì al venerdì per questa settimana, dalle 13 alle 16. Claudio Cucurandone in regia, voi al 331 80 90 101. Cosa non può mai mancare nella vostra valigia? Questo ce lo state raccontando con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce. Tra pochissimo ovviamente vi leggiamo e vi ascoltiamo. Nel frattempo, Alok e Bruno Martini, Ziba, Hear Me Now, qui su R101.

0: 10, siete su R101. Buongiorno a tutti da Yaki. 331 80 90 101, il nostro numero. State condividendo con noi quello che non può mai mancare nella vostra valigia. Ovviamente non stiamo parlando delle cose base, quindi l'intimo, le magliette, i pantaloni, eccetera eccetera, ma di quelle cose un pochino più particolari. Sentiamo.
1: Ciao R101, Patrizia dalla provincia di Vercelli. Cosa Ciao, non Patti. Può mancare nella mia valigia? Ovviamente la piastra. Senza la piastra io non vado da nessuna parte. Ciao, buona giornata.
0: Certo, casomai tu voglia farti due hamburger sulla spiaggia. No, ovviamente sta parlando della piastra per i capelli. Giusto, un accessorio. Io per esempio non uso cose varie, uso le cose semplici per i capelli. Il phon, l'ho detto anche prima. Se vado in un hotel, io ormai non mi fido del phon degli hotel, quindi devo portarmi il mio personale da casa.
2: Ciao, io sono un insegnante di ballo e quindi tutte le volte che vado in vacanza, anche solo per due giorni, le scarpe da ballo non mancano mai, certo. Perché si sa mai che si fa qualche passo di salsa o di baciata o di ciaccia. Ciao Mari da Montichiari, Brescia.
0: Ciao Mari, a chi non è mai capitato di essere in vacanza, a un certo punto parte un po' di ciaccia e il primo pensiero è: cavolo, ho lasciato le scarpette a casa. A me capita costantemente, mi è successo anche settimana scorsa, quindi ti posso assolutamente capire, Mari. 331 80 90 101 con la voce. Cosa non può mancare nella vostra valigia? Quegli oggetti magari un pochino più particolari. Ci sono The Kid LAROI e Justin Bieber invece nell'Enjoy the Summer di R101. La loro Stay, alzate il volume.

0: su R101 Antidroga, sono Fabri Fibra e Emma alle 14:13 minuti. Estate islandese per Emma in Islanda, appunto, con diciamo un cast d'eccezione. Ci sono lei, c'è Dardust, c'è Elisa, tante foto che sta pubblicando sui social in queste settimane di paesaggi meravigliosi. Chissà qual è l'oggetto che non può mancare nella valigia di Emma. Tra poco magari avremo anche la sua voce. Nel frattempo ci sono le vostre al 331 80 90 101. Sentiamo.
1: Una cosa che non può mancare: un po' di spazio per i souvenir da portarmi a casa. Ciao Valentina.
0: Bello, bello, i souvenir che assolutamente fanno parte di ogni fine vacanza che si rispetti. Ricordate però sempre poi di darli alla persona per cui magari li avete presi. Io saluto il Musazzi, che parlavo un paio di giorni fa con lui, mi fa: ti ho preso una bellissima calamita da New York. Io ci penso un attimo, faccio: ma tu non sei stato a New York quest'estate, sei stato a New York l'anno scorso. Sì, sì, ma non te l'ho mai data perché me la sono dimenticata. Perfetto, io sto ancora aspettando quindi la mia calamita. Il souvenir comunque che è quel qualcosa per ricordare a qualcun altro. Quando tu dai un souvenir al ritorno da una vacanza a qualcun altro, gli stai dicendo: guarda, questo è un ricordo di un bellissimo posto in cui sono stato, in cui tu però non sei stato, perché magari non avevi le ferie, perché magari non avevi il budget per andarci. Sei lì che guarderai per sempre questa calamita. Bello, questa qui è l'unica cosa che ho di New York e io non sono nemmeno stato a New York. Ne parliamo tra poco magari. C'è Olivia Rodrigo su R101, Drop Dead.

Squad con Olivia Rodrigo nell'Enjoy the Summer di R101, 18 minuti dopo le 2. Buona giornata a tutti, buon martedì e buone ferie a chi ancora si sta godendo un pochino di vacanza. Tra pochissimo le vostre voci, state con noi.

0: estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19€ e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
12: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
11: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
12: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
13: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
14: Vanessa Incontrada.
15: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
14: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
16: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
17: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 301, buon martedì a tutti, sono le 14 e 25 minuti, con me Yaki ad accompagnarvi per tutta la settimana. Facciamo ancora un giro con le vostre voci di quello che non può mai mancare nella vostra valigia. Sentiamo.
1: Ciao Mauro da Bergamo, nella Ciao mia Mauro. Valigia non può mancare la presa doppia, perché accanto al comodino del letto c'è sempre solo una presa per la bajour e non puoi mai caricare il cellulare.
0: Molto vero, molto previdente, una cosa assolutamente vera, quella del accanto al letto c'è una presa ed è destinata alla bajour, ed è per questo che nella mia camera di hotel di solito la bajour sta costantemente staccata, perché non sono previdente quanto te.
2: Ciao Yaki, nella mia valigia non può mai mancare il fornallino e le piastrine antizanzare, perché su 1000 persone se c'è una zanzara purtroppo pizzica me. Ciao ciao, Raffaella da Milano.
0: Raffaella, siamo sulla stessa barca. Voglio vedere, se fossimo io e te nella stessa stanza, chi pizzica per primo la zanzara, perché allora poi capiamo bene chi si deve veramente portare le piastrine.
3: Ciao, sono Roby da Pinerolo, nella mia valigia non può mancare la carta igienica.
0: E direi che questa invece la lasciamo qua nell'etere senza approfondire.
4: Noi ogni estate portiamo con noi le carte e puntualmente ogni estate non ci giochiamo mai.
0: Bravi, però meglio portarsele e non giocarci piuttosto che volerci giocare e non averle. Io e i miei amici ogni anno andiamo al mare, compriamo una palla sul posto per giocare, ogni anno poi quello che se la porta a casa se la dimentica l'anno successivo, quindi c'è qualcuno che nel mio gruppo di amici ha tipo 12 palle in casa, ma sono certo che ogni anno poi andrà ricomprata, perché qualcuno non se ne ricorderà nemmeno una. Buon martedì a tutti amici, siete su R101, buon viaggio a chi è in macchina in questo momento, a chi è al lavoro, a chi è rientrato magari proprio ieri, un buon rientro appunto per quello che è il nuovo inizio di quest'anno, questo settembre che sta arrivando. C'è Ultimo su R101.

0: potrei cantartele qui.
1: Estate! Solo con R101 la tua estate è... intima.

0: Grazie e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

Fallen in Love, sono i Coldplay nell'Enjoy the Summer di R101, le 14:34 minuti, un buon martedì a tutti e un buon viaggio a tutti coloro che al 331 80 90 101 stanno condividendo i loro spostamenti con noi, alcuni amici che stanno anche rientrando dalle vacanze, quindi un buon rientro a tutti. Questo weekend è riniziato il campionato di calcio. Perché lo dico? Perché è sempre molto bello quando sport e musica si uniscono. Mi sto riferendo in particolare quest'anno il calendario della Serie A ha fatto una bella sorpresa a tutti gli amanti del calcio, diciamo nella sua forma un pochino più pura. Ha posizionato alla prima giornata la partita fra Genova e Napoli in casa del Genova allo stadio Ferraris. Due tifoserie che dagli anni 80 sono gemellate, quindi hanno un legame molto bello, fatto anche di fratellanza, e per l'occasione, prima dell'inizio, appunto prima del fischio d'inizio della partita, sul prato si sono esibiti Alfa e Gigi D'Alessio. Non era una esibizione che era stata programmata, che era stata sicuramente era stata programmata, ma non era stata resa nota ai più, quindi un po' a sorpresa hanno pubblicato, hanno presentato il loro nuovo singolo. A tal proposito Alfa ha raccontato: in realtà Genova e Napoli si parlano da sempre, sono due città di mare, due porti dove le persone, le storie e le canzoni sono sempre arrivate e ripartite. Il loro nuovo singolo lo abbiamo qui su R101 nell'Enjoy the Summer, Genova e Napoli, alzate il volume. Un amore.

0: dividerà.
1: Genova e Napoli su R101 Alfa, Gigi D'Alessio alle 14.38. Questa l'abbiamo scelta noi per voi. Tra pochissimo invece il brano che andrà in onda lo scegliete voi al 331 80 90 101 con la voce. Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai Spazio a Ciò Che Ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa. Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale, portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una busta blu Fracta che quest'anno festeggia i suoi 30 anni con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fate spazio a ciò che amate, tutti i dettagli su ikea.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
11: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.

0: 14.42 su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora questo spazio è dedicato alle vostre scelte. Sentiamo
1: la canzone che mi fa stare bene: Sunday Bloody Sunday, U2, Roberto.

183 Sunday Bloody Sunday, gli U2, la canzone che ci fa stare bene alle 14:47 minuti, un brano che è un po' un simbolo del rifiuto universale alla violenza. La Bloody Sunday di cui appunto parlano gli U2 è la domenica 30 gennaio 1972, quando nella città di Derry, nel Nord Irlanda, l'esercito del Regno Unito sparò sui partecipanti a una manifestazione. Al tempo Bono, che ha scritto la canzone, aveva circa 11 anni, un ricordo che ovviamente gli è rimasto vivido nella mente, tanto che poi 10 anni dopo, nel 1982, quando stava scrivendo appunto le canzoni per il nuovo album, questa fu una delle prime, diciamo, a nascere, che poi è diventata un simbolo appunto di un rifiuto alla violenza. Una canzone che Bono ha sempre tenuto a specificare che non è la classica canzone da ribelle, da ragazzo ribelle, da ribellione, quanto più appunto una reazione incredula a qualcosa che lui ha vissuto in età molto giovane. Questa è la canzone che ci fa stare bene, un bel modo anche per ritrovare certe perle della musica che hanno fatto la storia della musica. La scegliete sempre voi al 331 80 90 101. Il prossimo appuntamento arriverà tra poco meno di un'ora. Già da adesso, con i messaggi, ancora meglio con la vostra voce, potete scegliere la vostra. Basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché fra tante proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene qui su R101. Can you feel-

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore ci fanno avvicinare alle 15 nel nostro martedì insieme, questo 25 di agosto, tutta la settimana, dalle 13 alle 16 nell'Enjoy the Summer di R101. Ci sono io e Yaki ad accompagnarvi, tra pochissimo ancora insieme, ci sarà spazio per giocare, ma non diamo ancora troppe anticipazioni, perché qui su R101 adesso arrivano le news, TGCom 24, state con noi, tra poco ancora insieme.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Esteroletto. Lombardia, Piemonte e Toscana colpite dal maltempo, trombe d'aria a Varese, voli cancellati a Malpensa, a Como raffiche di vento sino a 100 km all'ora, due barche affondate, 15 alberi caduti nel parco di Villa Carlotta. In provincia di Biella disperso un ciclista travolto dalla piena di un torrente a Castelletto Cervo, decine di interventi dei vigili del fuoco in Toscana. Ad Andorra, nel Savonese, un bagnino è morto annegato con l'uomo che stava soccorrendo, un 66enne di Cuneo. Aveva già salvato la moglie della vittima a pochi metri dalla riva sulla spiaggia della Sacra Famiglia. Accise, dal governo in arrivo una mini proroga degli sconti su diesel. Domani Consiglio dei Ministri per rinnovare il taglio dopo che la Premier Giorgia Meloni oggi ha fatto il punto con Giorgetti, Tajani, Salvini e Lupi, poi aiuti per i redditi bassi. La missione di Monsignor Paul Gallagher a Mosca, questa guerra deve finire, basta azioni militari per la pace, servono negoziati veri. Così il segretario Vaticano si è rivolto al ministro degli esteri russo Lavrov. Intanto il Cremlino rifiuta il piano dell'ucraino Zelensky e degli Stati Uniti per risolvere il conflitto. Donald Trump sfida il Canada minacciando di cambiare il nome del lago Ontario in lago America, dato che non prevediamo più di fare molti affari, ha spiegato il presidente sul suo social Truth. Federica Brignone torna sotto i ferri. La mia gamba migliora, ma ho ancora dolore. La campionessa azzurra ha annunciato sui social che si sottoporrà a un nuovo intervento chirurgico. Prosegue il percorso riabilitativo di Jannik Sinner dopo il forfait agli US Open a causa del ginocchio destro. Il tennista altoatesino visitato al Jay Medical a Torino. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Un minuto, martedì 25 agosto, siete su R101, amici, buona giornata a tutti da Yaki. Cambio al timone dell'Enjoy the Summer, salutiamo Claudio Cucurandone, è arrivato The Cheesiest Davide Cisini. Tra pochissimo si gioca un gioco molto semplice, si chiama Sottosopra, a breve ripassiamo insieme le regole. 331 80 90 101 il nostro numero da avere sempre a portata di mano, perché le vostre voci, in particolare nei giochi, diventano fondamentali. C'è la musica su R101, B

0: Beyoncé su R101 Halo, 15 e 6 minuti. Buona giornata a tutti da Yaki. Buon viaggio a coloro che sono in macchina e che ci stanno rendendo partecipi dei loro spostamenti. Come vi ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Sottosopra.
1: Tutto quanto è sottosopra.
0: Bello. Come si gioca? Sottosopra è molto semplice. Tra pochissimo vi faremo sentire il pezzettino di una canzone che noi abbiamo appositamente messo al contrario. Il vostro compito è molto semplice, quello di dirci al 331 80 90 101 con la voce qual è la canzone in questione. Quindi titolo del brano e chi lo canta. Abbiamo una regia, un notaio molto puntigliosi. Vogliono esattamente il titolo del brano corretto e anche chi lo canta. La prima manche è internazionale. No, è italiana, la prima manche è italiana. Il pezzo che stiamo a sentire arriva da una canzone italiana. Sentiamo. Allora, come sempre ci sono due specifiche importanti da fare per questo gioco. La prima è che anch'io gioco con voi perché mi hanno sono all'oscuro di quella che è la canzone in questione. La seconda è che io in questo gioco sono veramente scarso e quindi per me non, cioè, sono dei suoni messi a caso. Vedo già i messaggi che arrivano, quindi potrebbe già essere arrivata la soluzione, ma risentiamo il pezzettino. La musica mi dà qualcosa, ma ci devo ancora ragionare bene. 331 80 90 101, amici, che canzone è? Provateci con la voce, tra poco ascoltiamo i vostri tentativi. Adesso Harry Styles, Watermelon Sugar.

0: Baby K, Tuca Macarena su R101, 15 e 13 minuti, stiamo giocando a Sottosopra, un gioco in cui noi vi facciamo sentire il pezzettino di un brano che ne abbiamo messo al contrario, voi dovete dirci che canzone è, sentiamo il pezzettino. La prima manche è italiana, quindi sentiamo le vostre voci.
1: E Aki, per caso è una rotonda sul mare? Barbara da Lodi.
0: Ciao Barbara, non è una rotonda sul mare.
2: Ciao Adriano Celentano, azzurro.
0: Non è nemmeno Adriano Celentano azzurro, ma mi piace come comunque stiate respirando l'estate qui su R101. I tentativi sono in quella direzione e anche la canzone, posso darvi come indizio, che appunto riguarda quello che è l'estate in questo agosto di R101. 331 80 90 101 per provare a dirci che canzone è tra pochissimo. Vi ascoltiamo adesso David Guetta, Terry Swims, Tones and I, Gone Gone Gone. We will fight.

0: Gone Gone, David Guetta, Terry Swims, Zones and I nell'Enjoy the Summer di R101. Buon martedì a tutti, buona estate. Tra pochissimo scopriamo la soluzione della canzone misteriosa, perché posso già anticiparvi che qualcuno ha azzeccato.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Radio Trailer.
4: Ehi, hey Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre!
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
9: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
10: Scusa, sto facendo colazione.
11: Ci vuole Fiorentini.
12: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
13: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
14: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
18: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
19: La spesa intelligente!
1: R101 Meteo.
20: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCOM24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'Italia. Sulle regioni meridionali e sulle isole sarà in prevalenza soleggiato con avvelature passeggere. Nel resto del paese nuvolosità che sarà molto variabile, tempo a tratti instabile soprattutto sui rilievi e nelle zone interne. Dalla sera ci sarà invece una tendenza a un generale miglioramento. Temperature massime che saranno in lieve calo al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, in aumento al sud e sulle isole. Se volete approfondire, visitate sito e app di meteo.it.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Direttamente dalla Finlandia, Erasmus in the Shadows, 15 e 25, martedì, buona giornata a tutti da Yaki. Stiamo giocando a Sottosopra, un gioco semplice in cui noi vi facciamo sentire un brano che abbiamo, il pezzettino di un brano che abbiamo messo apposta al contrario. Voi dovete dirci qual è la canzone, quindi titolo e autore. Ripetiamo sempre, il notaio presente qua nello studio, molto pignolo, vuole tutto esattamente alla perfezione, corretto, parola per parola, sillaba per sillaba. Prima manche italiana, sentiamo il pezzettino. Che canzone è, amici? Le vostre voci.
1: Pinne, fucili e occhiali.
0: Non è pinne, fucili ed occhiali di Vianello.
2: Abbronzatissima.
0: Non è abbronzatissima.
3: No, sono Emiliano da Teramo.
0: Ciao.
3: È Profumo di mare di Little Tony.
0: Profumo di mare di Little Tony non è la canzone che stiamo cercando.
4: Sapore di sale, sapore di mare di Gino Paoli. Ciao!
0: Amica mia, io ti voglio bene, per me sei una vincitrice morale, ma io ho le teste in studio che vanno no, no, no.
5: Ciao Michele. Perché? Da Napoli, la canzone potrebbe essere Sapore di mare.
0: Non è Sapore di mare la canzone.
6: Senza fine di Gino Paoli. Alessandro e Giancarlo da Bareggio, ciao.
0: Allora, su Gino Paoli ci siamo. Secondo me la canzone ce l'hanno un po' presente tutti, anche chi finora non abbiamo accettato. Ma qual è il titolo? Perché non accettiamo quel tentativo?
7: Gino Paoli, Sapore di sale.
6: Ciao, oh. Sapore di sale, Gino Paoli.
8: Ciao R101, per me è Sapore di sale di Gino Paoli. Ciao, siete mitici.
9: Ciao, sono Fabio da Pavia. Secondo me è Sapore di sale di Gino Paoli.
10: Ciao Yaki, sono Vanessa dal Lago Maggiore, della provincia di Varese. Potrebbe essere Sapore di sale, Gino Paoli.
0: Come fa?

Gino Paoli, la canzone, la soluzione di questa prima manche. Io lo dico sempre, per me, anche chi magari non prende il titolo al 100%, è un vincitore morale. I notai, perché si sono moltiplicati nel frattempo qua in studio, non erano d'accordo. Sapore di sale, Gino Paoli, la soluzione, le parole corrette da usare per la soluzione. Grazie a tutti per aver partecipato, bravi a coloro che hanno trovato la soluzione. Chi non l'avesse trovata, tra pochissimo potrà rifarsi, perché è in arrivo la seconda manche.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

The Weeknd, Save Your Tears su R101, al via adesso la seconda manche di Sottosopra. Si gioca come nella prima, noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone al contrario, voi dovete dirci che canzone è, titolo e autore completamente corretti alla sillaba, alla lettera. L'unica differenza che c'è con la prima manche è che la prima era italiana, la seconda è internazionale. Il pezzettino che stiamo per ascoltare non appartiene quindi a un brano italiano. Io sono particolarmente scarso in questo gioco, ma secondo me questa canzone si capisce molto. Però bisogna dire titolo del brano e autore completamente corretti. La risentiamo? Indizi visivi per chi ci guarda sul canale 67. Amici, 331 80 90 101, qual è la canzone che abbiamo appena ascoltato al contrario? Provateci con la voce, tra poco ascolteremo i vostri tentativi. Nel frattempo, My Body Isn't Ready, Somber, qui su R101.

0: Su R101 state giocando in tantissimi al sottosopra. Tra pochissimo ascolteremo le vostre voci. Tra pochissimo arriva anche la canzone che ti fa stare bene. Come sempre, un brano scelto da voi.
1: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: La canzone che ti fa stare bene su R101, un brano che scegliete voi al 331 80 90 101 con la voce e che serve appunto a migliorarci la giornata. Sentiamo.
1: Sono al lavoro e la canzone che mi farebbe stare bene è Perfect di Ed Sheeran. Ciao a tutti, Emanuela da Parma.

0: Salto indietro di una decina d'anni con Ed Sheeran, era il 2017, la sua Perfect da allora fa da colonna sonora ai matrimoni, al San Valentino, eccetera eccetera, ogni occasione romantica la ritroviamo qui su R101 per la canzone che ti fa stare bene. Il prossimo appuntamento tra meno di un'ora, già da adesso potete scegliere la vostra con un messaggio, ancora meglio con la vostra voce. Per chiudere un po' la seconda manche del sottosopra di oggi, amici, a quale canzone appartiene questo pezzettino che abbiamo messo al contrario? E posso dire anche al contrario, comunque, cioè, la parte ritmata è esattamente uguale, però sentiamo qualche tentativo perché non tutti hanno colto.
1: Born in USA di Bruce Springsteen, Fabrizio da Roma.
0: Allora, gli USA ci sono, ma non è Bruce Springsteen, non è Born in the USA.
2: Ciao Stella da Roma, mi sembra California Girl.
0: Non è California Girl, non è Katy Perry.
3: Sono Tina e credo che la canzone sia La Bamba.
0: Non è La Bamba.
4: Ciao L101, sono in macchina con mia madre e la mia migliore amica.
0: Ciao a tutti.
4: E secondo noi è Bohemian Rhapsody dei Queen. Ciao.
0: Non mi sembrava esattamente il buon Freddie Mercury come voce.
5: Christian e Elena da Ostuni, sì? Surfing USA, Pet Shop Boys.
0: No, sono gli altri boys.
6: La canzone Surfing the USA dei Beach Boys.
0: Perché questa non l'abbiamo accettata? Perché ha detto in the... Mamma, che notaio pignolo. Qual è quindi il titolo corretto?
4: Beach Boys Surf in USA. Alessandra D'Ariano.
7: Beach Boys Surf in USA, Pierluigi da Roma.
0: Ma non
7: ciao.
0: La sento
4: ciao,
0: sotto Yaki. Ancora arriva.
4: Beach Boys Surfing in USA. Ciao da Sara.
8: Surfing USA dei Beach Boys, Costantino da Prezzano sul Naviglio.
9: Beach Boy, Surfing USA.
0: Come fa?

Griffin, USA, Beach Boys, 1963, la canzone che è la soluzione della nostra seconda manche di Sottosopra. Io posso dire, abbiamo un notaio estremamente pignolo, quindi per me anche chi ha sbagliato il titolo di poco è un vincitore morale del Sottosopra. Ma il fatto è che nelle soluzioni io ho sentito 6 pronunce diverse di Surfing in the USA, qualcosa comunque Surfing USA. Bravi, grazie a tutti per aver giocato, amici, bravi a coloro che appunto hanno trovato la canzone corretta. Continua la musica qui su R101, tra poco ci salutiamo. Adesso però Tu sei lei, Ligabue.

0: cosa fai questa sera? È Noemi che chiude il nostro pomeriggio, il nostro martedì insieme qui su R101. Amici, da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi. Un grazie va a Decisiest, Davide Cisini in regia. Rinnovo l'appuntamento a domani, sempre qui su R101 a partire dalle 13. Un altro pomeriggio insieme. Non andate via, non vi muovete. Arrivano i Finlay, i Trafficanti, ad accompagnarvi per il resto del pomeriggio fino alla sera. Vi auguro un buon proseguimento. Noi ci troviamo domani, amici. Ciao!
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Esteroletto. Il Cremlino ha respinto il piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky, che prevedeva la creazione di una zona economica libera nel Donbass. È russo. Nella sua visita a Mosca, il segretario Vaticano, Monsignor Gallagher, dice stop alla guerra. Donald Trump alza ancora il livello dello scontro con il Canada e questa volta lo fa anche attraverso la geografia. In piena guerra commerciale con Ottawa, il capo della Casa Bianca pensa di rinominare il lago Ontario Lake America, perché spiega: non ci aspettiamo di fare molti affari ancora a lungo. Caro carburanti, domani Consiglio dei Ministri verso una proroga delle misure in vigore, poi un intervento mirato e sul contributo extra profitti Palazzo Chigi chiarisce: solo l'intervento dell'Unione Europea garantisce equità e competitività. Il caso della bimba morta a Palermo per difterite: i genitori hanno presentato in procura una denuncia a carico dei tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola di 4 anni. Loro sono indagati per omicidio colposo. Primo esito dell'autopsia sul corpo del bracciante pakistano trovato morto nel Foggiano nel bagagliaio della sua auto 18 giorni dopo la sua scomparsa. Sarebbe stato pestato e finito a coltellate. Tra le piste seguite dai carabinieri, quella del caporalato. La Lombardia conta i danni per l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione. Tromba d'aria a Varese, voli cancellati a Malpensa, allagamenti, blackout e alberi caduti anche nel Comasco. Qui raffiche di vento sino a 100 km orari. Nel Biellese è disperso un ciclista nel torrente Cervo. Le ondate di calore in Europa, secondo The Guardian, hanno provocato almeno 35.000 morti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Le 16 e 3 minuti su R101. Oh, buon estate, yeah. Buon pomeriggio dai Finlay. Ciao da Dani.
17: Ciao da Gab.
18: E ciao da Pedro.
19: Ale, è tornato il trio delle meraviglie.
16: Ale, insieme a voi per le prossime 3 ore, quindi in diretta fino alle 19. Al 331 80 90 101, come sempre, i vostri messaggi, le canzoni che vi fanno stare bene. Vi ricordiamo che ci trovate in radio, ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre, sull'app e sul sito r101.it.
17: C'è ancora Dave?
16: Eh certo, Davide Cisini, in regia.
17: Grazie.

0: The Script, Will.i.am, Hall of Fame su R101 di nuovo, buon pomeriggio, ben ritrovati dai Finlay.
1: Hall of Fame che si legge fame, ragazzi, se la leggiamo in italiano, e di fame ne dovete avere, di appetito, perché oggi c'è il menù completo, spero non abbiate pranzato, sono rientrati tutti e tre, ragazzi.
2: Rischio indigestione dietro l'angolo, ve lo dico.
3: So, facciamo una confidenza.
2: Confidati.
3: I miei due soci qui non si vedono da 3 settimane, Kai e Pedro, vi siete mancati.
2: No, perché
3: giuro che si sono salutati 5 minuti fa, perché non si...
2: Stupendo.
3: Pedro è
1: non ci siamo sentiti nemmeno. Di solito nelle precedenti vacanze.
2: Che è finito il credito? Perché di solito ogni volta
1: chiamavo. Quest'anno ho deciso di rispettare il silenzio.
3: Secondo me, con l'età è arrivata una sorta di rispetto. Cioè, non è che se non ti chiamo per 2 settimane. Cioè, sì, c'è un po' quella cosa lì. Dai, siamo invecchiati. Non è che ce la senti tutti i giorni.
2: Tra
3: non è il problema.
2: Possiamo fare un applauso a Pedro che ha fatto di tutto per essere qui, ha sfidato il maltempo.
3: Cavolo,
2: avete visto Malpensa?
3: Cioè,
1: avete visto, sono riuscito. Anzi, era arrivata anche una mail aziendale che avevo visto il calendario e prevedeva il mio ritorno il mercoledì. Anzi, ho scritto al direttore: guardi, io rientro martedì.
2: Un giorno prima. Che eroe!
3: Il senso del dovere.
1: In realtà me ne sono preso uno perché lunedì non c'era.
2: Potevi fartene un altro paio, no? Così per dire. 331 80 90 101, amici, se anche voi state sfidando il maltempo in giro per l'Italia, se siete di ritorno, perché non tutti sono tornati ieri.
3: Certo, al sud stanno al mare, stanno ancora bene. Io ho sentito uno che conosco che in Puglia, parenti, stanno a 38 gradi, belli in spiaggia. Qui invece al nord sembra già autunno.
1: E Dani, si vede che tu hai lavorato tutto agosto, ve lo posso dire.
3: Facciamo un applauso a Dani che non ha mai mollato, Pedro. Nemmeno un minuto. Ti assicuro che se anche fossi andato al mare, il mio colorito sarebbe rimasto questo.
1: Blanco! Cioè, saresti rimasto blanco!
2: Sì.

0: The Bausa Magnetic. Come? Su R101.
1: Come?
0: The Bausa.
1: Sono due DJ
0: norvegesi, quindi non credo che Bauscia.
2: Magari hanno fatto una vacanza a Milano
0: e hanno preso il nome così. Sentiamo i nostri amici e le nostre amiche all'ascolto.
3: Ciao ragazzi, ciao. Io insieme alle mie compagne di squadra sfiderò il mattempo venerdì prossimo. Saremo ai mondiali di Dragon Boat in Francia. È giornata di gare ed è prevista pioggia tutto il giorno. Stefania,
2: che fanno? L'onda energetica.
0: No, non è Dragon Ball. Dragon Boat.
1: Cos'è?
0: Dragon Boat, ma non lo sapevo neanch'io. L'ho cercata adesso, in questo momento. Sono delle barche che contengono 20 vogatori, quindi 20 persone, sono molto lunghe. E sulla prua, che voi sapete essere, cioè Pedro, possessore di due yacht, la prua, dove sta?
1: Quella... La prua io l'ho imparata negli anni, perché la poppa, io penso alle poppe, e invece no, è indietro.
0: Quindi la prua
1: pensi davanti, la prua è davanti.
2: Devi pensare al contrario.
1: Al contrario.
0: Quindi sulla prua della Dragon Boat c'è un drago. Quindi ha proprio questa forma
1: di
0: cinese,
1: polena, no?
0: Questa forma cinese sostanzialmente. 20 vogatori che vogano tutti insieme.
1: A un certo punto, a un certo punto devi essere bravo a mettere dei tappi di cera o a farti legare all'albero maestro, perché quando arrivano le sirene,
0: no, quello non c'entra
1: niente. È un casino, devi stare attento.
0: Sono andato troppe volte al cinema a vedere Odissei, Pedro.
1: Sono rimasto sotto.
4: Ciao trafficanti, attenzione che in A4 ci sono 8 km di coda.
0: Solo?
4: Tra la tisana e Sanstino di Livenza, hanno chiuso l'autostrada. Non si va
1: la
4: avanti.
1: Tisana, stai un attimo tranquillo. Te la bevi la tisana. Questi 8 passano meglio.
2: Però scusa, vedi, la soluzione qual è? Dragon Boat. Ti pigli la tua gondoletta
0: e via col fiume. Torni a casa sul fiume. Ci scrivono: che bello ascoltare i trafficanti già a quest'ora. Sì, perché questa settimana siamo in onda dalle 16 alle 19. Fino a venerdì. Settimana prossima faremo dalle 17 alle 20.
2: Ma io non ero stato avvisato.
0: Ma te lo dico adesso.
2: Grazie.
0: Settimana prossima dalle 17 alle 20. E quella dopo ancora.
2: Che succede? No, fermo.
0: Dalle 18 alle 20.
1: Ah, quindi, pensavo. Ragazzi, quindi se dovessimo arrivare in ritardo volta o finire prima, non si capiva. Ragazzi, bisogna.
0: C'è un po' di fuso orario. Però, mo, facciamo un appello a quelli che ci stanno ascoltando.
1: Dani.
0: Ma voi a che ora piacerebbe?
2: No, Dani, non glielo chiedere.
0: È pericoloso. I trafficanti di RC. No, che magari ci mettiamo d'accordo. Poi.
1: Guarda che ci arrivano i messaggi fuori dal palinsesto, ci piacerebbe.
2: Questi ci mettono la mattina, te lo dico.
0: 3-3-1-80-90-101.
2: Poi siamo in tre, potremmo anche spalmarci, coprire tutto il palinsesto.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: Maiden, Fever Dream su R101.
1: Che t'avevo detto? Cosa? Di non chiederlo.
2: No, io chiedo.
1: No, perché adesso è un disastro.
2: Sono da
1: disastro.
2: A che ora vi piacerebbe fossero i trafficanti di R101?
1: Fermati!
2: 331 80 90 101, ditecelo.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: L'idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre!
3: Radio Trailer.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
14: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
13: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
15: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
16: Vanessa Incontrada.
17: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
16: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
18: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
19: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
20: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
21: Super Protein? Che sarà mai?
19: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
21: Ideali per chi fa sport.
19: Ideali per tutti. Sono super buoni.
22: Segui R101 anche sui social. Instagram,
23: Facebook,
22: TikTok.
23: Ti teniamo compagnia ovunque.
22: R101.
24: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gianna Nannini, sei nell'anima su R101.
1: E c'è chi nell'anima c'ha i trafficanti. Lo capiamo dai vostri messaggi d'amore che ci arrivano al 331 80 90 101. Forse troppo.
0: Normalmente
1: Meno.
0: Normalmente il palinsesto inizia a metà settembre. Noi torneremo al nostro solito orario dalle 18 alle 20. Ma stiamo facendo un sondaggio. Cioè adesso oggi siamo in onda dalle 16 alle 19.
2: Indagine di mercato.
0: Indagine di mercato. A che ora vi piacerebbe avere in onda i trafficanti di R101?
3: Trafficanti, venite a calmare con me. Io sono andato a Lido Conchiglie, Salento. Però quando la settimana prossima tornerò al lavoro, mi piacerebbe ascoltarvi dalle 4 alle 4 e mezzo, giusto
1: a mezz'oretta,
3: quel periodo del tragitto di rientro dal lavoro. Ciao.
0: Quindi, programma di mezz'ora. Beh, mi piace.
1: Posso dire che noi sulla mezz'ora diamo il massimo.
2: No, io anche meno.
1: Anche
2: su
1: meno.
2: Su due minuti è già tanto.
1: Due minuti anche due minuti anche la sigaretta.
2: Fatti bene.
3: Grazie da Correzzana. Tolta la banda, direi tutto il giorno.
0: Aspetta, tutto il giorno costiamo. Cioè, abbiamo una cifra noi. È molto bassa, molto risicata, ma abbiamo una cifra anche noi.
1: Sì, però, Dani, tutto il giorno si abbassa un po' il livello, giustamente.
2: Ma anche perché abbiamo a disposizione pochissimi vocaboli. E non è che li puoi diluire per 21 ore.
1: Dopo un'oretta li abbiamo già esauriti, poi.
3: Tutto il pomeriggio.
0: Vabbè, ma allora esagerate.
1: Io che t'avevo detto che non dovevi fare.
2: Hai lanciato un'interazione ruffianissima per sentirti dire bravo.
0: No, non è vero. Qualcuno chiede: io vorrei i trafficanti alle 5 del mattino.
1: Ma pensavo a casa.
2: Perché così non ci può sentire.
0: O magari perché va a lavoro presto. Qualcuno dice 16-18 sarebbe un orario top per me. E qualcuno dice anche alle 15 i trafficanti sarebbe perfetto.
1: Potremmo fare a domicilio.
0: Cioè, a domicilio
1: vi veniamo a fare la radio a casa.
0: A casa tua,
2: che
0: perché
2: bello.
0: No? Certo, però
2: io voglio un'isola, un bel soggiorno, un open space.
0: Però pasto offerto. Cioè, ci cucinate una prelibatezza delle vostre. Il
1: non
0: vostro,
1: male,
0: vostro
1: non
0: piatto
1: male.
0: Preferito.
2: Ma poi la rifiuta, sai, è appena ritornato dalle ferie, voglio lo yogurtino, il farro.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Miley Cyrus, Jaded su R101, siete con i Finlay in diretta fino alle 19.
1: Se potessimo dare un titolo a questa puntata è come tirarsi la zappa sui piedi.
0: Certo, perché
2: posso dire che fa pure male la zappa sui piedi, eh? Sembra solo un modo di dire, ma poi nell'effettivo delle cose.
1: Ma quando è nato questo modo di dire, qualcuno se la sarà tirata sta zappa sui piedi? Sai che dolore.
0: Però la voce del popolo è la voce della verità. Cioè, a che ora vi piacerebbe sentire i trafficanti di R101? Noi di solito facciamo dalle 18 alle 20. Questa settimana
1: stiamo benissimo, devo dire. Proprio un orario perfetto. Un bacio.
0: Mi piace. Questa settimana però siamo dalle 16 alle 19. Boh, magari sai, arrivano delle voci ai pieni alti e ci mettono all'ora che voi preferite.
3: Vi prego. Cosa? Rimanete anche a quest'ora. Fate tutto voi. Tutto voi. E i Bonazzi.
0: No, e poi che fai? Diventa.
2: Insomma, gli piacciono i cretini.
0: 6 ore di puntate. Cioè, sono infinite. Cioè, una roba da 2, massimo 3 ore.
1: Ma qualcuno che dice invece proprio cioè, vorrei delle critiche, no?
4: Ciao trafficanti, a me piacerebbe molto non sentirvi più.
0: Oh! Vedi?
4: Grandi, siete forti.
0: Vedi? Beh, siamo forti, ma nonostante tutto possiamo essere forti da un'altra parte senza stare davanti al microfono.
2: Il messaggio però mi lascia un po' interdetto, non vi voglio sentire più, però siete forti.
0: Eh sì, di Giuseppe.
2: Forti da un'altra parte.
0: Sì, esatto, forti da un'altra parte.
2: A casa vostra.
0: Esatto, esatto. Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors su R101, questa è Partenope.

0: Lemon su R101 con Serena Brancale e coi Colors. Pedro, vediamo se ti ricordi come si fa, cosa succede tra poco, cosa arriva.
1: Ma che ne so io?
0: Come che ne so?
1: Ma sono io, sono ancora al mare. Ma che ne so?
0: C'è la canzone che ti fa stare bene. Sveglia!
2: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
3: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
2: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
3: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché!
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
12: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
13: In Prima TV, Toni Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
14: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: 16:44 minuti su R101. Eccola qua, è arrivata la canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
1: Ciao ragazzi, sono Clara. La canzone che oggi mi farebbe stare bene è una canzone di Rolling Stone ed è Anybody Say My Baby.
2: Lo bello che scegliete i gruppi emergenti, ragazzi. Ci piace questa roba. Le nuove leve del rock.
3: Grandi ragazzi.
0: The Rolling Stones su R101.

0: Everybody See My Baby, The Rolling Stones su R101, la canzone che vi fa stare
1: bene, bene, amici del rock and roll.
0: È tornato il nostro esperto.
2: Era un rigurgito, quasi un rutto.
1: Una canzone esordio. Che diciamo quasi arcaica, no?
0: No, arcaica.
1: Il pilastro del rock and roll.
0: Ma è del 97 comunque questo pezzo, non è che possiamo chissà che indietro.
1: Tra
0: insomma.
1: L'altro salutiamo i Rolling Stones, pace all'anima loro.
0: No, che no, che pace cosa? No, ma
1: regalato un'eredità incredibile.
2: No, solamente Charlie Watts sì, ci
0: batterista, ma gli altri stanno in forma.
1: Stanno bene,
0: anche in forma.
1: Benissimo, oh, bene, bene. Direi,
0: eh sì, no, le pace all'anima loro mi sembra esagerato.
2: Beh, ho ironizzato sul lancio, signore esperto del rock and roll, prima.
1: Sì.
2: Questi nuovi ragazzi, queste nuove leve, sicuramente si faranno in
1: beh,
2: qualche modo.
1: Beh, sono già tutti fatti. No,
0: no, no, no,
1: sicuramente,
0: no,
1: proprio. Anche strafatti.
0: Basta, basta.

0: Gaia, Bossa Nostra su R101. Ancora buona estate, buon pomeriggio dai Finlay, Pedro, K e Dani.
1: Ah, l'estate non è finita, mi stai dicendo?
0: Fino al 22 settembre, proprio perché mi riguarda, è ancora estate, assolutamente.
2: Ragazzi, l'equinozio è l'equinozio. Determina lui la fine dell'estate.
0: C'è tanta gente ancora al mare, in montagna, qualcuno che deve ancora partire.
1: Se lo vedi sto equinozio,
0: te lo saluto.
1: di fare tardi.
0: Le news ora a TGcom 24.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Vasco.
5: Ciao, sono Elodie.
6: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
7: Ciao, sono Ed Sheeran.
8: Ciao, sono Rose Villain, R101.
9: Ciao, sono Tananai.
10: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
11: Ciao, sono Blanco.
12: Ciao, sono Elisa.
13: Hey everybody, it's Lady Gaga.
14: Ciao, sono Marco Mengoni.
15: Ciao, sono Giorgia.
16: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
17: Grazie a tutti!
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
18: Buon pomeriggio da Esteroletto. Domani riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti. Presto un intervento più mirato, spiegano fonti di governo, concentrato sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. La missione di Monsignor Paul Gallagher a Mosca, questa guerra deve finire, basta azioni militari, per la pace servono negoziati veri. Così l'inviato del Papa si è rivolto al ministro degli esteri russo Lavrov. Il Cremlino ha intanto rifiutato il piano dell'ucraino Zelensky per risolvere il conflitto. Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran e si preparano a far tornare i propri diplomatici nelle ambasciate in Medio Oriente che erano state evacuate. Un deputato israeliano di estrema destra ha demolito a colpi di mazza un memoriale palestinese nel nord della Cisgiordania occupata, mentre era scortato da militari. Ad Andorra, nel Savonese, un bagnino è morto annegato con l'uomo che stava soccorrendo, un 66enne di Cuneo. Aveva già salvato la moglie della vittima a pochi metri dalla riva sulla spiaggia della Sacra Famiglia. Una bambina di 5 anni è grave dopo essere precipitata dal quinto piano del condominio dove vive con la famiglia Montebelluna nel Trevigiano. La piccola si è fermata sulla terrazza del secondo piano. In casa c'erano i genitori che sembra non si siano accorti di nulla. Sono indagati per lesioni colpose. Caldo killer in Europa, almeno 35.000 morti per le quattro ondate di calore. L'analisi dal Guardian, mortalità in eccesso registrata in Germania, Francia e Spagna e bilancio è destinato ad aumentare significativamente. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
19: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
0: E 3 minuti su R101. Buon pomeriggio dai Finlay.
1: Sembrano passati 5 minuti da quando ci siamo sentiti poco fa.
0: Questo, no? Invece è già passata un'ora.
1: Un'ora!
0: E ne abbiamo altre due davanti
1: altre
0: a noi.
1: Due.
0: In diretta fino alle 19 tutta questa settimana.
2: Pensa, stamattina io ero in spiaggia, adesso mi ritrovo qua in studio con questi due.
1: Cos'è meglio?
2: Beh, decisamente stare con voi due.
1: Dio si allunga il naso.
0: Davide Cesini in regia con noi, la nostra musica naturalmente. Top Loader, Dancing in the Moonlight.

0: Dancing in the Moonlight su R101. Buona estate, buon pomeriggio di nuovo da parte dei Finlay, Pedro, Kai, Dani.
1: Estate è anche sinonimo di novità, no? Io mm-hmm. sto combattendo da quando sono rientrato mm-hmm. con una serie di voglie, di cambiamenti. E anche questa cosa che tu c'è. Oggi sei partito, no? Chiediamo, no? Che
0: a che ora preferirebbero sentire i trafficanti di R101 da settembre?
1: Come si argina sta roba? Cioè, perché tutti torniamo a settembre, comunque a fine estate, con questa voglia di cambiamento?
0: Sì, che arrivi, adesso mi iscrivo a questa attività nuova.
1: Cioè, lo sport.
0: Voglio fare polo, mi interessa giocare a polo.
1: Ma perché non cambiamo tutto il mobilio di casa?
0: Sì,
1: no?
0: Settembre è un po' un nuovo capodanno, cioè il secondo capodanno dell'anno, se vogliamo, e dopo una pausa magari più o meno lunga ti viene voglia di cose nuove.
1: Secondo me anche i nostri trafficanti, se si guardano bene intorno, magari in casa o magari dentro di voi, c'è questa voglia di cambiamento. Cos'è che vedete che... Perché poi tu basta che butti un occhio per casa, no? E dici...
0: Non mi piace più sta roba. Oppure anche a livello proprio fisico, tornate alle vacanze. Ah, ma vorrei imparare a giocare a scacchi. Così.
2: Non fate le battute sulle mogli, ragazzi, mariti,
0: no,
2: perché è troppo banale la suocera, quelle robe lì.
0: Queste voglie di novità, un po' come fosse Capodanno, che arrivano tra fine agosto e inizio settembre. Ecco.
1: 331 80 90 101, l'unica cosa che non vi va di cambiare, lo so, R101, perché c'è la musica giusta, perché ci sono i vostri trafficanti del vostro corazon.

0: Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola su R101. So leggere un messaggio di Lisa che abbraccio forte.
1: Fallo
0: dice...
1: tu perché io non so leggere.
0: Ciao trafficanti. Ho deciso che a settembre, perché settembre è sempre un mese di nuovi inizi, no?
2: Sì.
0: E uno parte
2: con... Sì, è un gennaio mascherato.
0: Sì, è un gennaio mascherato. E dice, ho deciso che a settembre devo rimettermi al volante. Io ho la patente da quando ho fatto 18 anni, ma ho guidato pochissimo e rivorrei un po' della mia autonomia indietro. Okay. Non so qual è il motivo
2: io
0: per cui...
2: Io ho bisogno di un autista, perché ragazzi inizio a essere stanco.
0: Se vuoi fare pratica. Però c'è un sacco di gente che ha la patente, ma usa pochissimo la macchina. Poi dipende da... ci sono vari motivi. Tanti non la usano perché soffrono di...
1: benzina.
0: Sì, ok,
1: per esempio.
0: Va bene, ok. Però ci sono... io conosco poi di persone che la macchina la prendono solo per andare da casa al supermercato e poi non la usano più perché hanno paura di guidare. E c'è un nome questa cosa.
1: Si chiama lunghe distanze.
0: Amaxofobia. Cioè avere paura di guidare.
1: Ammazza.
0: Non so se Lisa non guidi tanto per lo stesso motivo o solo perché...
2: Ma magari vive in una grande città e obiettivamente per chi vive a Milano... Se stai all'interno della cerchia delle mura milanesi non ti serve così tanto la macchina, anzi diventa quasi un peso.
1: Sapevo anche che tra i giovani la tendenza è quella di non prenderla
0: proprio. Non prendere la patente, sì, tanti giovani magari non la prendono a 18, sì. Magari la prendono a 27 perché gli gira dopo.
2: Non è un bisogno primario come avveniva tanti anni fa, che era proprio il sinonimo della libertà.
1: Anche perché quanti giovani ormai si vedono in giro col calesse e il cavallo,
0: certo.
1: No?
0: Vedi, fanno bene, risparmiamo. Oh, guarda che c'era uno in Puglia che quest'estate, quando ha visto i prezzi del diesel, no, ti giuro, si è comprato il cavallo, è uscito l'articolo e andava in giro col cavallo. Infatti non so, se avete un maneggio, quanto costa un cavallo? Che pure io c'ho il da macchina diesel, mi sa che
2: cavallo, ragazzi,
0: costa.
2: Basta. Quanti cavalli ha un cavallo?
0: Costa un cavallo.
1: Molti.
2: Il motore, quanti cavalli?
1: Un cavallo adesso quant'è? 5 litri di benzina lo paghi,
0: più o meno. Teddy Swims, Mr. Know It All. Sì.

di Swims, Mr. Know It All su R101. Buona estate, ancora buon martedì 25 agosto dai Finlay, Pedro, Ka e Dani. Siamo in onda fino alle 19, torniamo tra pochissimo, state con noi.

0: e a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che bene.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 €.
12: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Cesare Cremonini su R101 con Poetica.
1: E Cesare Cremonini ha deciso di passare questi giorni torridi di caldo estivo, che tra l'altro non è finito, perché ho letto, lo sapete, ho una passione
0: Mamma
1: per
0: mia,
1: il meteo.
0: Poi quando si alza al mattino, prima cosa, previsioni del tempo, non ce la fa senza.
1: Devo fare controllo su tre siti incrociati e ci sarà una nuova ondata, si toccheranno punte sui 44 gradi, ragazzi.
0: Ma dove? Stiamo perdendo ascoltatori, ragazzi, no, parlando del meteo.
1: So che interessa molti. Ha deciso di scappare il buon Cesare Cremonini, è andato a prendere un po' di fresco, è andato in Islanda.
0: Pizzino
1: Padova! Bravo.
0: Certo, certo.
1: Ho visto delle foto meravigliose, era già stato al nord.
0: Beh,
1: diciamo.
0: Sì, si è fatto anche poi un bel giro.
2: Alaska, ragazzi.
0: Alaska, c'è scritto anche un disco, Alaska Babe.
1: È qui che volevo arrivare, lui non ce la fa stare in vacanza, lui non lo riesce a dire, oh Cesare, rilassati, goditi il panorama, abbassa un po' i giri, no? Zero stress. No, lui sta già scrivendo altra musica.
2: Ce l'ha raccontato che dopo i concerti lui ha bisogno di scappare dalla dimensione che si è creata qui, in questo mondo quasi ultraterreno dei concerti. Lui ha bisogno di mollare tutto e di ripartire magari con un nuovo viaggio e una nuova esperienza con cui, tramite cui fare tabula rasa e poi riscrivere un nuovo capitolo.
0: Mettiamo le scommesse, quando esce secondo voi Islanda Baby?
1: Islanda Baby. Ma perché io dico Cesare, ma... Bussolengo, che
0: Bussolengo
1: t'ha fatto?
0: Babe,
1: Casal Pusterlengo.
2: Sto guardando le foto e i video del suo carosello. Abbiamo dei geyser incredibili, delle cascate, le pulcinelle di mare.
0: Quest'estate è andata un sacco in Islanda. Ho visto anche Emma Marrone con Elisa insieme, e Tardust insieme.
2: È semplice raggiungerla. È vicino, pace!
0: Certo, naturale.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della costa

0: Sanguini tattici nucleari, scrivile scemo su R101. Allora, sono molti fan dei trafficanti di R101 che giustamente dicono: voi tre insieme, fantastici, è bello ritrovarvi. Però manca qualcuno, e lo so, manca anche a noi, manca anche a noi. Buon Giacomo Gianni torna tra due giorni, giovedì sarà con noi, ce lo portiamo anche dietro, perché noi giovedì e venerdì saremo in diretta dai nostri backstage, dato che suoniamo. E allora, già che ci siamo, vi invitiamo anche. La diretta è sempre dalle 16 alle 19, ok? Poi finito, giovedì suoniamo a Capoterra, vicino a Cagliari, veniteci a trovare. Venerdì invece 28 agosto a Bellaria Regia Marina, vicino a Rimini, sulla spiaggia, così chiudiamo l'estate alla grande, concertone in spiaggia. Saremo in diretta ai nostri backstage, finisce la diretta e saremo sul palco.
1: Come ben sapete ormai, i Finlay creano il loro tour in base ai luoghi dove si può mangiare meglio.
2: Partiamo da Capoterra, provincia di Cagliari. Ragazzi, io sono appena stato...
3: Tu potevi restare lì. Cioè, lui è tornato a Milano per due giorni e poi tornare a suonare in sala. Potevi restare lì.
2: Beh, ma la logistica non è il mio forte. Mi sono ispirato all'Odissea, visto che sono rimasto sotto. Ho fatto un po' di giri.
1: Da Capoterra ci sposteremo con un bel Crescione.
3: Ma certo.
1: Una bella piada romagnola,
2: naturale. Forse solo la piada, dai. Sei un ben di Dio.
1: E cosa ci metti sopra?
2: Ma tantissima roba, ovviamente.
3: Cioè, perché andate in tour per magnà?
1: Solo per magnà.
0: Le Cat's Eye ora, questa è Animal.

0: The Cat's Eye su R101 con Animal. Siete insieme in Finlay in diretta fino alle 19. Tra pochissimo, come di consuetudine, torniamo con una canzone che vi fa stare bene a vostra scelta. State con noi. Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai Spazio a Ciò Che Ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa.
1: Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia.
0: E c'è un invito speciale. Portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni, con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
1: Fate spazio a ciò che amate. Tutti i dettagli su ikea.it.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief!
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.

0: 17:46 minuti su R101. Tocca a voi scegliere una canzone che vi faccio stare bene.
1: Ciao, sono Emiliano, in guida da Cardiff verso Londra per tornare a casa a prendere l'aereo. Sì. La canzone che mi farebbe stare bene sarebbe Tutti i miei sbagli dei Subsonica. Mi farebbe fare un bel salto temporale di circa una ventina d'anni fa, quando nei locali la sentivamo e facevamo come i pazzi. Ciao, grazie. Di circa una ventina d'anni fa, quando nei locali la sentivamo e facevamo come i pazzi. Ciao, grazie.
2: Sai difendere.

0: Subsonica, tutti i miei sbagli su R101, la canzone che vi fa stare
1: bene bene.
0: Certo.
1: Se dovessimo fare anche noi una canzone su tutti i nostri sbagli, durerebbe almeno 7-8 ore.
0: Troppo.
2: E poi alla faccia degli sbagli, sbagliare così, ragazzi. Che canzone straordinaria, grazie per averla scelta,
0: tra
2: amico trafficante.
0: Tra un'ora circa ne arriva un'altra, continuate a scegliere al 331 80 90 101. Poco fa stavo invitando i nostri ascoltatori ai nostri ultimi concerti estivi.
2: Ultimi di sempre, ragazzi.
1: No, sì, però non è invitare,
2: ci sciogliamo.
1: Devono pagare il biglietto, cioè non è un invito. Certo.
2: Sì, infatti tu fai il fenomeno,
0: vi invitiamo, eccetera. Nel senso, noi siamo a Capoterra, vicino a Cagliari, giovedì, e a Bellaria e Gia Marina venerdì. Siete invitati, ma il biglietto si paga.
2: Beh, ho capito. Se ti invito a cena, comunque una boccia di vino la devi portare.
1: Ma dove sta scritto?
2: Più o meno quello,
1: cioè, il codice etico.
0: La cosa importante è che noi dicevamo, noi mica andiamo a suonare per suonare, andiamo a suonare per assaggiare le prelibatezze locali.
3: Quindi Livigno no, si mangia benissimo.
0: Livigno dice, si mangia benissimo. Perché non andiamo a Livigno?
1: Perché Livi no. Capito?
2: Beh, mi piacerebbe, perché no? Organizziamo un tour invernale. Ormai ci sono gli apreschi, ci sono i DJ set, i concerti sulla neve per la prossima stagione invernale. Potrebbe essere un nuovo concept da adottare.
0: Ci facciamo una bella magnata anche lì.
2: Anche lì.
0: Perché no? Perché no?

0: Dance on My Soul su R101, amici e amiche.
1: Chiude questa seconda ora insieme, ma ce ne resta un'altra.
0: Certo, tutta questa settimana siete insieme ai Finlay dalle 16 alle 19, tre ore in nostra compagnia.
2: Ci sarà la nostra anima, oggi abbiamo iniziato con Sei nell'anima e adesso On My Soul di Bruno Mars, ragazzi. Che bel fil rouge.
0: Qualche secondo di stop perché diamo la linea alla redazione di TGcom 24 per tutte le news, state qui.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Bella zio, sono J-Ax.
5: Hey everyone, it's Billie Eilish.
6: Ciao, sono Olly.
7: Hey, this is Taylor Swift.
8: Ciao, siamo i Colors.
9: Ciao, sono Serena Brancale.
10: What's up guys, this is Bruno Mars.
11: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
12: Hey, this is Adam from Maroon 5.
13: Ciao, sono Francesco Gabbani.
14: Hello, this is Harry Styles.
15: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
16: Buonasera da Esther Roletto. Tutte le mine nello stretto di Hormuz sono state rimosse o fatte brillare dalla Marina americana, annuncia il presidente Donald Trump e avverte l'Iran. Qualsiasi nave o imbarcazione che dovesse posizionarne altre verrà distrutta immediatamente. È in vigore una politica di tolleranza zero assoluta. Il direttore della CIA John Ratcliffe è a Mosca per una serie di incontri riservati. Lo riferiscono media statunitensi. In missione in Russia anche l'inviato del Papa, Monsignor Gallagher, che ha esortato a fermare la guerra. Con il ministro Lavrov ha discusso le vie per arrivare alla pace. Domani Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio sulle accise già in vigore. Sul contributo extra profitti Palazzo Chigi chiarisce, solo l'intervento dell'Unione Europea garantisce equità e competitività. I genitori della bambina di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato una denuncia a querela ai tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola. La madre e il padre sono indagati per omicidio colposo per non averla vaccinata. Primo esito dell'autopsia sul corpo del bracciante pakistano trovato morto nel Foggiano nel bagagliaio della sua auto. 18 giorni dopo la sua scomparsa sarebbe stato pestato e finito a coltellate. Tra le piste seguite dai carabinieri quella del caporalato. Lombardia, Piemonte e Toscana colpite dal maltempo, tromba d'aria a Varese, allagamenti, blackout e alberi caduti anche nel Comasco. Nel Biellese è disperso un ciclista nel torrente Cervo. Caldo killer in Europa, almeno 35.000 decessi per le quattro ondate di calore. L'analisi dal Guardian, mortalità in eccesso registrate in Germania, Francia e Spagna. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli si registrano code per un incidente verificatosi tra Guidonia, Monteceglio e la diramazione Roma Nord. Per traffico code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud in direzione Milano. Sulla 4 code per un incidente già risolto tra Cessato e Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Coda per traffico lungo la 13 tra Bologna e Interporto e il bivio per la 14 Bologna-Taranto. Su quest'ultima code tra Forlì e Laccio con l'autosole. Sulla 10 Genova Ventimiglia viene segnalato un veicolo fermo tra Celle Ligure e Varazze in direzione Genova. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa viene segnalata la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Gallarate verso il casello Busto Arsizio della 8 Milano Varese. ANAS ricorda: se ti senti stanco mentre guidi, fermati per una breve sosta o fatti sostituire alla guida. Perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Sono le 18:02, ancora buona estate, buona giornata a tutti voi, a tutte voi amici e amiche di R101 dai Finlay.
1: Ve lo dico, l'amico Dani mi fa paura perché da ieri c'ha strane idee.
0: No, bisogna fare un ripassino, quindi ieri abbiamo ripassato come si gioca al contocircuito e magari tra poco ripassiamo un altro dei nostri giochi. Facciamo il rodaggio pre-trafficanti di R101, ok? Prima però la nostra musica naturalmente. A bordo con noi Marco Mengoni, io ti aspetto su R101.

0: Marco Mengoni, io ti aspetto su R101. Allora, vediamo se i miei colleghi hanno fatto i compiti delle vacanze.
1: Ma perché c'erano dei compiti delle vacanze? Non lo sapevo.
2: Io ho letto un paio di libri.
0: No, ma chi
2: non
0: se ne
2: erano
0: frega.
2: Quelli richiesti Topolino. Probabilmente dal docente, però l'ho fatto.
0: No, tipo avete ripassato come si gioca al Giro d'Italia, per esempio.
2: Ah, beh, sì. Se quello è il compito, dai, sì, lo sappiamo molto bene.
0: E allora, giochiamo al Giro d'Italia. Come funziona? Vi elencheremo una decina di eccellenze italiane, di specialità tipiche tutte italiane, quindi possono essere specialità enogastronomiche, personaggi famosi, monumenti.
1: Io sui monumenti vado fortissimo.
0: Ecco, e uno per uno ci direte da che regione provengono queste cose, in che regione possiamo collocarle.
2: Quanto è buona la Seadas? Buonissima.
0: Ecco, che è una specialità sarda. Però Pedro vi elencherà queste cose con un accento regionale che non ha nulla a che fare con la reale regione di provenienza. Quindi prestate attenzione. E nel corso di queste domande ricordatevi che se non conoscete una risposta avete un aiuto a disposizione. L'aiuto da K.
1: Vero, ma tanto non lo usano i nostri trafficanti, non si fidano.
0: Io volevo dire, se volete usare,
2: quanto è bella la Valtellina, ci siete stati quest'estate alla Valtellina.
0: C'è così, con l'accento siciliano, così a caso.
1: Per giocare con noi il numero lo conoscete, ma ve lo ripeto, 331 80 90 101, basta un vocale, un vostro messaggio vocale che risponda esattamente a questa domanda. Di dove la cantante Serena Brancale?
0: Da che regione proviene? Dai, 331 80 90 101, rispondete. Da dove viene Serena Brancale? Da che regione? Per giocare con noi al Giro d'Italia.

0: Emma, Fabri Fibra, Antidroga su R101. Allora, stiamo ricevendo le vostre candidature per giocare al Giro d'Italia. 331 80 90 101.
1: Nel frattempo vi diamo anche tempo per ripassare, perché almeno potete studiare un po' le varie regioni italiane.
0: Qual era la domanda?
1: Vabbè, la domanda era semplice, dai.
0: Da che regione proviene?
1: Serena Brancale.
0: Dai, 331 80 90 101. Ora, a bordo con noi Sabrina Carpenter. Questa è Tears, per voi.

0: di Sabrina Carpenter con Tears su R101.
1: Ma chi ve lo fa fare di fare zapping? Restate qui perché tra poco giochiamo insieme qui su R101.
0: Giochiamo al Giro d'Italia, state con noi.
2: Made in Italy, the official Italian dance party.
3: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
4: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
3: Tutto il mondo balla italiano con
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Giovanotti, bella su R101. Dai, giochiamo al Giro d'Italia. E poco fa il nostro ha fatto anche una domanda preliminare chiedendovi da che regione viene Serena Brancale. Ce lo facciamo dire da Elena da Massa. Ciao Elena.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Eccoci. Benvenuta. Qua Elena, Serena Brancale, di che regione è?
2: Puglia.
0: Pugliese. Brava. Pugliese, perfetto. Dai,
1: ha vinto.
0: Brava. Questa era la domanda preliminare, scusa. Ti facciamo una decina di domande così e ti diamo anche una mano, tranquilla. Ci dicono se sei in viaggio, sei con tuo zio?
2: Sì.
0: Dove si va di bello?
2: Da nessuna parte.
0: Ah, da nessuna parte, ok. Pensavo
3: sappiamo
0: un
3: che sei di Massa, Elena, ed è perfetto la tua città per questa massa di decerebrati con cui avrai a che fare nei prossimi due minuti.
0: Allora, nel corso delle domande, ascolta Elena, abbassa il volume della radio e ascoltaci dal telefono, se no non capiamo nulla, ok?
2: Va bene.
0: Dai, okay, grande.
1: Dai, partiamo con questo ripassone delle regioni italiane.
0: Forza e coraggio.
3: Attenzione al mio accento perché proverò a portarti fuori strada, però, cioè simulerò un accento diverso dalla regione di provenienza di questa eccellenza.
1: Fuori strada metaforico,
3: no? Sì,
1: 3, ovviamente. 2, 1, forza Elena, andiamo.
3: Elena, dove si trova la città di Frosinone?
0: Frosinone, in che regione è?
2: Lazio.
0: Sì. Sì.
3: Romeo e Giulietta. Dove vivevano?
2: Veneto.
0: Te.
3: Uè, falanghina.
0: Il vino falanghina, di dov'è?
2: Campania.
0: Sì.
3: Riso, patate, cose, dove si mangia?
0: Dove si mangia di solito il riso, patate e cozze?
2: Aiuto da casa.
1: Puglia.
0: Puglia, avanti.
3: Quanto è buono il Chianti da bere.
0: Sì. Il Chianti, il vino Chianti.
3: Il Chianti.
2: Toscana.
0: Sì.
3: Isernia, la città di Isernia, la celeberrima città di Isernia.
0: Isernia.
2: Non ho capito.
0: La città di Isernia.
3: Mo ce lo dice. Mo.
2: Friuli Venezia Giulia.
0: No, Molise, da capo.
3: Frosinone.
2: Lazio.
0: Sì.
3: Romeo e Giulietta.
2: Veneto.
3: Uè, falanghina.
2: Campania.
0: Ok.
3: Riso, patate, cose.
2: Puglia.
0: Puglia.
3: Quanto buono il Chianti.
0: Il vino Chianti.
2: Toscana.
0: Sì.
3: Isernia, la città di Isernia.
0: Molise.
3: Gli arrosticini, ma dove si mangiano?
0: Gli arrosticini tipici.
2: Ah. Abruzzo.
0: Sì.
3: Gennaro Gattuso.
2: Calabria.
1: Sì.
3: Bravissima. Assisi, la città di Assisi,
0: città
3: di San Francesco.
0: Di Assisi.
2: Umbria.
1: Giusto.
3: Sì. Costa Smeralda. Dove essere? Costa Smeralda.
2: Sardegna.
0: Ciao, viva! Perfetto, le abbiamo portate a casa tutte. Brava Elena, complimenti. Elena, dove vi trovate in questo momento? Siete al mare, siete in città?
1: Niente, guarda,
0: è sparita, sai, basta, cos'è? Ha vinto.
3: Con grande latenza, un'esultanza senza senso.
1: Pensa, stanno festeggiando i mondiali del 2006.
3: Sentite, certo, addirittura un clacson, ragazzi. C'è, ma è bellissimo clacson, tutto questo.
1: Gioia infinita.
0: Vabbè, ti sentiamo poco, ma ti abbracciamo, ti salutiamo e saluta anche lo zio. Ciao Elena.
3: Ciao lo zio.
2: Ciao, grazie mille.
0: Ciao.

0: estate!
1: Solo con R101 la tua estate è
0: indimenticabile!
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica!
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate, mi piacete di più!
4: R101, ma fasci pazza!
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone,
5: con la nostra app!
1: R101, la radio che ti fa stare bene!

0: Sia, Gimme Love su R101, 18 e 33 minuti. Ora impariamo tre cose per sembrare più intelligenti.
1: Avevamo già imparato un sacco di cose giocando al Giro d'Italia con Elena.
0: Ma lì è stata lei brava, tu non hai imparato niente.
1: Però diciamo per effetto, capito,
0: transitivo,
1: sì,
0: hai imparato qualcosa anche tu.
1: Mi è arrivato pure a me,
2: certo. Ragazzi, l'insegnante di ruolo, ovvero Giacomo Gianni, non c'è, quindi
1: niente,
2: io sfrutto il trono vacante per propormi come supplente di questa rubrica.
0: Supplente Pedro, certo.
1: Più che un supplente è un supplì.
2: Un supplizio, vediamo come andrà. Partiamo dalla numero uno, perché la star dell'NBA, non so se lo conoscete, Michael Jordan, ne avete mai sentito parlare?
0: Ma mi dice qualcosa.
2: Ha aperto le Michael Jordan Family Medical Clinic. Che cosa sono? Sono varie strutture sanitarie e comunitarie negli Stati Uniti, finanziate da lui stesso, nate per offrire cure primarie gratuite a basso costo a pazienti non assicurati o in difficoltà economiche.
0: No, Michael Jordan.
2: Visto che la sanità ovviamente non
0: negli
2: è
0: Stati
2: particolarmente...
0: Uniti
1: c'era bisogno di mettere il dito nella piaga.
0: Però Michael Jordan, grande cuore, soprattutto
1: ha fatto canestro.
0: Bravo, bravo.
2: Andiamo avanti con la 2, perché c'è un'impresa epica del polacco Bartolomiej Kubkowski.
3: Ecco, te non lo conosci, scusa.
1: Questo lo conosco, quello di prima no.
2: Uomo che ha attraversato, pensate, a nuoto il Mar Baltico e dalla Svezia è arrivato fino alle coste della Polonia.
1: Ma non sta bene questo qua.
2: Stiamo parlando di 160 chilometri
0: a nuoto, il Mar Baltico.
2: Un tratto di mare di 56 ore praticamente, senza dormire tutto questo, ragazzi.
0: Poi è pure freddino il Mar Baltico, se posso. Non è che è proprio come fare il tuffetto in Sicilia.
2: Era la seconda volta che provava questa impresa. Nel 2025 non era morto.
1: Non era contento. L'ha rifatta. Bravo.
2: Il suo tentativo si era fermato a 11 km dal traguardo dopo aver perso i sensi.
0: Che devastante.
2: Però adesso ce l'ha riuscito. C'è riuscito.
1: Grande. Non ha perso i sensi.
2: No. Il senno sì, ma i sensi.
1: Ha già perso.
2: No,
1: prima.
2: Chiudiamo con la numero 3, perché nel 2009 un concerto di Coolio, il grande rapper rinomato che ci ha lasciato qualche anno fa, si trasformò in un incubo. Perché durante l'esibizione il rapper tentò un classico stage diving, la classica pratica che prevede questo tuffo verso la folla.
0: Sì, dal palco ti lanci sul pubblico, loro ti devono prendere al volo e iniziano a farti surfare, no? Sulle mani.
2: Ma il pubblico non riuscì a sostenerlo. Dopo essere caduto a terra fu addirittura aggredito e rapinato nel caos che si era creato sotto il palco, riportando anche alcune ferite.
0: Ma no, poverino.
2: E fini così.
1: Pensa che Coolio, no? Dico, cioè, tu,
0: è caduto di Coolio.
1: Esatto. Oh! E poi ti fregano pure il portafoglio.
0: Alfa e Gigi D'Alessio, novità. Una

0: Olivia Dean, Man I Need, su R101, 18 e 42 minuti, siete insieme ai Finlay in diretta a Fine 19. Tra poco torniamo con una canzone?
1: Con
0: che cosa? Che ne so io?
2: Una canzone che mi fa stare bene, dai!
0: Quante volte vi siete ripromessi di cambiare le vecchie finestre di casa? Beh, è il momento di farlo! Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal riceverete 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircal acquistata.
3: Finestre sostenibili in alluminio riciclato post-consumo che uniscono un'estetica elegante a un isolamento eccezionale per il massimo comfort abitativo. Scopritele dai maestri serramentisti aderenti.
0: La promozione termina il 15 di ottobre. Trovate il punto vendita più vicino e il regolamento su domal.it.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
0: Volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
6: Corri da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Eccoci, come promesso, è il momento della canzone che vi fa stare bene. La scegliete voi al 331 80 90 101 con un messaggio vocale, tante volte, ma a volte ci scrivete anche, allora noi vi leggiamo.
1: Ci scrive Martina da Gubbio che vorrebbe ascoltare il grande re del pop Michael Jackson. Amici trafficanti, mi fate ascoltare Will You Be There?
0: Come no, come dice il nostro
2: gambitato. Dice un grande saggio.
0: Michael Jackson su R101.

0: Michael Jackson, Will You Be There, su R101, era la canzone che vi fa stare bene. Dovrebbe essere tornato dalle vacanze anche il nostro inviato sportivo, credo.
1: Beh sì, anche perché la Serie A è tornata con i primi risultati e direi che è il momento di cominciare un attimo a entrare nel vivo, a commentare questa prima giornata di Serie A.
2: Ci colleghiamo direttamente da uno dei campi più importanti di questo weekend, di questi primi giorni.
1: No,
2: non stiamo parlando di San Siro, nemmeno dell'Olimpico, nemmeno dello Juventus Stadium. Mi collego direttamente da Sarno, dove in questo momento sono in campo la Sarnese e l'Ebolitana, quindi Sarno Eboli, una grande Berdi, una derby campano, per la precisione un derby salernitano della Coppa Italia di Serie D.
1: Benissimo,
0: Serie D, ok.
1: No, capito, però cioè, la Serie A,
2: perché mi collego qui, oltre al prestigio che emana questa sfida, solo a citare la Sarnese e l'Ebolitana.
1: Perché tocca, guarda.
0: No, però non faccia il sarcastico. Cioè,
2: siamo qui per questa sfida valevole per il 128esimo della Coppa Italia di Serie D. E le squadre sono andate ai rigori dopo un 1-1 vibrante all'interno dei 90 minuti di gioco.
1: Emozione.
2: Siamo alla 39esimo rigore.
0: No, scusi.
1: Come?
2: Devo prendere le ferie per i prossimi.
0: 39 rigori.
2: Siamo a 39 rigori e per ora continuano a segnare. Segnano. Sembra che sono dei portieri finti. Porta continuano.
1: Questo lo sbaglia, guarda.
2: Questo lo sbaglia. Vediamo. No,
1: anche
2: ha segnato pure questo.
1: Quanto
2: ragazzi,
1: siamo? 42. Ragazzi,
2: siamo a 42 rigori. 41, vediamo l'ultimo tiro. Parte l'attaccante dell'Ebolitana. Sbaglia! È finita la partita.
0: Quindi?
2: 42 rigori, passa l'Eboli. E no, scusate, passa il Sarno.
0: Passa
2: confuso
0: il Sarno.
2: Anche le due squadre.
1: Come disse un. Mi sembra.
2: Primo Levi diceva: Cristo si è fermata a Eboli. Qui e sembrava volessero continuare. Andare avanti. Invece,
0: 42 rigori.
2: 42 rigori credo sia record per una competizione professionista italiana.
0: Pazzesco.
1: Male che vada, potevano giocarsela a non so, a sasso, forbice e carta.
0: Perché no?

0: oggi Manu Chao viajando por el mundo su R101.
1: Manu, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Andiamo, dicevo anche finito. Noi per oggi è tutto, grazie mille a tutti e a tutte voi per essere stati in nostra compagnia. Ritorniamo domani dalle 16 alle 19. Grazie a Davide Cisini in regia.
2: Yes.
0: Restate qui sulla radio che vi fa stare bene. Tra poco R101 Made in Italy. A domani, noi siamo i Finlay e questa è R101.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Ligabue.
5: Ciao, sono Annalisa.
6: Ciao, sono Damiano David.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: Ciao, sono Marrakesh.
9: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
10: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
11: Ciao, sono Alfa.
12: Ciao, sono Tiziano Ferro.
13: Ciao, sono Ultimo.
14: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
15: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
16: Grazie a tutti!
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buonasera da Ester Oletto. Si va verso una nuova proroga dello sconto delle accise sui carburanti. Il provvedimento dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri. Subito dopo il governo lavorerà per predisporre una misura più mirata a sostenere le fasce sociali più deboli contro il caro energia. Il Cremlino respinge la proposta del piano di pace di Zelensky e degli Stati Uniti, con la zona economica libera nel Donbass amministrata da una parte terza. È della Russia, ribadisce Peskov. Per Mosca è inaccettabile il dispiegamento di truppe NATO sul territorio ucraino. Donald Trump alza ancora il livello dello scontro con il Canada e questa volta lo fa anche attraverso la geografia. In piena guerra commerciale, il capo della Casa Bianca pensa di rinominare il lago Ontario in Lake America perché spiega: non ci aspettiamo di fare molti affari ancora a lungo. Ottawa replica: dall'8 settembre dazi dal 15 al 50% su una serie di prodotti statunitensi. Il maltempo che ha sferzato il centro nord Italia, un nubifragio a Orvieto con allagamenti, cadute di alberi, esondazioni anche nel Fermano, Marche, la costa molisana spazzata dal forte vento, a Varese tromba d'aria, danni a Griante Tremezzo nel Comasco, nel Biellese disperso un ciclista nel torrente Cervo. Ad Andorra nel Savonese un bagnino è morto, annegato con l'uomo che stava soccorrendo, un 66enne di Cuneo. Aveva già salvato la moglie della vittima a pochi metri dalla riva, sulla spiaggia della Sacra Famiglia. Federica Brignone è operata con successo alla casa di cura La Madonnina di Milano per la rimozione di placche e viti dal ginocchio sinistro che le erano stati applicati nell'aprile 2025. La campionessa azzurra di sci riprenderà gradualmente l'attività fisica nel giro di qualche settimana. Al Jay Medical di Torino intanto nuovi controlli per Sinner al ginocchio infiammato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: R101, traffico e mobilità.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 14 Bologna-Taranto crea code tra Pedaso e Fermoporto San Giorgio direzione Ancona. Sulla 4 permangono le code per un incidente tra Cessalto e Sanstino di Livenza verso Trieste. Code a tratti sulla 1 tra Fabro e Attigliano in direzione Roma. Sulla 12 Genova-Rosignano è segnalato un veicolo fermo allo svincolo di Brugnato-Borghetto-Vara verso Genova. Traffico rallentato su grande raccordo anulare alla Laccio 30 che mette sulla 91 per l'aeroporto Fiumicino direzione Aurelia. Per una colata di fango nelle Marche la strada statale 256 Muccese è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni tra Matelica, Macerate, Cerretto d'Esi e Ancona. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa con indicazioni sul posto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
18: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
3: R101
7: Made in Italy.
3: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
7: Chi

0: 101.
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre. Continua tra poco su R101.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: The official

0: Benvenuti nel nostro grande party italiano.
1: Made in Italy.
0: Siete pronti a cantare con noi anche la prossima canzone? Qui su RTL.

0: Ciao amici, sono Lorenzo Giovanotti.
1: Li balli solo su
0: R101.
1: Enjoy the music.
2: È una notte come tutte le altre notti. È una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio è in divenire.

0: Made in Italy.
1: Le più belle canzoni italiane da ballare e da cantare tornano tra poco su R101.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatina!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
8: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
7: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
1: R101. Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane. In versione remix.

0: versione remix.
1: The official Italian dance party.
0: Tutto il mondo balla italiano con R. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buonasera da Esther Oletto. Zelensky ringrazia Mattarella, l'Italia e il Papa per il sostegno a Kiev anche nel percorso del paese verso l'adesione all'Unione Europea. Il Cremlino ha intanto rifiutato il piano del presidente ucraino per risolvere il conflitto. Domani riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti. Presto un intervento più mirato, spiegano fonti di governo, concentrato sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari del Pasdaran e si preparano a far tornare i propri diplomatici nelle ambasciate in Medio Oriente che erano state evacuate. Un deputato israeliano di estrema destra ha demolito a colpi di mazza un memoriale palestinese nel nord della Cisgiordania occupata mentre era scortato da militari. Il caso della bimba morta a Palermo per difterite. I genitori hanno denunciato i medici dei tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola di 4 anni. Loro sono indagati per omicidio colposo per non averla vaccinata. Una bambina di 5 anni è grave dopo essere precipitata dal 5° piano del condominio dove vive con la famiglia a Montebelluna nel Trevigiano. La piccola si è fermata sulla terrazza del 2° piano. In casa c'erano i genitori che sembra non si siano accorti di nulla. Sono indagati per lesioni colpose. Europei di volley femminile, l'Italia cala al poker in Svezia dove le ragazze di Velasco hanno superato senza difficoltà la Slovacchia 3-0. Domani affronteranno le francesi, ultimo appuntamento della fase a gironi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 9, la Enate Como Chiasso, si registrano code per un incidente tra Como Nord e Como Monte Olimpino in direzione Lainate. Incidente anche sulla 1 Milano-Napoli tra Arezzo e Incisa Reggello verso Milano. Coda per incidente tra il bivio A4 A21 Torino-Brescia e Castegnato in direzione Torino. Code per traffico sulla 28 Porto Gruaro-Sacile tra Sesto Arreghene e Barriera di Porto Gruaro. Sulla 12 un veicolo fermo tra Genova Nervi e Genova Est. Tra Allaccio A26 e Genova Gravellona Toce e Vercelli Ovest viene segnalato fumo. Sulla statale 87 Sannitica, tratto chiuso per un incidente tra incrocio Baranello e San Vito. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101,

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
10: R101, Meteo.
11: Buona serata da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom24. Queste le previsioni del tempo per la giornata di domani. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato, nuvolosità irregolare sin dal mattino nord-ovest, dal pomeriggio anche su Toscana e Sardegna. Nelle ore più calde formazione di nubi cumuliformi di modesto spessore attorno ai rilievi. Temperature massime in aumento su Calabria e sulle isole maggiori, dove si toccheranno anche i 40 gradi. Se volete ulteriori approfondimenti visitate sito e app di meteo.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al Lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79€ e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
13: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango,
13: R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101

0: 102.501 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione. Vuole Fiorentini.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte

0: Confronta e risparmia, sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao adio!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
9: La spesa intelligente!
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
13: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
14: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Enjoy the music. 101. Che non importa se bruciasse il mondo attorno a te.

0: quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams.
12: 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
14: R101.
15: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: buona estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
3: La canzone che ti fa stare bene. Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
6: odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Radio Trailer.
7: Ehi, hey Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre!
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
16: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
17: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
19: Vanessa Incontrada.
20: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
19: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
5: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Enjoy the music.

0: quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
3: Enjoy the music.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
4: Coyote vs Acme!
5: L'idiota!
4: Al cinema dal 2 settembre!
0: Radio Trailer.
6: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
8: Odio questa notte.
7: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
8: Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica.
9: Una produzione Top Ten Group.
10: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
12: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549€. Troni, non ci sono paragoni.
13: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
14: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: puntate e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Music.
1: Ciao ragazzi, siamo Merck & Cremont.
2: Ciao, sono Serena Brancale.
3: Ciao, siamo i Colors.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango,
13: R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
15: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'insieme del paese. In prevalenza soleggiato, nuvolosità irregolare sin dal mattino a nord-ovest, dal pomeriggio anche su Toscana e Sardegna. Temperature massime che saranno in aumento su Calabria, sulle isole maggiori, dove si toccheranno i 40 gradi, fino a 41-42 su Sicilia e Sardegna meridionale. Se volete ulteriori approfondimenti, visitate il sito e l'app di meteo.it.
0: R101

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the music. R101.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti il meno caro, lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Ascolta R101.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: the music.
1: 101. R 101.